0: peggio della generation. Com'è questo pomeriggio? Grigio, grimy, uggioso? Almeno qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, lo è un po' grigio, raga, però cercheremo di combattere le nuvole e il cattivo tempo, quello che guardi in cielo e dici oppa bacco.
1: Buongiorno a tutti i radioscoltatori. Mago, perché sì, te l'avevo previsto, Mago, che arrivavano tuon, fulmine, lambsa e la pioggia di dritte, del rovescio, di 45 gradi. Anche la pioggia 90 gradi esiste, Mago, bisogna stare attenti, quella è pericolosa. Sì. Quindi, Mago, per questo, tutta questa settimana la pioggia la farà da padrona. Quindi fallo tu da padrone, per favore, un po' di raggi di sole o con tanta bella musica soleggiata. Vai, Mago, Omar.
0: Va bene, cercheremo. Sai che poi, caro amico oppa bacco, che il martedì è un giorno molto musicale. Il martedì c'è Essentials, dalle 16 alle 16.30 si fa una piccola panoramica sul mondo di un artista o dei producers. Oggi più di uno, cioè sono più producers, però non vi dico niente, non vi spoilerò per il momento nulla. Attenzione, perché vorrei che batteste un colpo al 393-7366-240 per intanto sapere come sta andando questo martedì.
2: Attenzione,

333-477-2239-266-240. Devo dire non ottimo, leggendo i vostri messaggi. C'è chi dice: un martedì di cacca per il tempo, un martedì di cacca per il lavoro, un martedì di cacca per il cuore. Cioè, qualsiasi sfera della tua vita sta andando un po' malino. Mi dispiace che faccia un po' pandan con il tempo. Raga, ieri, giusto per raccontarvi una novità che mi hanno raccontato ieri sera dei miei amici, mi hanno detto: ma voi la conoscete? Visto che ieri si parlava anche di scrolling, di cellulare, eccetera, eccetera. Ma voi la conoscete, l'aldilap? E ho detto: no, non ho idea di che cosa sia. Sono andato a googolare. L'aldilap è l'innovazione digitale che parte dalla memoria. Aldilap permette di onorare i nostri cari defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati, per restare vicini anche se distanti. Praticamente trovi il loculo. A me è incredibile il nome che hanno trovato, Aldilap, cioè l'app dell'aldilà. Incredibile ma vero. Se avete delle app curiose da segnalare oggi, utili o meno utili, il nostro numero lo sapete: 393-7366-240. Allora, visto che il cielo grigio e il mio volto è bianco, per fare una citazione, io ho scelto una boombox track che parte meditativa, che ti ricorda di vibrare alto, come si suol dire, o meglio levitare alto. Una traccia novità che vede come protagonisti Mace, Papa V, Pitta, Jojo Abbott. Si chiama proprio Levitating Height e inizia tranquilla per poi darci la botta che ci serve.

0: con Levitating High. Oggi è una di quelle giornate in cui devi levitare un po' alto per non farti prendere dal grigio tutto attorno. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, mi stanno arrivando le prime segnalazioni di app strane, particolari, divertenti al 393-7366-240. C'è chi mi dice: mio figlio e mia figlia sono iPhoneisti, hanno scaricato Ghost Rider per rilevare le presenze occulte. Ce ne sono un casino in giro, tipo Ghost Sensor, è un'app per iPhone che rileva la presenza dei fantasmi. Funziona, dobbiamo capirlo. Abbiamo il piano.

per la giornata oggi, che vi vede con un umore un po' così, un po' così, un po' di crisi patocchia, al 393-7366-240. Allora, ieri si parlava di scrolling, doom scrolling, di quanto tempo passiamo al cellulare, eccetera, eccetera. C'è chi è appassionato, io per fortuna no, però c'è chi è appassionato, appassionata di app molto particolari. Abbiamo aperto parlando dell'Aldilapp, l'app che ti permette di trovare i loculi dei tuoi cari e non soli, e non solo. Geniale il nome, l'Aldilapp, geniale. Però sono andato alla ricerca appunto anche di app diverse, particolari. Per esempio, per attenzione, per iPhone c'è Bowel Mover e per Android Pooplog. Che cos'è Pooplog? Io sono entrato all'interno della descrizione di quest'app e ti dice: tieni un registro privato delle tue abitudini intestinali. Poop Tracker semplifica la registrazione e la revisione delle tue evacuazioni, monitorando gli andamenti nel tempo e, se lo desideri, condividendo i tuoi dati con il tuo medico. Cioè, incredibile che il tuo medico fa un po' alla Pintus quando imita Cannavacciuolo, vediamo, hai cagato? E va a vedere se effettivamente hai evacuato o meno. Grande successo per quella invece dei fantasmi, più di qualcuno ha ghost detector, queste cose qua. Vi hanno mai segnalato qualcosa? Cioè, hai mai funzionato? Nel frattempo, Metaboy Samsara con Yalla FG.

0: oggi, raga.
1: Oggi nell'aria, secondo me, c'è crisi. Crisi patocchia.
0: Vero?
1: E anche un po' umida.
0: Anche un po' umida. Cercheremo di cambiarla, dai, a fra poco con...
2: Uva nella casa.
3: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Venezia con questo grande successone. Oggi stavo cercando di capire un po' com'è il mood di questo martedì 5/5/2026 e devo dire un po' crisi patocchia, effettivamente un po' crisi patocchia. Allora, per sollevarvi il morale potreste andare a vedere il video di One by One, 1x1, scritto così, dei Galantis. Perché ve lo dico? Perché il video è pieno di gattini. Cioè, se, si sa che ormai l'internet è pieno di gatti e gattini che sollevano il morale. Ecco, anche il video di questa canzone è ricolma di gattini. Però stavamo parlando di app strane che hai incontrato durante la tua vita, che comunque ti hanno fatto sorridere o ti hanno fatto pensare, ma veramente l'hanno inventata. C'è lei che scrive: ciao Muva, l'app più inutile ce l'ha la mia migliore amica, si chiama Poop Map e sostanzialmente tiene traccia di tutte le parti del mondo dove fai la cacca, tipo quando viaggi e metti il puntino sulla mappa, ecco, lei lo fa con la cacca. Hai fatto già il claim, hai già fatto il jingle: quando viaggi e fai la cacca metti il puntino sulla mappa, Poop Map, bellissimo. Cioè, ci sono un sacco di app che comunque riguardano le evacuazioni. Per fortuna c'è anche chi se la sta godendo bene.
1: Comunque non so gli altri Peter Paniani, ma a me giornate così uggiose mi piacciono da morire.
0: Ti piacciono perché, allora spiegami, ti piacciono perché, che caratteristiche hanno, che caratteristiche hanno queste giornate che ti fanno dire ah che bello? E poi c'è lei, sentiamo.
2: Mi metti una canzone un po' allegra, mi dai buona fortuna, che domani sarò ricoverata in ospedale per degli accertamenti e non so cosa accadrà. Grazie.
0: Ma prego, figurati. Allora, ho cercato una canzone un po' allegra da dedicarti, si chiama Be the One, sì, la sola, Odenefaz.

0: No, Achille Lauro, insomma, una canzone che abbiamo conosciuto e ballato molto, rifatta in questa versione da Boss Doms. Piccola curiosità su Tuari, dicono, no, sembra di stare a Tuari, sembra di stare allo zoo. Da dove ha preso questa citazione? Da L'Odio, il film di Kassovitz. Avete presente La Hen, come si suol dire, L'Odio in italiano, film iconico in bianco e nero, diretto appunto da Mathieu Kassovitz, e viene proprio presa da un clip del film, cioè da questo clip.
1: Per la televisione. Voi per caso avete partecipato agli scontri di stanotte? Cioè avete spacciato roba, bruciato macchine?
2: Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti?
1: Per carità, mai detto una cosa simile.
2: Ah no, e che le sembra che siamo, signora?
1: Ma no, niente.
2: Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a Tuari.
1: È che siamo in ritardo.
0: Non siamo mica a Tuari qui, dicono. Cioè non siamo mica allo zoo, per questi intervistatori che erano lontani dagli intervistati, divisi appunto da delle transenne. Comunque sia, continuiamo con le app strane in giro per il mondo. Allora, c'è chi ha apprezzato molto la Poop Map.
3: Figata la Poop Map. Io prendo sempre in giro le mie figlie piccoline che hanno 6 anni, 4 anni.
0: Sì.
3: Che loro hanno già cagato in tutti i bagni d'Italia, bar, ristoranti, autogrill, tutte le volte che si pranza, si cena, una checca. E quindi vedere tutta Italia è puntinata. Dai, figo, devo scaricarla.
0: Sì.
3: Ciao da Andrea Rosso.
0: Ciao Andrea, effettivamente potrebbe essere una grande soddisfazione quando poi riempi tutta la mappa. C'è anche chi consiglia invece un'altra app.
4: Ma perché l'app Hai Bimbo? Non l'hai mai vista?
0: No, no, no.
4: Fa ridere, devi segnare anche quando cambi il pannolino, quando gli dà a mangiare e tutte le schifezze che devi fare per pulire il culetto a questi bambini.
0: Ok.
4: Però mi faceva ridere.
0: Ma scusami, ma è tipo un simulatore oppure tu ti segni effettivamente quello che fai al tuo bimbo o alla tua bimba? Perché per esempio c'è Milk the Cow, sia per Android che iPhone, in cui mungi virtualmente una mucca. Scrivono, l'app ha una grafica così realistica da essere anche un po' fastidiosa alla vista, ma chi vuole simulare di mungere una mucca troverà divertente riempire il secchio di latte nel più breve tempo possibile e salire in classifica. Che bellezza! Ba-da-ba.

0: la mucca,
1: sì, sì, sì.
0: Però come si chiama, perché io quando ero piccolo li mugevo veramente, quindi vorrei provare questa
1: ebbrezza,
0: sensazione di nuovo. Grazie, ciao ciao.
1: Va bene, l'app si chiama Milk the Cow, però cioè lo fai tramite il cellulare, non so se ti possa darti le stesse sensazioni mammellose che hai provato un tempo. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to Sister Gloria.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grazie mille Sister Gloria per questo tuo More Music in the Mix. Noi nella prossima mezz'ora dalle 16 alle 16.30 avremo a che fare con Essentials. Molta musica, molti racconti. Let's go! Grazie!
0: Davvero molto bene.

sulla musica. Oggi andiamo in Australia, zona Blue Mountains, vicino Sydney. Non vi ho neanche chiesto di indovinare chi potessero essere i protagonisti, perché oggi non è facilissima, anche se io negli anni vi ho proposto molto a musica loro. Sto parlando degli Hermitude, Gusto e Dubs, sono due strumentisti più che DJ e producer, nascono proprio come musicisti e sono sicuramente il duo più influente d'Australia per quanto riguarda l'innovazione musicale. Ora vorrei percorrere assieme a voi, anche per farvi notare un po' l'evoluzione del suono e le sperimentazioni fatte, dal 2003 producono un disco che si chiama Alleys to Valleys. Potete sentire in sottofondo una loro traccia di quel periodo, si chiama Highway Burner. Io l'ho usata come base, visto che farvela sentire tutta probabilmente potevate rilassarvi troppo e prendere sonno, per cui questa è del 2003, si chiama appunto Highway Burner e il disco è tutto un po' così, viaggia fra il jazz, trip hop, alternative hop, insomma matrici hip hop che però già cambiano molto. Andiamo al 2005, c'è un disco che si chiama Tales of the Drift, sempre mantenendo un po' questa pasta. Ho scelto Music from the Mind.

0: Allora, c'è chi dice:
1: ehi, Buba, ma questa canzone è un fuoritempo? È una figata?
0: È fuori tempo, è una figata. No, non è fuori tempo, è un po' jazzy, un po' jazzy. Allora, eravamo nel 2005. Nel 2008 fanno uscire Threads. Stai sentendo in sottofondo la canzone Sly Chain. Allora, Sly Chain, i primi progetti degli Hermitude. Se ti piace questa vibe, vai a beccarteli, perché sono molto chill, molto da viaggio. Cercano di sperimentare appunto fra hip hop, trip hop, un po' di jazz, R&B, eccetera. Siamo quindi nel 2008 con questa canzone all'interno dell'album Threads. Cambia tutto, però comincia a cambiare tutto per gli Hermitude, e quindi il grande successo mondiale dal 2012. Del 2012 fanno uscire Hyper Paradise, un disco che ha all'interno molti singoli di successo, non solo in Australia ma anche in giro per il mondo. Cominciano a cambiare un po' le vibe, all'interno ci sono brani del tipo The Villain, All of You, e un singolo che rilasciarono che si chiama Speak of the Devil. Siamo nel 2012, God

stiamo facendo un giro nella discografia degli Hermitude, siamo arrivati al 2012 dove fecero uscire Hyper Paradise, il disco sicuramente di svolta per loro, anche perché Hyper Paradise, la title track, fu remixata dal celeberrimo Flume.

fra l'altro, del disco. Nel 2012 con quest'album loro hanno vinto l'ambitissimo Australian Music Prize, cioè un premio importantissimo fondamentalmente in Australia. Con questo remix che abbiamo appena sentito sono poi diventati famosi in tutto il mondo. Flume potremmo fare, anche se molto complesso, devo dirvi la verità, potremmo fare un Essentials anche su Flume, però lui molto molto complesso, anche lui australiano, un personaggio che ha sicuramente ribaltato la scena elettronica in Australia e nel mondo. Ma torniamo a noi, siamo nel 2012, gli Hermitude fanno uscire Hyper Paradise. C'è stato l'ascoltatore di prima che diceva: che figata questa roba, è fuori tempo. No, non è fuori tempo, è dentro al tempo, è un po' sincopata. In realtà potrebbe essere l'influenza wonky che ha il gruppo. Wonky è un sottogenere che è stato coniato abbastanza recentemente. Allora, scrivono così: gli ingredienti principali di questa musica iperibrida sono lampi di glitch elettronici all'interno delle canzoni, no? Come diciamo leitmotiv. Hip hop sperimentale e stralunata fusion anni 70. I beat centrati e mutanti groove funk sono ulteriormente insaporiti da toni sintetizzati fluorescenti e sciccosi. Riff che strizzano l'occhio all'electro funk e alla musica dei videogiochi anni 80. Diciamo che hanno cercato di definire questa influenza che si chiama wonky, che è un sottogenere musicale di cui anche gli Hermitude comunque fanno parte. Dal 2012 passiamo al 2015. Dark Knight Sweet Light è il nome dell'album che fanno uscire in quell'anno e devo dirvi che il successo cresce maggiormente. Dal 2012, in cui sono diventate delle star soprattutto per l'alternative electro in giro per il mondo, qui proprio sbancano al numero uno in Australia. Ho scelto un pezzo che mi piace sempre proporre anche ai festival, si chiama Through the Roof featuring Yam Taps. Con questa devi ballare.

Sydney, precisamente nelle Blue Mountains, Through the Roof featuring Young Taps. Siamo nel 2015, sono passati più di 10 anni dal loro debutto e già senti come il ritmo cambia, mi hanno sempre incuriosito questo duo, perché hanno avuto un percorso incredibile di studio, di rifacimenti, poi ogni tanto ritornavano nella loro strada, molto molto interessante. Adesso siamo nel 2019 esce Polly Anarchy. Ho scelto questo singolo perché rappresenta anche un po' il viaggio oltreoceano degli Ermitude. Arrivano fino a me in America, arrivano a collaborare con due rapper molto molto forte, uno è Buddy e l'altro è BJ, The Chicago Kid, 143.

molto molto interessanti loro, molto da viaggione, eh? Adesso io vi sto suonando anche quelle un po' più radiofoniche per farvi entrare dentro al loro progetto e chiaramente anche per farvi capire un po' la sperimentazione durante il tempo, l'evoluzione del suono, la ricerca. Io lo ricordo, loro non sono dei producer di quelli che vanno lì, mettono due chiavette e bella lì, sono polistrumentisti da paura. Fra l'altro, piccola curiosità, uno dei due ha un side project che si chiama The Tango Saloon, cioè praticamente fanno un experimental tango a Sydney, cioè è incredibile, incredibile, questi sono dei pazzi fulminati comunque da molti molti anni, perché il primo disco l'abbiamo sentito dal 2003. Arriviamo piano piano agli anni 20, agli anni nostri. Anni nostri, loro si orientano un po' più verso un'elettronica, diciamo, un po' più comune, fra virgolette. Esce il disco Mirror Mountain nel 2022 e c'è all'interno di questo disco anche una canzone che si chiama When You Feel Like This, cioè quando ti senti così, in collaborazione con The Jungle Giant. Questa è bella chillona, eh? Mi raccomando, un bel respiro e ascolta.

anche nel 2022 comunque sempre molto affezionati a questi ritmi sincopati. When You Feel Like This featuring The Jungle Giant. E raga, ci approssimiamo ad ascoltare l'ultima canzone, quella dal loro album del 2026, Eight, si chiama For The Night.

0: eccetera, eccetera. Il nostro percorso è finito, a fra poco con Muva nella casa.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Forever Fun, Forever Young.

0: piccolo appunto. Senti,
1: finalmente avete alzato la qualità dei vostri ascoltatori.
0: Aia.
1: Arrivando fino a Trieste.
0: Aia.
1: Viva Trieste, viva Radio Peter Pan.
0: Ma per fortuna, raga, ci siamo ampliati ancora. Io sono felicissimo ogni volta che conquistiamo nuovi territori. Bella per tutti quelli e tutte quelle da Trieste. Anche tu hai alzato la qualità della tua vita ascoltando i muli, come si suol dire, come scrivono in chat. Esattamente. Era un mulo anche Bob?
2: Un saluto a Bob e Malle.
0: Esattamente, un saluto a Bob e Malle. Ma facciamolo bene, un saluto a
3: Bob e Malle.
0: Ehi.
3: Aveva tutta la piantagione.
0: Com'è?
3: Aveva tutta la casa verde.
0: Yo yo yo. Sì, sì, sì. Bobby, Bobby, Roberto, Roberto. Molto bene, molto bene. Allora, raga, abbiamo passato mezz'ora assieme in cui siamo andati un po', come dire, alla ricerca nell'Australia selvaggia di questi due producers, anzi no producers, polistrumentisti chiamati gli Hermitude. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Adesso James Hype con Be Mine.

pietra che rotola non fa mai muschio, come si suol dire. Allora raga, c'è chi dice sono appena arrivato, muva che si dice, che si dice, siamo quasi alla fine, che vuoi che si dica, siamo verso i convenevoli, siamo verso i convenevoli. Si diceva che c'è molta gioia per il nostro arrivo a Trieste, c'è anche chi dice com'è bello ascoltare Radio Peter Pan da Trieste in giù, potremmo rifare quello slogan lì. Fra l'altro Trieste, raga, città in cui sono stato da molto piccolo e poi ho un buco, per cui ho un buco metaforico ovviamente. Mi consigliate qualcosa di davvero figo e particolare da vedere a Trieste? Cioè, perché mi interessa molto, sicuramente riprenderò appena possibile, recupererò, per cui qualcosa di figo, artistico, particolare di Trieste mi interesserebbe. Nel frattempo io vi ricordo gli appuntamenti di venerdì 8 maggio, quindi il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenonis dalle 21:30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Boys. Poi Peter Pan 9210 al Naviglio a Padova dalle 21:30 in console Marco Bazzo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen, tre postazioni, triplo divertimento lungo tutto il Naviglio di Padova con l'animazione di Rocky Festaiolo. Sabato 9 maggio invece Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castions di Strada Udin dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Tutto chiaro? Poi tutte le info chiaramente le trovate sul nostro sito peterpan.it.

0: Prendiamoli come si deve, raga.
1: Comunque sì, confermo. Muva Trieste, il tipico posto in cui vai in vita scolastica a vedere il castello di Miramare e poi non ci metti più piede in tutta la tua vita.
0: Ma no, ma io voglio rimetterci piede, assolutamente, voglio andare a rivisitarla.
2: Ciao Muva!
0: Ciao!
2: Allora, ascolta, per Trieste te dovresti andare a vederte la grotta gigante che c'è sul Carso.
0: Ok.
2: Poi ti puoi andare a vedere il castello di Miramare.
0: Sì.
2: Chiaramente non può mancare andarsi a fare un caffè al caffè degli specchi in Piazza Unità. E poi niente, divertite, enjoy tutta Trieste.
0: Va bene, va bene, cercherò di divertirmi, anzi probabilmente faremo una puntata in cui andrò a scandagliare le zone di Trieste e limitrofe per andare a cercare qualcosa di molto molto particolare. Allora, come d'abitudine, io vi lascio con la perla del Pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale da parte del Pirla che parla, che sarei io, The Smallest Number con la canzone Honey, visto che oggi siamo rimasti sui ritmi sincopati grazie anche agli Ermitude. Ti voglio lasciare così con una canzone che riflette un po' il tempo che stiamo vivendo, meteorologicamente parlando, e anche

The Smallest Number, il numero più piccolo con Honey, miele. Oggi raga abbiamo fatto un grande viaggio assieme con questa voce molto suadente. Io vi voglio dare appuntamento domani sempre dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao.

0: dai, che poi ci dicono che siamo dei terroni del nord. Dai, che è tardi.
1: Dai, dai, che è tardi, ma abbiamo avuto così un motivo. Cioè, insomma, 90.
0: Siamo 200, giustificati.
1: 90-210, ragazzi, era lungo stasera.
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio.
1: La L aveva un sacco di cose da raccontare sugli anni 90.

0: con i paesi del nostro
1: sì,
0: territorio.
1: Si lamenta un sacco di gente. A Roma non ci diamo mai qualche paesino romano, qualche paesino
0: Lombardo,
1: che ne so.
0: Sì,
1: dai, poveretti.
0: Sì. Prendetevela con il J. Maxwell. Scrivete a lui in privato. Voglio che sia citato anche questo paese.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
0: Sfogatevi alla radio. Il numero per sfogarsi è sempre quello: 393-7366-240.
1: Amici, io vi amo. Stiamo per iniziare questa puntata con un audio meraviglioso. La signorina, la mattina, andando in ufficio, fa girare la testa e gli è venuta in mente questa idea geniale.
0: Cioè, lei è molto carina?
1: Non lo
0: so. Sa di esserlo?
1: No.
0: Beh, fa girare la testa, cioè vuol dire che è appariscente.
1: Per essere carina è carina. Sì.
0: Vuol dire che è appariscente.
1: E gli è venuta in mente questa idea qua.
2: Ciao selvaggi, ho deciso, siccome ogni mattina mentre vado a lavorare penso alle ragazze che nel frattempo con OnlyFans si sono già comprate due case alla mia età e io non ho nulla nella vita, apro un sito OnlyFans, vi do il nome, cosa ne pensate?
1: Buono.
2: E siete tutti pregati di iscrivervi e pagarmi tanto. Il mio fidanzato è d'accordo, ha detto che parteciperà a questa cosa.
1: Okay. Mi sembra un'ottima idea.
0: Però

0: La signorina dovrebbe specificare che contenuti fa, cioè se fa vedere mezzo capezzolo, la coscetta, o fa proprio esplicito.
1: Dipende quanto vuole guadagnare.
0: Ho capito, ma fa anche esplicito, no? Perché in base a quello secondo me funziona. Perché io sono convinto che OnlyFans ha alzato il, cioè nel senso, per fare i soldi
1: devi alzare l'asticella.
0: Devi essere, cioè, devi andare proprio a fuciare, devi essere una pornodiva.

0: Lady Ellen è permalosa?
1: Sì, no. La prende bene sempre.
0: Il prossimo audio non lo metto. Perché fa un paragone. Cioè Ellen la paragona a...
1: Per la voce, perché è un po' afona.
0: Ho capito.
1: Lo so, ma
0: no. Lo metto, vado. Sì, metto, tanto non dai, ci sta ascoltando.
1: È una cosa periodica. Sì, la voce.
2: Ciao Bacco. E non è Lady Ellen, è Maurizio a Paradiso. Lolololo.
0: Salutiamo Maurizio a Paradiso. Ancora viva Maurizio a Paradiso?
1: Certo che sì, sui social.
0: Ancora, era vecchia quando mi facevo le seghe io.
1: È inguardabile, sempre provocatrice, va sempre a buttare alcol sul fuoco.
0: Come 20 anni fa.
1: Esatto.
0: Non cambia niente, va bene. Allora lui, amici, deve sfogarsi perché...
3: Il mio sfogo è che non sono riuscito a prendere i biglietti per il Venezia di venerdì contro il Palermo.
1: Dovresti corrompere Andrea Nordio, che ti porterà con lui nella cabina speaker del Venezia.
0: No, difficilissimo. Allora amici, avete sentito la vostra collega co-conduttrice avere l'idea, visto che tutte le altre che sono solo i fan comprano case perché fanno un sacco di soldi, lei è povera fino al midollo. Ha avuto l'idea.
1: Secondo me non è vero. Le prime che sono partite sicuramente hanno fatto un sacco di soldi, ma io sono convinto che attualmente chi così si concede fin lì e fa vedere un po' l'angolino, non fa i soldi. Quelle che invece proprio si concedono, che proprio fanno esplicito porno, allora forse sì, combinano qualcosa.
0: Sentiamo il suo commento.
4: Già, purtroppo ci vuole anche là una botta di culo.
1: Vabbè.
4: Per non dire una botta in culo.
1: Ah, cioè in senso che...
4: Quindi sta serena, Lidia, l'ascoltatrice. Devi comportarti come quelle che si comportano per guadagnare i soldi con l'OnlyFans.
1: Malandrine.
0: Lolololo.
1: 393 7366 240.
5: Peter Pan.

0: Marina, mungili tutti.
1: Ma sì, ma hai ragione, ma fallo. Se trovi sti quattro pecoroni da mungere che si fanno abbindolare solo perché gli mostri qualcosa su schermo, c'hai ragione, fallo. Mungili.
0: Fallo. Mungili, mungili.
2: Ma tanto se uno è disposto a pagare,
0: vuol dire, certo.
2: Uno non è che paga così a caso. Però io vorrei anche magari la testimonianza di una ragazza che può anche dircelo senza far nomi, a parte che potrebbe anche pubblicizzare il proprio OnlyFans, quindi potreste anche approfittare per fare questo cambio merce. Cioè, se siete delle ragazze che hanno OnlyFans e si mantengono, magari spiegarci com'è in questo momento il mercato di OnlyFans, se funziona ancora, se ha un minimo di flessione.
0: Adesso io non sono un esperto, anzi no che non sono esperto, non ci sono proprio mai andato e quindi non saprei. Cioè, però lui, quello che stiamo per sentire, che secondo me è più esperto di te, dice esattamente il contrario e secondo me ha ragione sul farsi vedere troppo poco. Senti.
3: E invece su OnlyFans fanno i soldi quelle che si fanno desiderare di più.
0: Vedi?
3: Ma dai. Non quelle che si svendono, che mettono tutta la canzone in mostra. Sono quelle che lasciano più spazio all'immaginazione, pubblicano spizzichi e bocconi, però devono essere brave.
0: Bah.
3: In mente, per esempio, Belle Delphine, quella sì che ha fatto i soldi e ha fatto vedere poco e niente prima di iniziare effettivamente a far vedere cose più spinte.
2: Vedi? Però poi, dopo un po'.
3: Se la signorina vuole imbarcarsi in questa avventura, i miei più sentiti auguri.
0: Quindi partire soft per creare un po' di hype e dopo però.
2: Dopo sei costretto. Perché dopo un po' uno si rompe il cazzo di vedere un po' lì. Cioè, l'immaginazione dopo un po' dice: no, cioè, se pago voglio vedere. Quindi prima o poi, quando finisce il giro di quelli che si accontentano, devi andare un po' più.
4: Radio Peter Pan.

0: invece per le donne, e soprattutto vorremmo sentire la testimonianza di qualche ragazza che lo fa o l'ha praticato o che ci campa, insomma. 393 736 240, mandate l'audio.
1: Ma anche di qualche uomo che pratica OnlyFans e ci sa dire come funziona.
0: Beh,
1: tipo uno, quello che stiamo per sentire.
0: Abbiamo uno che ci dice la verità sulla Delfina.
1: Sì, che io non so chi sia, sarà una pornostar sicuramente.
0: La Delfina non credo sia una pornostar, sia una star di OnlyFans. Però non arriva dal porno la Delfina.
1: Beh, sono parenti stretti.
0: Anche perché fa.
1: Ma... Ah, quindi tu la conosci, brutto, cioè, maiale.
0: Quella che fa. Così.
1: Io giuro su mio figlio che non so di chi stiamo parlando, ma tu sei. Tu sei un maiale che fai tanto alcol e poi vai su OnlyFans.
0: Sì, lo
1: fai
0: so.
1: Fai schifo.
0: Infatti, ho comprato il video dove lei.
1: Sei una merda.
0: Fa sesso con Flipper.
1: Io non sto, adesso tu fai il coglione per cercare di stare, però tu
0: no.
1: sì sei una vera, sei
0: non
1: una
0: so.
1: Vera merda, ma
0: non
1: puoi
0: so
1: dire,
0: chi
1: ma
0: sia.
1: Se tu vai solo lì fa, puoi dirlo, perché
0: no
1: se tu sei abbonato a una signorina puoi dirlo, ma non me ne frega.
0: Guarda le mie app,
1: ma
0: non
1: tu
0: ce
1: puoi
0: l'ho.
1: Dirlo, cioè non è un problema.
0: Vabbè,
1: è
0: vai avanti che stiamo perdendo tempo.
1: No, è una cosa, io voglio sapere se tu
0: non
1: sei.
0: Non vado solo lì fa, non so chi sia la Delfina.
1: Tipo, quanto spendi al mese? Dai.
0: Allora, guarda,
1: non mi interessa. Magari c'è un altro telefono.
0: La mia carta di credito.
1: Hai un altro telefono a casa, che ne sappiamo.
0: Era anche la carta di credito.
1: Comunque parliamo di questa signorina.
2: Ma il fenomeno che parlava dell'OnlyFans del Bel Delfin, ma l'ha mai visto l'OnlyFans del Bel Delfin? Che cazzo, c'è stato l'arcitecologo che gli faceva le visite dalle foto che metteva? Ma che cazzo dice che non faceva vedere niente? E il video quello addosso all'albero, non so quanti milioni di visualizzazioni, ma che se sta inventando? Ma l'ha mai aperto questo OnlyFans?

0: qualche cosa private fai? Tipo te e lei che paghi un po' di più oppure...
1: Ah, sono io che ce l'ho.
2: Io ho il mio profilo.
0: Ah, tu sei il tuo!
2: Ah, io che vengo pagato.
0: Ah!
2: Certo, vai. Sono appassionati di calli, di calli sportivi. Ah, sai, okay, il callo da scarpetta, da bici da corsa,
0: scarpa
2: da ginnastica? E io mando le foto dei calli.
0: Amici, prima di andare in pausa, un altro esperto di OnlyFans che ci dia attenzione, perché donne, questa è una cosa brutta per voi, sentite.
3: Caro Max e Pedro, per l'amica di che vuole più OnlyFans non serve, i maschietti sono stupidi, c'è uno che ha aperto, ha fatto un profilo con l'intelligenza artificiale e l'ha dichiarato di una ragazza, vedi. E nella prima settimana ha fatto 80.000 abbonamenti a 5 euro,
0: vedi.
3: Fate voi i conti.
0: Non c'è bisogno di essere una donna, fai un video con l'intelligenza artificiale, ciao,
2: che miseria. Ma questo è vero, però bisogna essere bravi smanettoni.
0: Eh sì.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova. Gruaro.

0: degli sfogatoio selvaggi, co-conducitore insieme a Fedra Marco, 393-7366-240. Abbiamo iniziato parlando di OnlyFans perché una signorina, vostra collega co-conduttrice, vuole aprirlo perché non c'ha una lira e quelle che ce l'hanno hanno un sacco di soldi e quindi vuole aprirlo. Ma iniziamo, oggi che giorno è? 5?
1: Oggi è il 5 di maggio.
0: Di maggio?
1: Siamo certo.
0: Sì.
2: Pedro, buon 5 maggio!
1: Perché te frega, hai vinto lo scudetto.
0: Ma io l'ho mandato io, l'ha mandato lui.
1: Sì, ho capito.
0: Cioè,
1: però
0: che...
1: mi sembravi quasi alterato da questo 5 maggio.
0: Ma stai scherzando, ci mancherebbe altro.
1: Dai.
0: Allora, Bel Delfin, come si chiama? È una pornostar invece.
1: È una pornostar?
0: Eh sì.
1: Vedi, non lo sapevo.
0: E il mignottaro che stiamo per sentire, si scherza ovviamente, è un esperto e ci spiega come nasce e ci fa la storia.
3: Ciao ragazzi, allora vi faccio una piccola sintesi su Delfina, ovvero Bel Delfine, è una pornostar americana.
0: Sì.
3: Praticamente ha iniziato la sua carriera facendo light porno, ovvero pubblicando foto di sé in intimo, vendendo cose personali sue, dove praticamente non faceva niente di esplicito, finché a un certo punto è riuscita talmente tal famosa che poi riusciva persino a vendere l'acqua del bagno dove lei si faceva nella vasca. E a quel punto ancora più famosa, appunto, un po' prendeva in giro questa cosa, un po' no, e alla fine è passata anche a fare una roba spinte di soli fans tra porno e cose, sempre rispettata come attrice barra imprenditrice, perché alla fine è veramente riuscita a vedere se stessa al 100%.
1: Molto bene.
3: Gente che comprava l'acqua della vasca, ragazzi, cioè,
0: posso dire,
1: così, no? Bravissimo,
0: amici mignottari, io va bene tutto e qualunque cosa, io nella vita ho fatto un sacco di fregnacce, però comprare l'acqua della vasca di una gnocca è proprio una fregnaccia.
1: Vabbè, scusa, l'intimo sporco, sai quanto ne vendo?
0: Ma l'intimo è già diverso,
1: già
0: lo annusi,
1: che?
0: Ma certo, ma l'acqua.
1: Che, porca,
0: ma certo che l'annusi.
1: Ma ho capito, può essere di un'altra, te la
0: ma
1: vende.
0: Ovviamente, certo.
1: Che cazzo,
0: ma l'acqua? Ma l'acqua della dove? Della vasca?
1: Ma può essere una bidonata pazzesca quella dell'intimo.
0: Vabbè, però al limite lo annusi, lo lecchi, ma l'acqua della vasca no, dai, l'acqua della vasca no.
4: Attenzione,

0: ci mancherebbe altro.
1: Certo che se quella pornostar ha venduto l'acqua dove si fa il bagno, la vasca, vuol dire che ci sono dei coglioni che l'hanno comprata.
0: Infatti lei fa bene, se c'è chi la compra ci mancherebbe altro, però uno che compra l'acqua, cioè l'acqua, compra di l'intimo, ma l'acqua ma mi
2: io
0: sembra...
2: Io vi ricordo che prima della Delfina, altro genio del marketing, è stata Vanna Marchi. Vanna Marchi vendeva ramoscelli di siepe di presi a caso,
0: però
2: come lei, se fossero una...
0: Però lei faceva presa su persone che avevano problemi spesso di salute, quindi giocava su questa cosa, voglio dire, non è che...
2: La Delfina fa presa su quelli che hanno problemi di figa, cioè
0: sono problemi diversi,
2: ho capito, però sono comunque problemi.
0: A proposito di figa, la signorina è schifata, non so da cosa, cioè da cosa, posso immaginare, ma...
3: Che schifo, Tosi, che schifo.
0: Ma è sul fatto che paravamo di leccare l'intimo, queste cose così?
2: Non lo so, però signorina, se lei vuole l'acqua del bidet di Fedro, noi la vendiamo a un buon prezzo. C'è un'offerta per questa settimana, mezzo litro dell'acqua del bidet di Fedro, la vendiamo a 20 euro a bottiglietta, va bene?
0: Io non faccio bidet.
2: Dai.
0: Non faccio bidet.
2: Ma poi vedi che tu sei, il marketing sta adesso,
0: hai ragione,
2: tu vai
0: hai ragione,
2: a sinistra,
0: hai ragione.
2: Ma sempre così.
0: Parlando di porno star su OnlyFans.
4: Su OnlyFans iniziano a esserci anche tante attrici porno che... probabilmente non guadagnavano abbastanza soldi con i film tradizionali e si sono date OnlyFans, dove vengono pagate direttamente dai propri fan, hanno un rapporto più diretto e hanno meno sbattimenti da fare, probabilmente.
0: Lollo
2: 393 7366 200
5: Radio Pigalpa.

0: questa voce?
1: Sono una MILF.
0: Sì, ce l'avrà OnlyFans?
2: Beh, sa va san dire, come si dice.
0: Perché mi sembrava una che l'OnlyFans se lo mangiava l'OnlyFans questa.
2: Allora, un selvaggio ha mandato prima un audio di 13 secondi con dentro due bestemmie. Sì. Ha scritto, ma scusa, ma secondo te è radiofonico? La sua risposta è stata questa qua, meravigliosa.
0: Sentiamo.
3: Comunque non è una bestemmia,
2: no.
3: È il rafforzativo per la domanda.
2: Ah, hai capito? Gente, ma non è una bestemmia.
3: Ma perché che cazzo me ne frega delle bestemmie?
2: Eh beh,
0: ho capito che a te non te ne frega, ma non possiamo metterla in radio.
2: Ma 13 secondi due bestemmie.
0: Se tu vuoi farti stile in radio non devi mettere la bestemmia, cioè è una regola, non è che se
2: non ci vuole un genio, non la mettiamo.
0: La rubrica dei mignottari.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Prost. Pronto?
2: Bellini?
5: Sì.
2: Se ciao, niente, chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Penne, ho visto che sei tra gli invitati. C'ho anche il dress code, sorca.
5: La festa di che?
2: Degli scambisti, volevo sapere se portavi tua moglie, perché ho visto le foto e in incularella la farei volentieri.
5: Secondo me ti trovi fuori strada, ti trovi.
2: Come fuori strada?
5: Io sarò più tardi andare a quale per Mator, vediamo se vinca la festa che dici tu.
2: Non ho capito una parola.
5: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Niente, chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Popoli. Ho visto che sei nell'elenco degli invitati, c'ho anche il dress code, sorca.
5: Che cos'è, scusa?
2: Gli scambisti. E niente, visto che sei invitato, c'è anche tua moglie, ho visto le foto, volevo fare un'incularella. Volevo sapere se la portavi.
5: Non sto a capire, scusa.
2: Cioè, tua moglie alla festa degli scambisti stasera la porti o no?
5: Dica.
2: Volevo sapere, stasera tua moglie la porti così famo un'incularella.
5: Tua moglie c'è?
2: Certo.
5: Sta a posto, basta quella, no?
2: No, no, gli scambisti si scambiano le mogli, sennò che scambisti siamo?
5: Guardi, qui abbiamo il Covid e abbiamo dei problemi, quindi se tu vuoi scherzare non...
2: Ma che scherzare? Ancora col Covid?
5: Dimmi.
2: Dimmi, tu me devi dire, tu moglie la porti o la porti?
5: Ma vaffanculo.
0: Questi sono ancora il Covid,
4: c'hanno. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: sera al Naviglio, Padova, ci sarà il 90210 in ben tre console. E voi direte, ma ci saranno tre DJ? Quindi no, ci sarà solo uno ad occupare le tre console, perché ci sta solo lui, Andy Mancuso, vedi? Insieme a Lady Helen, per fare il 90210 al Naviglio. Andy Mancuso starà contemporaneamente in tre console.
1: Adesso io ti faccio una domanda.
0: Ci sarò anch'io e Max, dai, che poi magari.
1: Ti faccio una domanda. Sì, e dai. La domanda che sto facendo a Marco la faccio anche a voi, quindi rispondete. Quali sono i motivi? Io ne ho trovati due. Quali sono i motivi perché uno dovrebbe andare su OnlyFans? Ti dico qui quello che ho pensato io.
0: Allora, io quello che penso io è che magari c'è una ragazza che conosci, che non hai mai avuto l'occasione di vederla nuda o spogliata o vedere qualcosa di intimo, e ti vuoi arrivare a quella, ma deve essere una ragazza che ti prende, cioè tipo, che ne so, sei fissato con Belen e Belen è su OnlyFans e vai a vedere qualcosa di Belen.
1: Però questo è un caso molto molto specifico, cioè se ti piace proprio
0: però
1: quella.
0: Però è nato un po' così, credo.
1: Vabbè, però adesso ci. Sì. Cioè, secondo me uno va su OnlyFans per due motivi, correggetemi se sbaglio. O per fare autoerotismo, giusto? O per vedere proprio fisicamente una patata, ok?
0: No, cioè, credo che vada per fare autoerotismo, punto.
1: Ok, se fosse quello, punto, che senso c'ha pagare una quando ci sono video?
0: Credo sia un discorso mentale. Uno va su con 100
1: magari ci sono altri motivi,
0: siti di video porno gratis che sono anche, cioè voglio dire, di vari, di qualsiasi tipo, e con professionisti e belle ragazze e bei ragazzi anche per le donne, perché credo che quelli lì vengono guardati molto anche dalle donne, però è un discorso credo mentale nel scoprire una ragazza.
1: Ci trasferiamo a Bergamo.
2: Alla Selvagioni, ma io sono sempre più convinta giorno dopo giorno, man mano che vi ascolto, che siete i miei idoli. Io
1: siamo due coglioni.
2: Tanto con voi. Ma perché questa qua dell'acqua del bidet, io proprio non l'ho mai sentita in nessuna radio, a parte che ascolto solo voi. Ma credo che solo voi possiate tirarmi fuori una cosa così. Io vi adoro. Grazie di esistere. I love.
3: Peter Pan.

0: Ti ascolto la mattina tra le 4 e le 6. Detti anche replicanti. Ciao selvaggi.
1: Ciao replicanti.
0: Se trasferimo una capitale, quanta saggezza romana.
1: Vai, vai, vai, vai.
2: Buonasera a tutti. Ma io mi domando una cosa, no?
0: Sì.
2: Cioè io capisco gli anni, i miei anni 90, dove era difficile, cioè devi metterci tanto impegno e tempo, diciamo, per andare a segno. Ma adesso che la domanda supera l'offerta, che diciamo le donne sono molto più consapevoli, cioè con tutto anche il porno che c'è su internet, pagare perché una ti fa vedere mezza spalluccia, mezzo piede,
1: che miseria,
2: un po' di capezzo, ma Cristo santo, ma cioè è più 40 anni a mignote, no? Almeno è fatta di carne.
0: Beh, non c'è paragone.
2: Se tu pensi, cioè, quella lì ti dice che carino, ma manco tu muoia, fidanzata tua è sincera la mignota, è sincera. Cioè, ma sviate, andate in giro, cioè che poi è bello, cioè oltre che andare a segno è anche il bello della conquista. Cazzo, svegliatevi, la la la la.

0: lui risponde così:
1: ciao Peter, Carmine. OnlyFans alla fine sono come una volta guardavi alla sera la TV e vedevi 144 quei numeri là. Cioè, alla fine quello vedi, forse vedrai qualcosa in più, perché sul televisore non potevi.
2: Non si vedeva niente.
1: E chiamavi, cosa facevi? Parlava e l'altro faceva, magari era seduta in cucina, no? Faceva la voce un po' sexy e quello sembrava chissà cosa. E OnlyFans alla fine sì, vedrai una tetta, vedrai un culo, però alla fine
3: può essere, c'è l'immaginazione.
1: Non è che sempre di là da uno schermo, ma sono cose che esistevano già tanti anni fa. C'era una ragazza già che lavorava già tanti anni fa che ho conosciuto e non penso che sia cambiato, però purtroppo secondo me la gente non si accontenta più, gli basta anche così.
3: Ti ricordo che tempo fa noi ospitammo qualche volta e fece delle rubriche per noi, cioè con la sua voce facemmo delle telefonate e con Lea Di Leo.
0: Come no, certamente.
3: Con Lea Di Leo, che poi che
0: ma lavora ancora?
3: Non credo.
0: Basta? Se lavora Maurizio Paradiso.
3: Maurizio Paradiso mica lavora, cioè mica
0: cioè
3: fa...
0: sui social dico. Sui social.
3: No, mica.
0: Tu
3: mica...
0: hai detto che
3: ho attiva. Detto che l'ho vista, mica che ci lavora. Vabbè, sui social.
0: Lavorerà.
3: Sui social, perché lavora sui social?
0: Cioè, nel senso che fa video e fa una follow.
3: Sui social.
0: Io sì.
3: Ok, lavora come te. Io in diretta su Peter Pan. Peter Pan. Stories, video, foto

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi. Stiamo parlando di OnlyFans. Fanno fans?
1: OnlyFans,
0: su il perché gli uomini pagano per vedere. Ma amici, riprendiamo questo quartino con una brutta notizia: c'è un incidente.
2: Buonasera ragazzi, infotraffico Padova, da Padova Sud direzione Cavalcavia Chiesa Nuova, coda infinita, c'è un incidente sotto il Cavalcavia più o meno, datevi una regolata. Ciao ragazzi, buon viaggio a tutti.
0: Datevi una regolata.
1: Capito. Quindi insomma, informate sempre con il traffico in tempo reale nello sfogatoio, perché voi siete i nostri inviati e voi potete più velocemente di altri dare l'informazione. 393-7366-240.
0: Adesso stiamo per rovinare il mercato delle donne su OnlyFans, perché stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega.
1: L'ha frequentato.
0: Come, non lo credo, sì. Come si può evitare di pagare? Sentiamo.
3: Buonasera ragazzi. Comunque, giusto per quelli che vanno su OnlyFans e pagano per fare quel che fanno, vorrei solo dire che tutte queste ragazze ovviamente si sponsorizzano su qualche social, su Instagram, Facebook, TikTok, ovviamente non possono far vedere nulla.
1: Sì.
3: Ma se andaste su Reddit e insomma cercate quelle ragazze,
1: Reddit,
3: troverete un po' di pubblicità fatte da loro per promuovere i loro servizi su OnlyFans, dove si vede un po' tutto. Quindi. E quindi non serve a pagare.
0: Aha.
3: Semplice.
1: Reddit.
0: Reddit.
1: Che cazzo è? L'applicazione.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, immagino.
1: Cioè, dove anziché vedere, che ne so, il video completo, vedi il trailer, però vedi più esplicito
0: il
1: che nel
0: trailer.
1: Come si dice?
0: Non lo so,
1: il riassunto del video.
0: Il bignami.
1: Il trailer. 393-7366-240.
4: Radio Peter Pan.

0: Allora, prima di tornare a parlare di OnlyFans, il selvaggio che stiamo per sentire ha un problema.
1: Ciao selvaggi. Allora, non so se succede solamente a me, ma ogni volta che vi ascolto, e poi per qualsiasi motivo o cambio stazione o chiamo in viva voce, quando riprende la radio, cosa mi viene fuori? Radio Maria.
0: Vedi?
1: Porca miseria. Stamattina a lavorare sono partito per le 5 e mezza di mattina, che faccio il turno della mattina. Accendo la radio, invece del vostro canale, Radio Maria. Boh! Ciao!
2: Allora, diciamo che Radio Maria fa spamming.
0: Abbastanza.
2: Fa un po' di spamming, quindi ogni tanto ci passa sopra.
0: Salutiamo i colleghi di Radio, sono colleghi quelli di Radio Maria, sì, certo, certo. I colleghi di Radio Maria.
2: In questo momento c'è il confessionologo.
0: Il confessionologo. No. Va bene, allora torniamo a OnlyFan, la signorina che stiamo per sentire si occupa di marketing,
2: sì,
0: e quindi ci spiega qualcosa su OnlyFan.
3: Buonasera, in merito a OnlyFans, io penso che a volte magari fosse preso con una persona un po' con una mentalità un po' strategica, visto che comunque faccio marketing, però al contempo è una cosa creata perché comunque tu paghi di conseguenza per vedere determinate foto, e quindi è come se tipo avessi un po' l'esclusiva e quindi ti senti un po' più appagato, piuttosto che invece andare su un sito porno normale dove possono vederle tutti sostanzialmente.
0: Come esclusiva?
3: Quindi forse anche un po' quel senso di esclusività che c'è nella cosa. Quindi tu paghi, vedi queste foto esclusive che solo tu puoi vedere, ti senti un po' più appagato.
0: Ma scusa,
3: forse anche un po' per questo.
0: Cioè, tu paghi per vedere quel video, ma quel video lo vedono tutti quelli che pagano.
2: Tutti quelli che pagano.
0: Certo, ho capito, ma saranno.
2: Conto vedere un video che pagano tutti, conto vedere un video che è gratis.
0: Vabbè, ho capito.
2: E c'è un po' l'esclusività, come andare a.
0: Ma che
2: esclusività? È come andare allo chef stellato. Adesso vuoi dirmi che uno chef stellato che ti fa pagare la frittatina 300 euro a portata e merita così tanto rispetto,
0: no,
2: alla frittatina della zia?
0: Anzi, quella della zia forse è anche più buona.
2: Vedi, è più o meno la stessa cosa. Ho fatto un bel esempio.
0: Ma.
4: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino, e lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no, frane capito.

0: Alle 7 vado via con eleganza, e l'eleganza, fratello, non si flexa. Ti chiedo solo l'ultimo favore in pubblico, un applauso per tutte le mie ex. Qui dentro c'è la mia ex, della ex, della ex, il marito della ex, la mamma della ex, la sorella della ex, della ex, della ex, è troppo.
1: Amici selvaggi, prima di tornare a parlare di OnlyFans, lui fa questa domanda. Amici tifosi del Città, mani sul pacco.
2: Ciao selvaggi, volevo chiedervi, domani sera che c'è la partita Cittadella.
1: Sì. C'ha i suoi tempi, eh.
2: Vincono? Ce la fanno anche domani i playoff oppure.
1: Adesso ci mette un po' riparte.
3: Ce la fa?
2: Domenica hanno detto che non hanno giocato bene.
1: Fa schifo domenica.
2: Con l'Artignano. Oh. Speriamo anche domani con Luzzemane.
1: Ma che Luzzemane?
2: Ciao a tutti. Ciao selvaggi.
1: Luzzemane. Lumezzane, no? Luzzemane.
3: No, Luzzemane gioca con. Luzzemane. È una squadra afghana.
1: Sì, esatto. Ha giocato malissimo con l'Arzignano. Vinceva 2-0, hanno pareggiato due pari e solo perché sono arrivati i primi di loro in classifica sono passati. Dai,
3: speriamo meglio. Ragazzi, c'è l'ignoranza artificiale. Cerchiamo la voce.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
1: Sì, guarda, scusa, io chiamavo a Borgia perché mi hanno detto che lì da quelle parti a me serve una voce per l'ignoranza artificiale. Siete tutti un po' ignoranti anche come voce, è vero?
2: Mi perdoni, non ho capito niente.
1: Stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale. Mi hanno detto chiama a Borgia che là sono un po' tutti ignoranti.
2: Ah. Allora mo vado dai carabinieri, vediamo cosa mi dicono loro, vediamo se è vero come dici tu.
1: Dai carabinieri?
2: Sì.
1: Che c'entro i carabinieri?
2: Che vuol dire che siamo ignoranti tutti a Borgia? Mi perdoni.
1: Ma quello che significa, mi sembra che tu la tua voce sia abbastanza ignorante, andresti anche bene per l'ignoranza.
2: Allora, ma vado dai carabinieri, aspetta, come vado subito, vado dai carabinieri, subito, subito, aspetta, aspetta un attimo.
1: E dalle con sti carabinieri.
2: Pronto, Fabio?
1: Sì, guardi, io la chiamavo perché stiamo cercando delle persone ignoranti con la voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Metto, chiama San Giovanni in Fiore, che lì sono tutti un po' ignoranti, trovi sicuramente.
2: Sì, sicuramente.
1: Siete ignoranti come voce, vero?
2: Certo, sì, tu sei forte. Quante volte l'hai preso nel culo?
1: Come?
2: Quante volte l'hai preso nel tuo culo?
1: Quante volte? In tuo culo, buono questo, io ti segno.
2: Ok.
1: Vai bene come voce per l'ignoranza artificiale?
2: Sì, come tua sorella, tuo fratello.
1: No, è maschile. Chi le serve?
2: Va bene, ma la vignetta di tua sorella, la puttana di tua mamma e il cornuto di tuo padre.
1: Sei perfettissimo.
2: Ok.
1: Ti segno.
2: Salute. Ciao.
4: Peter Pan.

0: E niente, amici automobilisti, oggi fa così. Sarà la pioggia, anzi sicuramente la pioggia.
1: Perché aumenta il traffico.
0: Hanno chiuso sulla Trieste-Venezia. C'è l'uscita obbligatoria a Villesse. Sentiamo la signorina.
2: Ciao Radio Pippe Pan, infotraffico. Sì. Uscita obbligatoria Villesse, l'autostrada chiusa Trieste-Venezia, coda infinita, uscita obbligatoria Villesse.
1: Molto bene.
2: Ciao, grazie.
1: E salutiamo i nuovi ascoltatori della provincia di Trieste, come lei.
0: Allora, alla domanda che vi ho fatto, perché una persona va su OnlyFans, lui risponde così e cerca di spiegarci.
3: Vai. Ciao a tutti, io penso che OnlyFans è fatto per l'amatoriale, per chi piace più le cose amatoriali. Per questo pagano l'OnlyFans. Anche se io non ce l'ho, non l'ho mai visto, non l'ho mai fatto, perché è una cosa che non mi interessa. Sto di fatto che io penso che il porno, essendo più giocato,
1: più esplicito anche,
3: l'OnlyFans è più amatoriale, più fai da te, anche la donna fa di più da sola, credo che sia così.
0: Quindi
3: saluti.
0: È perché il fatto che sia più amatoriale, sì, ha più fascino.
1: È la sensazione è come quella di vedere per che una donna, la ragazza della porta accanto, che fa qualcosa di porno per te, capito? Rispetto al professionista del video hard.
0: Amici di OnlyFans, che bazzicate, è così?
1: Professioniste soprattutto, raccontate la vostra esperienza. 393-7366-240 senza timore, perché se fate vedere certe cose non dovreste avere grossa vergogna.
0: Ma no, non dovrebbero.
1: Per radio invece cambia tutto.
0: Perché sento la voce.
1: A volte si vergognano di più a parlare in radio che fare vedere una tetta.

0: Amici Selvaggi, prima di andare in pausa anche lui ci spiega, prova a spiegarci perché si va su OnlyFans.
1: Vai. OnlyFans funziona semplicemente perché ormai è un mondo basato sulle apparenze. Le persone di 20-30 anni non vanno più a vedere le pornostar, no? Le persone vedono le influencer e un influencer su tre magari decide di aprirsi agli fans.
2: Vedi?
1: E inizia con gli abbonamenti gratis, poi inizia a dirti oh ti mostro la tetta, magari ti mostra l'ombra della tetta, poi effettivamente dopo sei mesi che hai pagato video ti mostra quella cazzo di tetta. È tutto un sistema di adescaggio, perché ormai che ci sei, hai comprato questo, l'hai quasi vista, ormai devi arrivare fino alla fine, capito? Intanto lei in un anno si è fatta 100.000 euro e passa. E tu ti sei fatto una sega.
0: Una saga. Ma mediamente, perché ovviamente varia, ma quanto costa un abbonamento su OnlyFans?
2: Non lo so.
0: Questo può essere da 10 euro a 100, c'è cioè questa forbice?
2: Questo realmente non te lo so dire.
3: Programma in collaborazione con.
2: Occhio che c'è il taxi di Radio Peter Pan che gira per le strade del nord-est, il taxi giallo, Radio Taxi di Radio Peter Pan, si chiama anche Fake Taxi. Se lo vedete per strada, fategli una foto, taggate Ceccato Motors e Radio Peter Pan nella storia che farete sui social. Una settimana potrà vincere la tisci di Radio Peter Pan, uno al mese potrà vincere il giro in taxi con il taxi di Radio Peter Pan che vi accompagnerà, vi viene a prendere a casa e vi accompagnerà a un evento di Radio Peter Pan. Quindi quando vedete il taxi giallo fate una bella foto e la condividete sui social taggando Check

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sport.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: lo sfogatoio del martedì 393-736-6240 per co-condurlo insieme a Fede Marco. L'argomento di questa sera è OnlyFans, perché ci si va, come ci funziona, ci si va. E lo riprendiamo con lui, che ha un collega che va su OnlyFans, e sentiamo questo aneddoto, perché ci dice il video.
1: Poi si dice sempre io conosco uno, mio amico. Dicono.
0: Comunque sentiamo quanto dura il video e quanto l'ha pagato.
2: Ciao ragazzi, io non riesco a capire una cosa, cioè gente che spende soldi per vedere, quando su internet ci sono siti che la puoi vedere gratis, come un mio collega testa di minchia ha pagato una ragazza per un video di 15 secondi 150 euro.
0: Capito?
1: 15 secondi che
2: gli ha fatto, fatto vedere una volta sola e dopo si è cancellato.
0: Per questi ragazzi però è furto, e furto è circonvenzione di incapace.
1: Però posso
0: dire 15 secondi 150 euro.
1: No, ma loro hanno ragione.
0: Ma certo,
1: il pollo che si fa abbindolare.
0: Certo.
1: Che magari sono anche persone. Cioè, che secondo me tanti certe cose le fanno quando sono alterati anche, oppure eccitati a livello simile. Che so, che si sono fatti una canna, che sono ubriachi, che hanno voglia.
0: No. L'abbonamento lo devi fare quando sei lucido, non puoi farlo quando sei.
1: L'abbonamento
0: spaccato.
1: Lo fai una volta, poi ci entri e compri il.
0: No, non lo so. Sentiamo lui cosa pensa di questo argomento.
1: Vai.
3: Ti vergogno di più a parlare in rano.
4: Ma va, non c'è nessuno, li fan, vanno per fare soldini. E fanno più che bene. Guardi e non tocchi, no? Quello di prima.
1: Ha.
4: Non si è capito un cazzo di quello che diceva.
0: Neanche a te.
4: Vanno, si mostrano e tu paghi per guardarle. Punto e a capo.
1: Lui va un po' avanti con l'esagerazione e andrà a finire anche lui su OnlyFans a pagare con tutti.
5: Attenzione,

0: fosse davvero.
1: Allora, Selvaggi, questo intervento lo dedichiamo allo sport.
2: Sì.
1: Amici del Cittadella, mani sul pacco, perché stiamo per sentire quello che non avremmo mai voluto sentire su Cittadella.
2: Senti, cioè, che succede?
3: Domenica il Città ha fatto un partitone nel primo tempo, poteva farne tranquillamente 4, se ne sono mangiati un paio. Secondo tempo hanno, si sono addormentati, si sono mangiati un gol, gli altri hanno fatto il 2-2 subito, poi li hanno annullato per fuorigioco, 2-2 alla finale, ma è stato un'agonia. Domani sera contro il Lumezzane è molto più probabile che gli lasciamo le penne.
1: No, dai.
3: È che con un pareggio passerebbe ancora in Cittadella, è quella. Quindi comunque se devo scommettere, scommetto sull'X2 sera.
1: No, dai.
3: Città non gli interessa nulla andare avanti. Ormai sono già tutti in vacanza.
1: Allora, non si scherza su queste cose. Come sono già tutti in vacanza? Devo giocare la partita dei playoff. Scusa.
2: Sono tutti all'autostazione a fare aperitivo ogni sera, dai.
1: Quello è vero, amici. Ah. Non buttate i soldi su OnlyFans, investiteli nei pronostici dello sfogatoio. Sei pronto?
2: Vai.
1: Occhio amici.
4: Maxo, Fedro, ritorno semifinale Champions 1x2 e prima finalista tra Arsenal e Atletico Madrid.
1: Sì.
4: Ricordando che l'andata finì 1-1 e se scegliete X vincitrice ai supplementari o rigori. Lolololo.
1: Allora, innanzitutto risultato di Arsenal Atletico Madrid, così decidiamo.
2: Non lo so.
1: Allora,
2: anche perché se ne dà un sacco.
1: Vai, vai, di.
2: Però io spero tifo Atletico. In finale l'Atletico non c'è mai. Ma è semifinale questa.
1: Sì.
2: Atletico.
1: Ma va in semifinale, ma la partita come finisce? Cioè, vince l'Atletico proprio nei 90 minuti o va nei rigori supplementari?
2: Ah, sì, dai, l'Atletico ai rigori, via.
1: Atletico ai rigori. Molto bene, amici, avete segnato Atletico ai rigori?
2: Atletico ai rigori. Poi c'è qualcos'altro?
1: Basta.
2: Basta così. 393 736 2140.
5: Peter Pan,

0: Natale sante, amici.
1: Ricordatevi che i coglioni vanno inculati. E chi li incula? C'ha ragione. Bisogna svegliarsi.
0: Non fa una piega.
2: Svegliarsi.
0: Allora, abbiamo nominato Reddit prima. Lui, il selvaggio che stiamo per sentire, ha un'amica che è su OnlyFans e ci spiega come funziona e sentiamo.
3: Appunto perché ho sempre usato Reddit, che è un social no censura, è comodo per tutto, non solo per le ragazze con pochi vestiti, e non ho mai usato OnlyFans. Ecco. E comunque mi aveva spiegato una mia cara amica che fa OnlyFans, che si sponsorizzava là, diciamo, e da lì acchiappava la gente che voleva vedere di più e sempre di più.
0: Ho capito, Reddit.
4: Come si sponsorizzava su Reddit?
0: Sì.
4: Tu l'hai mai visto Reddit?
0: Non sapevo neanche l'esistenza.
4: Pensa te, quindi è un
0: un social, dice.
4: Un social no, senza censura.
0: Senza censura.
4: Per qualsiasi cosa.
0: Sì.
4: Cioè tu vuoi fare una canna lì davanti a tutti?
0: Non esagerare, non credo.
4: Ma
0: perché canna è droga illegale. Cioè far vedere la gnocca no, sì, ma la droga è illegale.
4: Senza censura.
5: Radio Peterman.
4: Questo venerdì 8 maggio c'è il Pink Power al maggio fiaschettano a fiaschetti di Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassina e la Francesca Voice. Io sarò insieme a Andy Mancuso e Max a fare 90-210 al Naviglio con la voce di Lady Helen e anche il nostro Rocky Festaiolo. Poi sabato 9 maggio, ragazzi, alla Sagra del Cunì a Castion di Strada.
0: Abbiamo scoperto che cazzo è sto Cunin. Lo sai sicuro?
4: Cunì? E quindi ti mangerai il Cunì.
0: A me piace.
4: Con la Sister Gloria e Fedro. Poi sabato 9 maggio c'è la Pink Run a Prato della Valle, dove noi siamo media partner. Io farò il sabato sera, quando voi verrete a prendere, voi donne verrete a prendere il pacco gara, pacco corsa più che gara, e ci sarò io dalle 18 a fare il DJ set, mentre domenica 10 dalle 10 ci saranno Monica Morgan e poi dalle 17 il Pink Power con la Sister Gloria e Alice Fassina. Questa domenica Pink Run a Padova.
5: Peter Pan.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato dai mignottari segaioli. Segaioli all'ascolto, attenzione alla dritta che sta per arrivare.
1: Ah, sì?
0: Dal vostro collega selvaggio. Attenzione.
2: Dai, dai, OnlyFans, XNXX, prendiporno.tv, tutto gratis.
0: Capito?
2: La la la la.
0: Capito?
1: Però non c'è l'amatoriale.
0: Lo so, se ami l'amatoriale. Okay.
1: Cioè, se quello che ti. Cioè, quello che sembra la ragazza della porta accanto, oppure la ragazza, capito, che hai conosciuto, non quella che lo fa di lavoro, perché quella è la sensazione che ti dà OnlyFans.
0: Lo fa di lavoro anche la signorina amatoriale, sì, su OnlyFans. Allora, lui, stavo per sentire una definizione delle signorine su OnlyFans.
3: Ciao ragazzi, io non so come è stato trattato l'argomento perché sono appena arrivato in macchina, ho appena acceso la radio. Dico solo un paio di cose. La prima è che sono prostitute digitali. Non c'è altro termine per definirle. Perché le prostitute normali vendono il loro corpo di persona per soldi, e loro vendono il proprio corpo digitalmente per soldi. Quindi io non conosco altro termine se non prostituta digitale.
4: Come ti permetti?
3: E la seconda cosa, ovviamente, il problema nasce da dove? Da chi compra queste cose qua. Perché se non ci fosse gente che comprasse, spendendo anche centinaia e centinaia di euro per queste signorine qua, che non nomino in altro modo per educazione, non farebbero così tanti soldi.
0: Lololollo.
1: Lui la pensa così. 393 736 240.
5: Radio Peter Pan.

0: Siamo alla fine, selvaggi, gli ultimi due co-conduttori. Ci scusiamo con quelli che non si sentiranno. Amici segaioli, orecchie aperte perché arrivano altre dritte.
1: Ciao Radio Peter, ciao selvaggi. Devo ribadire, XNXX, vediporno.it, Pornhub e quant'altro, se tu fai XNXX amatoriale ti escono tutti i video amatoriali, per cui meglio. Poi più delle volte escono anche alcuni video di OnlyFans direttamente, che alcune persone dopo averle comprate le caricano.
0: Vedi?
1: Lololo!
2: Ah, rubano i contenuti alle signorine OnlyFans.
0: E finiamo con la signorina che giustamente dice:
3: ciao ragazzi, sto ascoltando un discorso di OnlyFans. Ma secondo me fanno più che bene quelle che sono lì, perché gli uomini sono quattro coglioni.
0: Abbastanza.
3: Almeno potessero toccare, no? Si accontentano di guardare, ma fanno bene. E voi fissacchiotti là a pagare. Ciao ragazzi,
2: ti ha avvelenato con l'uomo in generale, sì, e quindi ci ha dato dei coglioni a tutti quanti. Vabbè, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la Dall'An con Phil De

0: Ci sono le sveglie. Vi siete alzati? Sì, no, non so, vorrei che magari qualcuno di voi ancora stesse dormendo. Qualcuno di voi stamattina si presentasse in ritardo.
1: Svegli indesiderati.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia.
3: Peter Pan clock.
0: Sono le 6 da un minuto.
3: Peter Pan.
2: Spot.
5: Festa della fragola di Camposanto.
6: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Domenica 10 maggio a Padova. Torna alla Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
10: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, per corsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grotte di Oliero.

0: .it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
1: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderate.
10: Radio Beat.

0: Buongiorno, cominciamo cosa? No. Non è che siamo qua a pettinare i romani scalzi, dai.
1: No, ma non si può fare nulla, uno non se la può prendere un attimo con calma.
2: Vabbè. Sveglia ragazzi!
1: Vabbè, dai, iniziamo, dai!

0: impegni.
1: Con Fedro!
0: Una bella idea! Bravo. Complimenti!
2: Sei svegliato!
1: Federico, abbassa i volumi che stiamo dormendo.
3: Vede, non ho più giga per offenderti.
1: Neanche abbiamo iniziato e già mi stanno offendendo. Buongiorno a tutti, mercoledì 6 maggio 2026, sono le 6:10, oggi proprio con calma. Io sono sceso a buttare l'immondizia. Erano le 5:53, dico, ma forse sto facendo tardi. Invece no, sono arrivato paro. Buongiorno a tutti, mercoledì è il Giro de Bo. Oggi torna nella seconda mezz'ora Don Fede. Come state? Come non state? C'è qualcuno di voi che è già sveglio stamattina? Ma secondo me sì, dai, secondo
4: sveglia,
1: me.
4: Sveglia. Bella. Buongiorno a tutti.
1: E vabbè, sarà una bella giornata. Sicuramente sarà una bella giornata, visto che oggi non piove.
4: Buongiorno.
1: Giorno.
4: Buongiorno Kaiser, okay. Però.
1: Ammazza,
4: qua siamo i testi tornati in inverno. Piova di rotto e noi a raccogliere il monnezzo sotto l'acqua.
1: Un
4: abbraccio a tutti, ragazzi.
1: Aia.
4: Ciao Fede.
1: Buongiorno Giovannino. In quel di Milano a quanto pare non sta andando così bene. Castelfranco, qui invece in provincia di Treviso c'è un sole che spacca le pietre, ancora non sta uscendo, però c'è un'alba. Oh, facciamo una cosa, non la faccio mai sta roba, però visto che oggi è la mia prima alba che becco da quando mi sveglio così presto, se vi va di mandarmi la foto dell'alba, ma 2-3, giusto così per scherzare, oppure di raccontarmi il motivo per cui siete svegli, che cosa ci fate, com'è la vostra giornata, 393-7366-240. Iniziamo con un nuovo disco molto figo firmato Madame insieme a Marrakesh.
5: Radio
6: Peter Pan.
7: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Ci siamo! Siamo svegli, ascoltiamo la radio! Ma quale radio?
1: Oh, radio Peter Pan!
0: Con Fede, con Marco Maxo, con Pedro, con chi te pare?
1: Buongiorno, che bello.
2: Oh, ma andiamo con sto casino,
1: Scusa.
2: Buongiorno.
1: Scusa Francesco, scusa, passiamo subito al volume, c'hai ragione.
3: Ciao Fede. Buongiorno. Io qua, una giornata di merda, ecco. Altro che buongiorno. Vuoi andare al lavoro in bici e invece piove.
1: E allora fai una bella, cosa, non vuoi andare al lavoro in bici, anzi non puoi, stai a casa con la macchina, ancora meglio.
4: Buongiorno.
1: Giorno.
4: Stamattina si va a portare
1: cosa
4: le urine
1: ride.
4: Per gli esami.
1: Ti fa ridere
4: poi
1: la parola urine.
4: Poi si accompagna il moroso al lavoro perché ha la macchina dal meccanico.
1: Ma sei calabrese.
4: Poi colloquio di lavoro.
1: Fammi sapere.
4: Poi lavoro.
1: Ride.
4: E poi bestemmie, penso.
1: Bestemmie, oh, questo è il mood del mattino. Ma perché ridi? Mi fai sapere se sei calabrese, c'hai l'accento. Buongiornissimo, quasi pronta per uscire di casa. Un viaggio di 40 minuti per andare in motorizzazione e prendermi il posto per fare le pratiche allo sportello. Bisogna essere tra i primi se si vuole poi tornare in ufficio ad un orario decente, cioè prima di mezzogiorno e mezza. Ma voglia te, quanta roba c'hai da fare, che bello.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Giorno.
5: Io ieri sera sono attento prestissimo.
1: Sì?
5: Mi sono sveglio dalle 5.40. Comincio a lavorare alle 8.30.
1: Ma mo che fai?
5: Che cazzo faccio?
1: Ma infatti te lo volevo quasi dire. Vabbè, fai una bella cosa. Intanto ti ascolti la radio e alzi anche il volume perché arriva Avisi con Wake Me Up su Peter Pan. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: testa gira, oggi c'è un sole di quelli.
1: Ciao,
0: oh.
1: Fede.
0: Ciao.
1: Il sole che spacca le pietre, sì. Ma cazzo lo vedi? Qua sono col camion direzione Venezia. Acqua, acqua, acqua e acqua. Ciao Fede.
0: C'è dell'acqua da qualche parte? Vabbè sì, tipo a Milano. Ho visto male, stamattina sono sceso a buttare l'immondizia e ti giuro che c'era. Invece mi manda mi mandano la foto della pioggia volontà da Milano. Alberto mi dice: buongiorno Fede, io sono sveglio perché sono povero e devo andare a lavorare. Se la ride. Poi c'è il cucciolo che sta tornando in forma, eh?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dai che sono verso il ritorno.
0: Buongiorno, sembrava Suor Nausica, quella di Colorado. Poi c'è chi mi insulta: dove lo vedi sto sole, Fede? Buongiorno. Oh, ma il compare, ma oggi la massima del giorno ce la manda, speriamo. Vediamo un po'.
2: Buongiorno, compare.
0: Buongiorno, compare.
2: Andiamo stamattina.
3: Andiamo.
2: Signora.
3: Il morning.
2: Comunque, Fede, ricordati. Che quando piove a Milano, eccola, dopo 3 ore arriva sempre a Treviso.
0: Ecco,
2: ricorda, infatti le previsioni dicono temporale qua.
0: Non lo so.
2: Tu capì?
0: Tu capì? È diventato milanese il nostro compare, dalla Puglia al Milano. E comunque ci ho azzeccato. La tipa di prima era calabrese di Catanzaro, provincia Amarone. Ma che cos'è Amarone? Non l'ho mai sentito. Radio.

0: Peter Pan.
1: Forever Young.
2: Ella nunca llega sola.

0: Bella Fede,
1: bella Fede,
0: ciao a tutti. Facciamo una fredda dopo la giornata di pioggia di ieri.
2: Ciao, sì.
0: Abbiamo il sole.
2: Eccolo.
0: Buona giornata a tutti. E buon giro di boa a tutti. Ciao.
3: Volevo sentire il tuo audio, però purtroppo è andata così, ce lo siamo perso perché eravamo presi a fare bella. Beh, gli ultimi messaggi. C'è qualcuno?
4: Noi siamo svegli perché da Milano stiamo andando a Genova a imbiancare un locale commerciale. Un saluto da Paolo e Mariano, gli imbianchini. Bella
3: grande,
4: lì,
3: grande, ciao. Grande, buongiorno, buongiorno. Oggi un sacco di ragazze che non ho mai ascoltato, mi fa molto, molto piacere.
5: Don Fede da Padova, direzione Modena.
3: Vamos, buongiorno Fabio, dai che tra poco si parte. Oggi ce la siamo presa super con calma, anche perché la notte bisogna dormire, bisogna riposarci, perché sennò sta carica non ce l'abbiamo. Perché se passate le notti in bianco come Blanco, poi al mattino state un po' così. Yeah.

0: parolacce, Blanco, per favore, perché sennò mi chiamano poi e mi dicono che abbiamo utilizzato dei termini poco consoni al programma del mattino. Allora, di nuovo buongiorno, io sono Fede e mi prendo un attimo di pausa perché sta prima mezz'ora mi avete fatto strillare come un pazzo. Siete belli carichi, eh? Ho visto nei corridoi, fammi vedere. Sì, l'ho visto. Credo di aver visto Don Fede. Vediamo un po' se si ferma, se passa.
1: Svegli indesiderate.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Salve.
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo.
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che pensa entra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
18: Ultima chiamata prima dell'estate.
19: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
20: Sponsored by S Music Store. smusic.it.
21: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

quelle notizie che trovo al mattino e dico: mamma mia, appena apro gli occhi, uomo assolto perché la carta d'identità falsa era troppo falsa per ingannare qualcuno. Mamma mia, posso dire che storia. Si presenta allo sportello delle poste per aprire un conto corrente, ma il documento era un po' sospetto, talmente falso quello che succede in Alto Adige che dicono: vabbè dai, l'hai scritto a pennarello, quindi lascia perdere. Il Canada stabilisce un record mondiale per il più grande raduno di persone vestite da dinosauri. Ma perché? Perché 60esimo anniversario dell'Università di Calgary, allora hanno celebrato così. Hanno fatto 682 partecipanti in costume da dinosauro, superando il precedente record registrato dalla Florida di 468 dinosauri. Mi immagino nessuno che poteva offrire il caffè perché tutte con le braccine corte tipo T-Rex. L'ho immaginata così. Chiudiamo con questa bellissima storia che viene dalla Gazzetta di Modena. Un asino e una mucca spasso per la via Emiliana. Il ciuco è stato ritrovato al centro scommesse. Dai, però,

0: indesiderata. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui ti guardi allo specchio e pensi: sto migliorando, dai, o sto solo maturando lentamente. E oggi Don Fede arriva per voi con una rivelazione. Ragazzi, siamo come il vino o come i tribirri. Più passano gli anni, più miglioriamo. O almeno, vabbè, questo è quello che ci diciamo alle 6:30 per non crollare. Perché sì, siamo più strutturati. Mal di schiena con retrogusto, stanchezza persistente e una nota finale di "ma chi cazzo me l'ha fatto fare?". La religione parla di crescita spirituale. Noi cresciamo nelle occhiaie, mentre lo Stato ci lascia in botte oppure ci prende a botte. E invecchiare piano piano tassati e ci fa conservare al buio. Ma Don Fede insiste: ragazzi, fidatevi, siamo dannata, siamo andati male. E allora eccoci qui, mercoledì mattina, in macchina, leggermente ossidati, ma col carattere, perché magari non siamo freschi, ma abbiamo corpo e soprattutto resistiamo. Quindi, forza! Affrontate la giornata come una bottiglia buona, aperta con fatica, ma pronta a dare il meglio. E anche quando la situazione si mette male, cari fratelli e cari sorelle, mi raccomando, abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.

0: Buongiorno Fede. Ciao ragazzacci.
1: Buongiorno.
0: Ho sentito la perla.
1: Sì.
0: Della mattina.
1: Non c'ero io,
0: fantastica,
1: guarda.
0: Però qua l'unica cosa che c'è di crescita.
1: Ero in bagno.
0: È quella addominale.
1: Ah, ok.
0: Non capisco perché cazzo grigliate ancora. Non ne abbiamo fatte più di tante.
1: Don Fede, ma c'è.
0: E alcol, non pensare. Quindi devo capire il motivo. Però
1: è diventata
0: parecchio questa cosa. Non va bene.
1: Te la trova.
0: Dai, è mercoledì. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: non so cosa ha detto Don Fede, perché ero in bagno in quel momento. Però sicuramente, se vuoi togliere un po' di pancia, una bella influenza intestinale, fidati come ho fatto io.
2: Radio Peterband.
1: Però basta parlare di influenza intestinale di Don Fede, perché non so, non riesco mai a salutarlo. Vi ricordo qualche appuntamento: c'è venerdì 8 maggio il Peter Pan Pink Power a Maggio Fiaschettano, a Fiaschetti, in quel di Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Poi sempre lo stesso giorno, quindi l'8 maggio, andiamo al Naviglio di Padova per il Peter Pan 90210, dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxo e Landy Mancuso, Lady Ellen, l'animazione di Rocky Festaiolo. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio. Sabato 9 maggio Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castion di Strada Oden, dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Mentre sabato 9 e domenica 10 Peter Pan sarà media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Ricordo che sabato 9 dalle 18 troverete il direttore Marco Baxo, mentre domenica 10 dalle 10 troverete Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina. Altri appuntamenti, altri eventi, come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Arriva Rove su Radio Peter Pan con Femme.

0: sono adesso, per carità, mi dispiace per voi, però la prossima volta magari vi svegliate qualche minuto prima. Arriva tra pochissimo il Dermix Show, grandissima novità, non so se l'avete ascoltata, la scotechina, quindi anche oggi si pompa, si sta insieme fino alle 10 con il Dermix Show. Nel frattempo abbiate fede.
1: Sveglie indesiderate con Fede.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi

0: chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
1: Buona giornata, situazione sulle autostrade, rallentamenti sulla A1 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci sono 6 km di coda tra il bivio della A1 con Planare Firenze Nord e il bivio con la A1 Bariante in direzione di Milano. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Veicoli scortati invece nel nodo di Milano tra Melegnano e allacciamento con la A1 tangenziale est verso Napoli. Passiamo alla A4, code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Verso Brescia invece code a tratti fra Cormano e Milano Est. Ci sono code per operazioni doganali in corso sulla A9 tra Como Monte e Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sulla A24 coda di 1 km fra Tor Cervare fine con Planare per traffico congestionato, questo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 4 i chilometri di coda tra fine con Planare e bivio con la A24. Buon viaggio!
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile.

0: preparato una coreografia per te, Edo.
1: Bello, questa bellissimo canzone.
0: Ho chiesto bello quando partirai per le ferie, che ormai manca due giorni. Quando è che parti? Domani?
2: Domani sera.
0: Ho chiesto all'aeroporto d'arrivo,
1: sì,
0: di prepararti una coreografia con i Backstreet Boys.
1: Bellissimo. E la faranno i Backstreet Boys per me. È incredibile questa cosa.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Ma chi è che conduce il The Remix Show oggi? Jack e Rose, per caso?
1: No!

0: si era paventata un'alba incredibile alle ore 6 e poi siamo sprofondati di nuovo nel brutto tempo e questa cosa, devo dire, non va bene.
1: Non va bene.
0: Non va molto bene.
1: Io avrei voluto...
0: A voi va bene? Facciamo qualcosa.
1: Avrei voluto notare anch'io questa cosa dell'alba, però purtroppo stamattina ho fatto molta fatica a svegliarmi, serata molto divertente.
0: Ci arriviamo. Abbiamo un sacco di cose da raccontare a riguardo, ma intanto perché non mettere un bel disco per svegliarsi? Effetto caffè.
1: Certo, dai. Allora, sul volume, su Peter Pan, come ogni giorno, come tutte le sante mattine, c'è il disco sveglia.

0: finché la barca va.
1: Può far meglio,
0: non remare finché la barca va. Lasciala andare, perché l'amore è bello, il campanello suonerà. Finché l'amore è bello, il campanello suonerà.
2: Very good.
3: Che bomba questa, cazzo.
2: Che bomba questa.
1: Ah, ok, scusa, non avevo capito cosa diceva.
4: Ma no, ma voi siete fuori.
1: Bene, era un buon disco sveglia questo, sì, sì.
2: Siete fuori di testa.
1: Tra l'altro vi ricordiamo che da lunedì c'è un nuovo appuntamento all'interno di questo programma. Va in onda alle ore 7.35-7.40 e si chiama La Scotechina.
4: No, vabbè, che sporo, mi sei venuto su quella del 96. Buona!
2: Di aver sbagliato.
1: Cioè, tra tutti gli audio.
2: Questo selezionato.
5: Ciao, rega! Oggi c'è la scoteca.
2: Sì, sì, l'ha appena detto
1: la
2: Andrea.
1: La scotechina.
2: Dal lunedì al giovedì è la scotechina. Titolo che, devo dire, ha suscitato dell'ilarità nelle risposte ieri di Instagram quando abbiamo messo la stories.
1: Perché alcuni l'hanno chiamata las spazio scotechina.
2: No, no, beh, anche quella fa ridere. Però effettivamente il nome la scotechina, no, è bello. Cioè, è divertente come nome. Sì, leggero.
1: In un mondo in cui tutti usano degli inglesismi, noi abbiamo usato...
2: La Scotecation,
1: esatto, cioè,
2: fare.
1: The
2: Scotec. Allora, saluti anche a un'ascoltatrice che ci fa i complimenti per le scene di doppiaggio di ieri sera organizzate da Andrea.
1: Vabbè, organizzate. Ho portato quel contenuto lì sperando che andasse bene, è andata molto meglio di quello che pensavo.
2: Vedi?
1: Cioè, davvero.
2: Stiamo parlando del nostro live show, talk show. Insomma, quella roba lì che facciamo su Twitch.
1: Che non è un podcast.
2: Che non è un podcast.
1: Che oggi verso le 12 potrete guardare anche su YouTube, per adesso lo potete vedere solo su Twitch, e ieri sera appunto alle 21 è andato in diretta per circa un'ora e mezza.
2: Ragazzi, invece voi al 393736640, semplicemente, come state questo mercoledì mattina?
1: Bravo.
2: Dobbiamo un po' capire il mood, dai.
1: Domanda semplice, infatti mi pareva che me lo facevo anche in servizio in camera, ovvero la domanda semplice oggi per me è un mercoledì puntini puntini.
2: Sì, giusto per capire un po' qual è il moodation.
1: Sbagliato.
2: Discotecation?
1: Scusa.
2: Il nuovo Discation.
6: Attenzione.

0: no, troppo pesante, la cotechina la mattina.
1: No, ma non è, non, ma non si mangia, no.
2: C'erano le Last Ketchup una volta, ci sono anche Las Cotechinas.
3: Esatto, sì, facciamo un gruppo.
2: È la nostra crew.
1: Forse addirittura più famose delle Last Ketchup, che se non fosse che Elettra Lamborghini le ha sbloccate qualche tempo fa dal cavolo ghiaccio dove erano intrappolate.
2: Quelle che secondo noi dovevano vincere la serata cover, però davvero? Vabbè, altro discorso.
1: Non lo so, mi avete bloccato, mi avete archiviato, ci chiede Davide, che alle 7:11 mandò un messaggio.
2: Cosa disse?
1: Dire, potete farmi un favore? Questa mattina, dopo un po' di mesi, è tornato ad ascoltarvi il signor Tacche. Mm. Potete salutarlo in diretta e allora facciamo la canzone del signor Tacche.
2: Ah, va bene, che è?
1: Abbassa,
2: signor Tacche, signor Tacche, la la la la la.
1: Signor Tacche, signor Tacche, signor Tacche, la la la.
2: Perfetto, però Radio Bruno non lo fa.
1: Ma Radio Bruno,
2: Radio Bruno non lo
1: su
2: fa.
1: Su.
2: No, su, su.
1: Su, lo fa, insomma, lo fa. No, sono giù loro, sono un po' più giù di noi, è vero, nel senso che stanno geograficamente,
2: esatto,
1: un po' più in centro Italia. Bloccato in A4, piove, sono già stanco. Che giornata di M che si prospetta ed è solo mercoledì. Questa è la
2: allora,
1: risposta.
2: Allora, grazie per aver mandato questo messaggio. Perché ti possiamo aiutare? Edo, ci stavamo già dimenticando che ci sono due toccasana per quanto riguarda le vostre brutte giornate. Ce li abbiamo tutti e due.
1: Sì.
2: Sono dei file che pensavamo fossero andati persi per sempre e mai più recuperabili. E invece ce li abbiamo. Tra poco ve li faremo sentire.
1: Ah, li facciamo sentire?
2: Certo, scusa.
1: Ah, sì?
2: Sì. Vai,
1: allora va bene, lo facciamo se arrivano 10 pollici in su WhatsApp.
2: Vabbè, ma secondo te?
1: Di ascoltatori che si ricordano le sorelle d'Italia e in particolar modo la nostra amica Paola Cavinato.
2: Beh, assolutamente se la ricordano, ma ci mancherebbe altro.
1: Vabbè, dai. C'era un audio, c'erano due audio che la riguardavano, molto divertente.
2: E allora 10 pollici in su e vi facciamo sentire il modo per migliorare la giornata.
1: Mamma che bello, non vedo l'ora di metterlo.

0: Break Tonight, Afrojack insieme a Sia qui su Radio Peter Pan nel The Remix Show.
1: Sia come sia, la situazione è questa. Abbiamo rispolverato un audio dagli archivi del DJ Maxwell che stava facendo ordine negli hard disk, ha detto questo lo elimino o lo tengo. Allora, prima di eliminarlo definitivamente da tutto, ha deciso di mandarcene una copia.
0: Allora, ne abbiamo due, diciamolo, perché così facciamo capire anche che siamo children friendly.
1: Yes.
0: Ovvero avevamo due registrazioni, una che c'aveva una parolaccia e l'altra no. Quella senza la parolaccia la mettiamo adesso, quella con la parolaccia magari non so alle 8:40, qualcosa del genere, potremmo
1: anche
0: metterla.
1: Sì. Torniamo indietro al 2017, primo anno di All In, il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio di Radio Peter Pan. Venivano presi i nostri interventi e venivano sistemati, rimaneggiati per il weekend.
0: Esatto.
1: Paola Cavinato è stata vittima quella volta del DJ Maxwell. Prego, edizione a ruota libera.
2: Diamo spazio ai giovani del vivaio, dai. Sì. Naturalmente. Sì.
1: Beh, Paola.
2: Naturalmente. Sì. Poi. Poi. Poi.
1: Sì.
2: Poi. Sì.
1: Sì.
3: No.
2: Siamo spazio ai giovani.

0: piace ai giovani.
1: Ha fatto bene o ha fatto male poi?
2: Ha fatto bene,
1: volta?
2: Ha fatto male, ha fatto bene, ha fatto male. Grazie mille DJ Maxwell per questa cosa che ha fatto.
1: E grazie Paola.
2: Grazie Paola.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
8: Su

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
10: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: The Remix Show.
11: Edo e

0: Don Miguelo su Radio Peter Pan.
1: Che è successo, ragazzi? Ci avevano chiesto anche se abbiamo invece il reperto storico di quando Paola disse appunto J-Ax con Jones, disco nuovo. J-Ax ha fatto un disco nuovo internazionale.
0: Cioè, forse da qualche parte.
1: No, non esiste.
0: Secondo me perché forse l'avevano mandato sul gruppo delle voci.
1: Non esiste. Esiste il reperto storico di quella roba lì, purtroppo, perché è stata semplicemente segnalata quella volta. La cosa, ma non c'è l'audio.
0: Effettivamente poco dopo arrivò SLEDS, la rubrica degli errori, segnala l'errore dello speaker, questo è l'acronimo, e da lì riuscimmo a campionare tantissime cose belle e divertenti che ogni tanto riusciamo a riproporvi.
1: È un po' il 90-210 della radio quello che stiamo facendo questa mattina, ripercorrendo le cose un po' del passato, ma ci ributtiamo nel presente. Allora, ieri grande puntata di 3x3, se l'avete persa la troverete dalle 12 su YouTube, mentre invece è già disponibile da riguardare su Twitch. Adesso invece nuovo appuntamento con la scotechina. Qualcuno potrebbe chiedersi:
2: che cos'è la scoteca?
1: È la scotechina.
0: Abbiamo deciso, è stata una decisione presa proprio a braccetto tra me, Edo, Marco Bax e Matteo Monti, di proporre una sorta di avvicinamento alla scoteca del venerdì.
1: Per prepararsi, ragazzi, 7:41 non c'hai voglia di cominciare un po' già a fare casino, ma non possiamo fare 12 minuti di scoteca tutti i giorni.
0: Cioè, non è una sostituzione, cioè il fuorigiri rimane lo stesso.
1: La pastiglietta, capito?
0: È la pastiglia, è la dose, è la microdose di scoteca.
1: L'integratore, è come alla mattina prendi la vitamina C e beccati un po' di scotechina.
0: E allora, sul volume sapete che durante questi 5 minuti potete comunque fare i vocalist e sentirvi in onda, quindi quando c'è qualcosa, quando parte quel drop che vi piace, voi mandatela una nota audio.
3: Buongiorno!
1: Questi audio qua no,
0: Esattamente.
4: Allarma!
2: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
5: No!
6: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
1: Ma che pezzo!

0: avanti.
1: Ma che bravo che è questo Matteo.
2: Ciao, sono Giuseppe Cruciani.

0: delle gemelline, non
1: chissà,
0: è vero.
1: Chissà,
0: ancora,
1: vabbè, di solito si fa sentire dopo il fuorigiri.
0: Ma per fortuna.
1: La cotechina, la cotechina.
0: Allora, non può essere Marco Basso il DJ in console, perché giustamente...
2: Marco Basso e Checca Curia un bicicletto.
0: È lì,
1: bicicletto.
3: Con la scotechina mi sveglio alla mattina.
4: Oh, sister Gloria!
1: Sei Topolino, non sister Gloria.
5: Scotechin show! Viva la scotechina!
6: Officina Peter Pan! I meccanici della musica!
7: I meccanici della musica!
1: Vabbè, ragazzi. Ok, adesso trattenete un po' la voce, perché tra poco ci sarà l'altro momento. Cosa dicono della scoteca comunque in generale?
0: Ho smesso di superare, vado alla velocità di una signora anziana col deambulatore, arriverò in ritardo al lavoro, diluvia, non troverò mai parcheggio. Tutto questo per ascoltare la scotechina. Stefania!
1: Brava Steffi!
0: Brava!
1: Fai la cosa giusta, la cosa giusta.
8: Buongiorno!
0: Buongiorno ancora, Regas, buongiorno a tutti voi.
8: Buongiorno, Regas.
0: Queste sono le voci degli ascoltatori, anzi delle ascoltatrici del The Remix Show.
1: Esatto, poi ecco. Ci sono tanti che magari non si sono mai sentiti, che si staranno chiedendo: ma
9: mi avete bloccato?
1: Oppure
9: mi avete archiviato?
0: In realtà adesso abbiamo fatto una pulizia dell'archivio di WhatsApp, che ieri ha creato del tormento in Alice Fassina.
1: Sì, in che senso?
0: Perché poi WhatsApp non andava, non ripartiva velocemente, insomma era super arrabbiata ieri la Fassina per questo. Per fortuna non l'abbiamo fatto noi, quindi non c'entriamo niente. Allora, ragazzi, che facciamo? Ci fermiamo qua? No!
1: Però saremmo un po' in anticipo. Beh, se vuoi, ci rimane il tempo di ascoltare ancora.
0: Secondo me, se lo metti di là, blocchiamo tutto.
1: Dici?
0: Sì.
1: Allora, metti
0: sì, ieri si è bloccato tutto,
1: mettilo,
0: quindi non vorremmo mai. Noi vorremmo che si bloccasse per sempre quel programma lì, però purtroppo.
1: Metti un po'.
10: Diamo spazio ai giovani del vivaio, dai. Sì. Naturalmente. Sì. Naturalmente. Sì.
1: Poi, l'obiettivo è impararlo a memoria tutti insieme.
10: Poi,
0: No.
10: Per siamo spazio ai giovani.

0: Bene, ho fatto male.
1: Dovete andare verso la fine dell'audio e capirlo. Sentiamo, sentiamo.
0: Ha fatto male. Purtroppo non c'è data risposta. Non lo sapremo mai se abbiamo fatto bene o fatto male.
1: Noi facciamo sempre bene a mettere a un certo punto comunque il fuori giri, quello è poco ma sicuro. Quindi anche in questo caso, se vi va, alzate il volume della radio, se vi va, fate una nota audio su WhatsApp, se vi va, fate una storia su Instagram.
0: Sono tutte cose equipollenti.
2: Sì, sì. Sono equipollenti.
0: Esatto, sono equipollenti.
1: Alla carta d'identità.
0: Ha fatto bene o ha fatto male?
3: Ha fatto bene.
1: Sul volume Regas, su Peter Pan, c'è il fuori giro.

0: era il Fuori Giri. Ha fatto bene o ha fatto male? Questo è il dilemma.
1: Ha fatto bene!
2: Ha fatto bene!
1: Bene, bene, bene, bene, bene!
0: Sì, tutto bene, tutto bene. Vai.
3: Ciao da Christian!
1: E da Marco! Senti che mina! Ciao, ciao, andiamo a scuola!
0: Ciao! Buon lavoro! Buona scuola!
1: Dai che iniziamo la giornata bombazza!
0: Bene, bene, bene, effetto fuori giri!
1: Teloni in bevo qua! Senti che musica! Senti che roba!
0: Ma non era musica da Teloni!
2: Ma metti sempre l'audio sbagliato, Edo, scusa!
1: Sì, vai così!
0: Molto bene, sono belli carichi. Allora attenzione, ci sarebbe un audio, ve lo giuro, ormai sono più
2: possiamo metterlo per dire anche di smetterla.
0: Sono super ricercate, ma noi non vi daremo tracce di loro.
4: Buongiorno ragazzi, non è che si può avere il numero delle gemelline,
0: ma stai scherzando,
4: vedere una foto con questa voce molto sexy,
0: ma sono delle bambine, lasciatele stare.
4: Grazie,
0: lasciatele stare che sono solo nostre. A Radio Bruno non ce l'hanno, tra l'altro.
2: Posso dire che stanno anche meglio
0: le gemelle horror di Radio Peter Pan.
5: Buongiorno scotechino, uguale vitamina.
2: Mamma mia, cioè io non lo so
0: che paura che mi fanno.
3: Andrea, Edo, adesso basta fare stupidi. È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix.
0: Sì.
7: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso. Buongiorno Remix. Anche alle prime luci dell'alba, tempo di melma, ma soprattutto oggi è mercoledì di saluti.
0: Chi
7: dobbiamo salutare? Molti saluti avremo, ma i più importanti sono a chi? A Matteo Mondi.
0: Matteo.
7: Pian piano con questa scotechina sta cercando di impadronirsi della radio. E bravo questo Matteo, dal pomeriggio alla mattina alla mattina prima, furbo. Ma soprattutto un saluto a chi, signor Boato, soprattutto a lei che ce l'ha di fianco, a Mister Oro. Lo seguo sempre su D-Max, quando fa quelle valutazioni sull'oro. Lo guardi, signor Boato, è uguale, lo osservi benissimo, Mister Oro, grandissimo. Sì,
0: tutto fatto il maestro.
7: Ma nell'augurarvi un felice metà settimana, maestro Miyagi vi ricorda che più tardi sarà troppo tardi. La vostra vita è ora. Sì.

0: Che spettacolo! Non era sul cursore. 7.58 era l'ultimo disco di questa prima ora del The Remix Show!
1: E non avete ancora parlato di niente.
2: E non abbiamo ancora parlato di niente.
0: Ne abbiamo altre due di ore, voglio dire.
2: C'è tempo. Possiamo parlare di quello che vogliamo.
0: Non avete parlato di niente, neanche accennato.
3: Ma va benissimo. Cioè,
4: che... Ragazzi, per colpa delle gemelline, ora dormo con la luce accesa di notte.
0: Guarda, a proposito di luce accesa, lui probabilmente oggi aveva la luce accesa ma nella testa di notte, perché ha dormito un po' male. Che Mina dice, per il fuorigiri, la scottechina eccetera, poi aggiunge: c'ho un pochino d'ansia oggi, primo tatuaggio.
2: Sai che il primo è quello che fa più male di tutti?
0: Allora,
2: quello
0: amico...
2: più rischioso, cioè nel senso, si capisce solo con il primo che reazione avrà il tuo corpo. Potrebbe essere una reazione terribile.
0: Terribile. Potresti morire, sì, veramente, alla peggio muori.
5: Buongiorno.
0: Se vuoi ti mandiamo loro che ti fanno compagnia e ti tengono la mano finché ti bucano.
2: Almeno hai paura per un'altra cosa.
6: The Remix Show. Beat, beat, beat, beat, beat. Caffè.

0: Ordine allo 0423-7367.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
5: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
5: Delex.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
6: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Turn the bass up. Under pressure.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da 2 minuti.
8: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buongiorno da Esther Oletto. Il Papa risponde a Donald Trump che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana. Gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Conosci la BC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: di niente.
1: Vabbè, c'era la canzone che andava Tomorrow.
0: Ma poi posso dire, ma non è che adesso dobbiamo per forza fare l'argomento, cioè nel senso, se salta fuori ben venga,
1: ma noi non lo facciamo.
0: Se
1: no,
0: c'è qualcosa che mette d'accordo un po' tutti, per cui diciamo parliamo di questo, va bene. Però
2: buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, in questo mercoledì uggioso, parola che usano solo le persone che fanno la radio,
0: e anche una canzone di Lucio Battisti, sì, di qualche anno fa, ma che sapore ha una giornata uggiosa.
1: Esatto, la, da lì poi
0: che sapore ha, che sapore ha, de merda,
1: non tanto bene, non tanto bene.
3: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
4: Wow, ¿vuoi giocare con me?

0: saranno stati in nostra compagnia pure ieri sera dalle ore 21, quindi vedi, dovevo farla alle 9 questa cosa qua, cioè presenti alle 9 del mattino ma anche alle 9 di
1: pazzesco
0: sera,
1: pazzesco, e anche alle 8 alcuni. C'è chi dice: ragazzi, ma vogliamo parlare anche della benzina e del gasolio? Come mai adesso sta salendo anche la benzina e il gasolio non scende più? Perché hanno cambiato le accise, cioè gli sconti sulle accise li hanno aumentati per il diesel, diminuiti per la benza, quindi la benza adesso sale.
0: Fammi guardare una cosa, perché è successa, ti racconto questa
1: meno
0: storia.
1: Meno male che non pago io la benzina.
0: Aspetta,
1: degli aerei.
0: Aspetta che ti racconto una storia. Praticamente l'altro giorno vado a far benzina nell'unico distributore che ho scoperto proprio per caso essere quello che aveva tenuto i prezzi bassi. Cioè c'era ancora la benzina 1,66 mentre dalle altre parti era 1,87. Però è successo un po' un casino perché c'era tantissima coda e io ho fatto benzina di fretta, quindi ho paura di aver perso un pieno, cioè un 103 euro, sai quello. Adesso sto cercando di capire come mai.
1: No, te lo segna, poi te lo toglie.
0: Lo storna.
1: Sì.
0: Ok, vabbè, meglio così allora.
1: Cioè, segna, è la preautorizzazione. Tu appena metti il bancomat, parte la preautorizzazione a 103,29.
0: Sì, e poi te la.
1: Poi storna, t'arriva quella, poi giusta, quella giusta, e poi quello dei 103 viene eliminato. Stai tranquillo, è successo anche a me, ho googolato quella volta e mi è successo.
0: Anche te è venuta l'ansia,
1: è ovvio.
2: Attenzione, non

0: pensato di dedicare al nostro Angelo PA1 e al suo programma che ormai purtroppo non si fa più, ma di cui noi eravamo grandi fan, cioè la sua Buona Domenica.
1: Se Seif avesse fatto questa canzone 7 anni fa, sì, Angelo l'avrebbe usata secca come sigla del suo
0: mezzo
1: programma.
0: Mezzo a dei mashup, certo, con altre cose, tipo The Fox. Un ascoltatore qualche giorno fa mi ha ricordato che lui si trasformava in Angelo Fox con la canzone The Fox, una canzone meravigliosamente brutta.
1: Angelo sempre il king.
0: Rip.
1: Detto ciò, magari rip. Ieri c'era anche a guardare.
0: No, rip il programma di Angelo.
1: Ah, okay. Allora, di che parliamo adesso, Edo?
0: Allora, ragaz, è scoppiato un problema incredibile. Siamo in Francia, in Bretagna.
1: Uh-huh.
0: Siamo nella città di Banalec e il proprietario del birrificio L'Imprimerie, Aurélien Picard.
2: Ti è piaciuto?
1: Dove hai visto il nome, scusami?
0: Aurélien Picard. Vai Aurélien a fare con Aurélien. Si è fatto la birra diciamo prendendo un po' spunto da John Lennon, ok?
1: E senso?
0: Ha fatto la John Lemon.
1: Ah, okay.
0: La birra John Lemon.
1: Tipo sarà una birra Radler a occhio.
0: Una birra limone zenzero, sì, aromatizzata, okay, quindi una sorta di Radler. Ce l'ha in vendita da 5 anni. E c'era anche la caricatura dell'artista, gli occhiali, no? Gli occhiali a forma di fette di limone. Era stato tutto pensato come un omaggio giocoso a John Lemon.
1: Certo, probabilmente poi le cose hanno cominciato ad andare particolarmente bene.
0: Ma neanche troppo, in realtà. Questo birrificio c'ha 2 dipendenti, produce 50-80 mila bottiglie l'anno, insomma,
1: comunque neanche poche.
0: Non sono poche, ma non sono neanche tante. Solo che a un certo punto Yoko Ono è venuta a sapere questa cosa qua e non le è andata bene. Fatto partire gli avvocati hanno cominciato a dire: no, non potete più, vi diamo 100.000 euro di sanzione penale giornaliera che arriva a 1.500 euro, eccetera. Alla fine è venuto fuori tutto questo patatrac. Tutti quanti hanno voluto acquistare le ultime birre, certo, che erano rimaste, che erano 5.000, ne sono rimaste 1.000, le stanno già vendendo su Vinted,
1: sì,
0: a prezzi folli, perché poi dal 1° agosto non potrà mai più essere prodotta questa birra.
1: Cioè, e quelli comunque della John Lemon avranno pensato, perché è quello che avrei pensato anch'io, ma questa qua c'ha i milioni
0: e viene a rompere i maroni a noi.
1: Porca miseria.

0: qualcosa che,
1: bravo,
0: non lo so, ti disseta, bravo, particolarmente, tipo, bravo, la birra John Lemon.
1: Guarda, la birra fresca d'estate è una delle cose più belle, delle sensazioni più belle, perché c'è poco da dire, secondo me, alcune, adesso per esempio la birra, non è che sia proprio buona di sapore, non è che sia un sapore che tipo al primo impatto, infatti da bambini non ti piace,
0: no,
1: la birra,
0: no, no, assolutamente,
1: ti piace quando cresci, ma perché è un po' anche il concetto, ma d'estate, quando fa caldo caldo e ti danno una birra fresca fresca e tu fai un sorso, è una rinascita spirituale,
0: soprattutto se poi riesci anche a diciamo toglierti quella quell'etichetta da uomo alfa e dire vabbè dai, provo anche quella con il limone zenzero, sì, cioè, esatto, d'estate sotto il sole così, vabbè, ma porca stato... miseria, ma la John Lennon la non poteva mandarci Lemon delle bottigliette a noi?
1: Vabbè, semmai
0: no, ci la fosse Lemon
1: qualcuno... Lemon, hai detto Lennon,
0: no, Mon Mona, John Lemon Mona.
1: Allora, adesso Yoko Ono ti fa causa, sicuro.
0: Mamma mia,
1: sicuro,
0: ci fa la causa adesso.
1: Prima di, in realtà rimaniamo fedeli, ecco, a questa linea, per farvi una domanda. Cioè, nel frattempo voi rispondete, poi vi spieghiamo come sempre il perché di questa domanda. La domanda è, la domanda
0: base, la domanda è:
1: voi,
0: amici radioascoltatori di questa meravigliosa radio mittente,
1: nelle situazioni in cui avete bisogno di una sorta di incoraggiamento, che quindi può essere clima in cui non ci sono persone che conoscete, situazioni lavorative, primo appuntamento con una persona, per sciogliervi avete qualcosa, avete un rito che fate regolarmente?
0: Sto pensando a quello dell'Astro Sexo Parade, che sono 3 settimane che dice che si avvicina e non conclude, male. Evidentemente non c'ha un rito propiziatorio.
1: Esatto, no, all'epoca aveva detto che mancava il coraggio liquido, che è quello di cui parleremo tra poco. Nel frattempo 393 736 2.

0: bianco,
1: il Mercedes.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io quando devo affrontare delle situazioni nuove, lavorative, incontri o cose simili, uso la tecnica della respirazione. Faccio dei respiri molto profondi per far passare l'ansia, perché io sono molto ansiosa e quindi cerco di fare una respirazione molto regolare. Ciao!
1: Quindi nel suo caso ogni volta lei...
3: Guardalo. Lui invece lo fa, ma fumando.
1: Cioè, sì, ma fumando cosa? Dillo cosa? Fumando cosa?
3: L'erba di Bogotà. Esatto. L'erba di Bogotà. L'Erica c'ha il rito col gin tonic. Bene. Con ghiaccio e passa tutte le paure. Oppure un'altra ascoltatrice che invece utilizza una tecnica particolare quando è nervosa, bestemmia a manetta.
1: E si calma, può funzionare, anche se in realtà c'è uno studio che suggerisce che, e questo tra l'altro vedi che si sposa con una cosa che mi disse mia mamma, che a sua volta disse mio
3: padre,
1: zio.
3: Comprò.
1: No, allora, mio zio Aldo, che adesso non c'è più, però saluto Enrico che magari sta ascoltando, mio cugino, faceva il cantante, ok? Aveva l'orchestra, Aldo Aldi, che sicuramente hanno suonato anche su Radio Sorriso, bello, per dire. E lui spiegava che prima di cantare lui beveva un bicchierino, non di più. Ok, perché con due bicchierini cominci già un attimo a perdere qualche inibizione, sei un po' meno, un po' troppo rilassato.
3: Amici che dovete affrontare un primo appuntamento tra poco, nei prossimi giorni, o che avete intenzione, o che state lì chattando su Instagram sperando che arrivi il giorno in cui vi vedete dal vivo, c'è un trucco per voi.
1: Esatto, con 25 o 30 anni di ritardo rispetto a quello che diceva mio zio, arriva lo studio che dice che bere un piccolo drink prima di un primo appuntamento potrebbe aumentare fino al 60% le probabilità di fare una buona impressione.
3: Quindi se già le probabilità sono basse, cercate di alzarle.
1: Gli esperti avvertono però che l'equilibrio è fondamentale, esagerare può avere l'effetto opposto,
3: ma
1: causando
3: questo,
1: difficoltà.
3: Ma voglio dire, se gli esperti, cioè non serviva un pool di esperti per dire che se poi però, ne bevi 5 e ti presenti all'aperitivo già strisciante andando di qua
1: c'è
3: di
1: chi
3: là,
1: magari non regge la tensione, quindi ne beve 3 di bicchierini e poi
3: arrivi lì e sei un ubriacone.
1: Non fai bella figura. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: il pool di esperti aveva ragione. Un bicchierino sì, ma non esagerare. Volete sapere se no cosa succede?
1: Ehi ragazzi, successa a febbraio il primo appuntamento con una tipa, e però non avevo bevuto solo un bicchierino, sono arrivato un po' lungo, come si suol dire, e indovinate com'è finita. Che mi ha detto che non sono il tipo che fa per lei.
0: Ma chissà come mai,
2: chissà come ti sei presentato con la fiatella proprio da alcol, perché sei secondo bello. Me già quell'impressione lì non è proprio il massimo.
0: Per bicchierino, scusate, di quanti ml parliamo? Perché effettivamente, cioè, uno potrebbe anche intendere il bicchierino, mi faccio fuori la borraccia da 2 litri.
2: Allora, io
0: per un bicchierino.
2: Per bicchierino l'ho sempre interpretata come, che ne so, un amaro.
0: Un'ombra.
2: Ah, tu dicevi un'ombra.
0: Un'ombra di vino. L'amaro, secondo me, se arrivi puzzando già di amaro, non è che puzzi, fai la fine di quello di prima. Cioè, così, per dire.
2: Va bene, comunque.
0: C'è anche chi dice, ragazzi, ma a voi non servono questi stratagemmi. No, noi no, ormai, figuriamoci.
2: Cosa però dire? Aspetta, però prima di una serata, Edo, molto raramente cominciamo.
0: Noi anche 3-4 bicchieri.
2: Esatto.
0: Non andiamo bene.
2: Teniamo bene, comunque.
0: Il pool di esperti con noi non funziona.
2: Anzi, ti dirò, performo meglio da ubriaco.
0: Salutiamo la Ross, che è un'ascoltatrice, che aveva scritto un messaggio tipo Empoli, Bologna.
2: Sì, non l'avevamo
0: 7-7,
2: capito.
0: Allora abbiamo scritto, che figuraccia, hai sbagliato radio. E invece no, ha utilizzato la chat di Radio Peter Pan perché...
3: No, scusate, non ho sbagliato radio. Mi sono venuti addosso e sono scappati, l'inizio della targa era quella.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Grazie.
0: Tornando invece alla questione delle birre, Andrea è stato colto anche lui da questo problema della moglie.
2: Chi, io?
0: Ma non era la moglie, questa era la moglie di Andrea, che dice, è successo anche a me, la moglie mi ha sequestrato le birre, non so dove sia la notizia.
2: Succede.
0: Cioè, vedi, funziona così. E poi a conferma che Yoko Ono è una donna.
3: Ragazzi, ma c'è una donna? Se non rompi i coglioni non è felice, no? Lo dico da donna. Buttiamola a sorridere,
2: che
3: bello.
2: Il discorso di Yoko Ono poi era già da prima che si diceva fosse una rompicoglioni. Ma vabbè, detta.

0: Ehi. Ti ricordi che ricordi con questa canzone? E chi lo conosceva Bruno Mars all'epoca? Vabbè, non era super famoso.
1: I fan, qualche fan della zona, qualcosa, qualche amico che lo sosteneva ai concerti.
0: Allora, abbiamo parlato di cosa vi aiuta per sciogliervi quando magari avete o un primo appuntamento o un impegno, magari se vuoi anche lavorativo, per cui c'hai molta tensione, devi scioglierti prima di andare.
1: Ecco, se devi fare un'operazione, se sei un dottore che deve andare a operare, magari anche no, visto che sto vedendo in The Pit come fanno le operazioni e non vorrei vederlo.
0: Penso a chi deve fare, esempio, la presentazione davanti a tutta l'azienda di un determinato prodotto.
1: Sì.
0: A chi deve anche andare a un colloquio di lavoro. Se
1: fatevi sto bicchierino. Oppure invece, se avete un appuntamento galante, potreste utilizzare il consiglio che arriva dal film Tutti passi per Mary, dove Ben Stiller dice che prima di un primo appuntamento è meglio farsi un selfie.
0: No,
1: ho capito.
0: Giocare a solitario.
1: 5 contro 1. Perché così poi arrivi, hai meno carichi, sei meno carico di istinto sessuale.
0: Sì, cioè non è che hai solo quella fissa lì, anzi, vorresti parlare d'altro.
1: Poi in realtà ci sono anche altre teorie per la quale ci si farebbe una giocata 5 contro 1 prima di. Perché nel caso poi dopo.
0: Teoricamente.
1: Dovresti fare un po' più bella figura.
0: Però se lei è tanto bella.
1: Vabbè.
0: Non è colpa. Sei troppo bella, bella.
2: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12. Gold Espresso, ore 12. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced.

0: lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
6: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
7: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Ultima chiamata prima dell'estate.
11: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
12: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park. Nova Gorica, Slovenia.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
17: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Peter Pan.

0: se tu fossi milionario potresti comprarti una bella Porsche.
1: Anche,
0: perché prima con
1: anche.
0: Il disco di Travis McCoy e Bruno Mars, Billionaire, I wanna be a billionaire, so fucking bad. Subito sono arrivati messaggi di gente che parlava del Superenalotto.
1: Certo, perché vedi. C'è un jackpot gigantesco e adesso vi verrà voglia anche di mettere pure il Superenalotto.
0: Vedi, un ascoltatore diceva: ieri preso dall'hype del grande jackpot ho fatto la giocata minima e niente, adesso... Basta, torno a lavorare. Che non ha vinto.
1: O un euro e 50 in meno.
0: Sì, quindi.
1: Comunque siamo sui 160 milioni.
0: Sì, poi era arrivato anche un altro messaggio di un'ascoltatrice che era tutta contenta anche lei per questa cosa del jackpot. Questo non ricordo se parlasse o meno del jackpot. Lo mettiamo?
1: Mettila.
2: No, non è Ben Stiller che lo dice nel film, è il suo amico
1: che
2: gli consiglia di scaricare l'arma prima dell'appuntamento e lui poi si chiude in bagno e c'ha tutto attaccato all'orecchio. Lei dice: ah, del gel, e se lo spalma sui capelli.
0: Vabbè. Niente, stavamo guardando 159,4 milioni di euro. Allora, intanto salutiamo le radio che stanno già preparando l'argomento del giorno per quando poi qualcuno vincerà. Cioè, voi, se vinceste, cosa fareste con 160 milioni di euro?
1: No, infatti.
0: Se lo sentite su Radio Peter Pan, segnalatecelo.
1: Era 159, adesso è diventato 160,4 milioni.
0: Ok, quindi c'è un milioncino in più. E voi, amici, se vinceste, cioè...
1: No.
0: Però è quella roba lì che un po' ti prende, no? Quando vedi il jackpot così alto, ne senti parlare alla radio, alla televisione, lo vedi sui social, eccetera, ti viene un po'.
1: Allora, nella mia testa io ho pensato solamente: tanto vinceranno in Campania, perché di solito si vince lì. E allora abbiamo fatto una ricerca, ok? Uno di quegli articoli in cui magari tra una settimana ne fanno uno dicendo: ecco le statistiche di quali sono le regioni in cui si è uscito più volte il 6. Tra poco ve lo diciamo noi.
0: Noi ve lo diamo in anteprima!

0: Si sono già lamentati di noi perché già non avevamo lanciato l'argomento, ma comunque qualcuno ha voluto dire cosa avrebbe, cosa farebbe con il jackpot di 160 milioni di euro.
1: Ma scusa, ma che figura!
2: Io non ti ho fatto nessuna domanda, scusate. Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta.
1: Maria Grazia, ma perché hai già mandato
0: un messaggio? Ascoltatore ha detto: vorrei, se vincessi, chiamerei Sister Gloria a suonare, perché mia figlia Gloria vuole conoscerla.
1: Ah,
0: ok, però no, dice che costa troppo.
1: Fanno le glorie.
0: Dice che costa troppo, ma le non glorie, è vero, non è vero.
1: Allora, top 6 regioni per il Super Enalotto, per quelli che hanno vinto. Allora, negli ultimi anni abbiamo visto che 19 volte è stato centrato in Campania.
0: Sì.
1: 16 volte in Lazio, 13 volte in Emilia-Romagna. 10 volte in Veneto, 10 volte in Puglia e 9 volte in Toscana.
0: Quindi, come volevasi dimostrare, la Campania king o queen indiscussa delle regioni.
1: Però, però in realtà poi ho fatto un'altra statistica, cioè dov'è che ci sono più italiani? Perché devi capire.
0: Più abitanti?
1: Sì, dov'è che stanno gli abitanti? Cioè, più abitanti c'è una regione, più c'è probabilità che qualcuno giochi e più c'è più probabilità che qualcuno vinca.
0: Certo.
1: Allora, quindi c'è la Lombardia al primo posto con circa 10 milioni di abitanti, di italiani che vivono in Lombardia, però effettivamente la Lombardia non risulta nella top 6. Ok.
0: Quindi
1: la Campania che è al terzo posto mi risulta al primo, il Lazio che sta al secondo posto mi risulta al secondo posto sulla classifica, diciamo, degli abitanti, maggior numero di popolazione della regione, Emilia Romagna che sta al sesto posto, cioè 4,5 milioni di abitanti, sta al terzo posto invece per quanto riguarda il Super Enalotto. Quindi più o meno ci siamo.
3: Io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Ci siamo più o meno con tutte le regioni tranne con la Lombardia che non gioca il Super Enalotto.
0: Esatto, vuol dire che c'è poca gente che gioca, che preferisce usare i soldi altrove.
1: Amici della Lombardia,
0: io penso che in realtà sia perché con quello che costano gli affitti, col cazzo che c'hanno pure i soldi, giocare al Super Enalotto.
1: Amici della Lombardia, ditecelo.

0: niente semplice, soprattutto se sul conto corrente hai 160 milioni di euro.
1: Vabbè, poi metà vanno via subito in tasse.
0: Vabbè,
1: rimangono solo 80 dopo.
0: Solo 80. Potresti perdere altri 70, avresti comunque 10 milioni di euro.
1: Vedi.
0: Cioè, buttare via.
1: Allora, amici della Lombardia, quindi non giocate al Super Enalotto?
0: Sembra
1: ditecelo,
0: di no.
1: Perché a noi sembra di no. C'è chi dice: io non ho soldi per mangiare, figurati se poi spendo 2 euro per una schedina. A parte che mi puoi giocare solo uno di euro volendo.
0: Sì, anche sì. Cioè, sì, sì, senza il superstar. È 1,50 euro se no.
1: Se non ti senti una superstar nella vita, puoi fare a meno.
2: Buongiorno ragazzi, ma magari allora sarebbe da vedere anche qual è la percentuale di persone che giocano nella determinata regione. Perché è anche vero che magari, non lo so, in Campania sono mega superstiziosi.
0: È vero,
2: e allora giocano molto di più di noi, non lo so, sparo.
0: Sì.
2: Che sia tutta una casualità.
1: Ah, lui ci vede del marcio sull'estrazione, mi sembra di capire.
0: Ma no, non credo. Non credo, ripeto. Però poi cioè, tu calcola che c'è sempre il discorso dei sistemi. Cioè, che di solito vengono fatti più spesso, effettivamente, in Campania.
1: Sì, tu metti 10 euro e giochi, non lo so, 100
0: insieme,
1: schedine.
0: Insieme ad altre 30 persone che mettono altri 100 euro a testa. E quindi diventa. Cioè, se si vince, tutti si divide la cosa.
1: Sì.
0: Quindi magari si vincono 160 milioni divisi però appunto in 100 persone.
1: Mi sono informato, non esistono statistiche che riguardano dove sono giocate le schedine, cioè non c'è un dato ufficiale condiviso che dice guarda la maggior parte arriva da qui, poi l'altra lì, poi il secondo posto così. Però abbiamo, se volete, la probabilità di vincita per milione di abitante rispetto alla regione dove stai, ok?
0: Ok, ed è?
1: In Campania è 3,45 vincite per milione di abitanti.
0: Ah, ok.
1: Tre persone su un milione, circa 3,5 persone vincono. Il Lazio sta a 2,8, in Emilia Romagna 2,9, in Veneto 2,1. Mi manca il Friuli, che adesso però qua in classifica non c'è perché non ha mai vinto.
0: Va bene, va bene. Io intanto volevo dirti che sono riuscito a reperire il contributo audio di quella volta che il 6 è arrivato in Veneto e il contributo audio di chi l'aveva vinto era proprio questo.
3: Che sbolo,
0: giustamente.

0: sai come venivano chiamati i Rolling Stones quando andavano in giro e chiedevano delle cose?
1: Non dirla.
0: No, vabbè, insomma, si sa che non erano simpaticissimi,
1: no, non
0: dietro le quinte, li chiamavano gli amici tecnici del service dei Rolling Stones. Molto bene. Di male in peggio con l'audio di un ascoltatore che ci dà la spiegazione del perché in Lombardia non vincono.
1: Sì.
0: Cioè, c'è una motivazione.
2: Sì, che in Lombardia non giocano, devono fatturare, non hanno tempo di andare in tabacchino a giocare, figa!
1: Giù, ha ragione, l'avevo immaginato anch'io. Poi con quello che costano gli affitti.
0: Scusa,
1: stare.
3: The Mix Show.
0: Sì, tutto bene.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione

0: produci il tuo ufficio è qui. Peter Pan Pink Power.
1: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.

0: è offerto da
1: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita. Breaking
3: news. Buongiorno da Ester Letto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo si è spento a Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. E la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi, ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura.

0: Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Ciao ragazzi, se siete qui in questo momento alle 9 e 10 minuti ascoltando Radio Peter Pan e il The Remix Show, fate parte di un team. Come si
1: pensavo
0: chiama?
1: Vi fosse vi steste facendo la domanda, perché sono qui alle 9 e 10 minuti?
0: Perché siamo perché? Qui, chi ci ha mandati,
1: chi
0: sappiamo
1: siamo, dove
0: andremo,
1: veniamo?
0: Non lo so, però vabbè. So che sono parte di una squadra, di un team che si chiama Team Ragaz.
1: E dobbiamo fare le t-shirt allora, però, eh.
0: Bella idea, tipo quella che ho al cilibato, al nubilato.
1: Dai, quella roba lì.
0: Team sposo, team sposa, Team Ragaz.

0: Vegas, ora c'è l'ultima ora del The Remix Show, quella che va dalle 9 alle 10, dopo di noi il gioco La Generation, ma prima un po' di tempo per noi.
1: Sì, allora attenzione, prendiamoci del tempo, cominciamo già a pensare chi siamo, dove andiamo, ma dove andiamo in ferie?
0: Esatto.
1: Che ferie facciamo? Ci sono dei trend adesso.
0: Tra poco parleremo di quello che cercate in una vacanza, ma nel frattempo se vi va potete dirlo, ovvero io in una vacanza, anzi da una vacanza cerco questo, voglio portarmi a casa questo. Ditecelo, perché tra poco vi spieghiamo qual è la nuova tendenza.
1: Sì, perché se volete fare la vacanza giusta, quella perfetta per i vostri social, dovete seguire il trend.
2: Attenzione, nuova

0: visto l'ora su questa radio per puro caso e vi steste domandando: ma questo che programma è?
1: Il Telemix Show! Naturalmente!
0: Era facile, dai!
2: Telemix Show speciale vacanze.
0: Valigia che devo fare oggi.
2: Lascia fare.
0: La
2: allora, credo che nel tuo caso sarai un po' fuori argomento.
0: Vediamo.
2: Allora, si parla del silent travel, ovvero la nuova tendenza nel mondo dei viaggi.
1: Andrea, parla italiano che non ho capito un
0: niente.
1: Cazzo.
2: Allora, nel silent travel, ovvero il turismo del silenzio, il valore principale non è più il numero di tappe o la quantità di servizi, ma la qualità dell'esperienza, ovvero disconnessione digitale, assenza di rumore, contatto profondo con la natura e con se stessi. Visto che si è un po' stanchi da tutto questo mondo di notifiche e stimoli continui, si cercano destinazioni dove il silenzio sia parte integrante dell'esperienza, così da favorire la rigenerazione mentale e il benessere interiore. Io volevo dire una cosa sul silenzio.
0: A me
2: silenzio.
0: Sembra un ritiro spirituale.
2: Ieri tu parlasti all'interno di 3x3, cioè 3 uomini per 3 birri, di meglio 6 giorni in un luogo, cos'era? In un luogo caotico?
0: Ostello caotico o 7 giorni
2: in hotel da solo?
0: Sì.
2: Era questo il 6-7 che avevi fatto e tu avevi votato per i 6 giorni nel caos e io invece per i 7 giorni da solo, perché mi sono accorto che effettivamente il silenzio è una cosa a cui non siamo più assolutamente abituati.
0: No, c'è sempre il telefono,
2: cioè,
0: sei a
2: un
0: casa.
2: Telefono o comunque anche a livello proprio tecnico c'è sempre del rumore. Il rumore del computer che va.
0: Per quello io metto il preascolto durante i dischi. non faccio sentire.
2: Non è
0: niente.
2: Silenzio quello.
0: Sì, è un wannabe silenzio.
2: Per esempio, sono molto. Quando vado in vacanza e sento, non so, che due ombrelloni a fianco a me c'è qualcuno che parla, mi distraggono. In treno sento una persona parlare anche in lingua straniera, mi distraggo, non riesco a leggere, per esempio.
0: Davvero?
2: Ho bisogno del silenzio.
0: Riesci...
2: A casa, quando sono a casa e io voglio leggere, chiedo alla mia fidanzata di togliere il volume dal telefono, perché se sta guardando i reel e avevo TikTok non riesco a concentrarmi.
0: Nemmeno se c'è la televisione ce la fai?
2: Neanche con la televisione.
0: La TV io sì.
2: Mi distraggo.
0: I reel no, perché i reel sono uno dopo l'altro, un cambio continuo di ritmo e di volumi e di cose, insomma.
2: Per questo vi abbiamo chiesto un po' cosa cercate voi in una vacanza. Cercate il silenzio o il caos? Il divertimento?

0: alle 9.26 circa nel mercoledì del The Remix Show, il programma che sta andando in onda su Radio Peter Pan.
1: Esatto, è un programma easy, leggero, per questo finora non abbiamo ancora affrontato un tema, ma più che altro perché pensiamo anche di non esserne particolarmente capaci, cioè di non avere quella sensibilità, almeno per quanto riguarda la diretta. Cioè noi in diretta diciamo un sacco di cagate, ogni tanto effettivamente ci chiedete di fare i seri, per esempio ce l'avete chiesto ieri ricordando Alex Zanardi che è scomparso, ci avete detto ma perché non ne parlate, perché per rispetto anche, perché poi sai se ne parliamo in maniera troppo approssimativa è brutto, cioè sì, dovresti dedicarci tutto il tempo che merita, che sarebbe una puntata intera praticamente.
0: In questo caso oggi ricorre il 50° dal terremoto che colpì il Friuli appunto nel 1976, quindi chiaramente un pensiero va a tutti quelli che terremoto purtroppo l'hanno vissuto in prima persona e quelli che invece hanno anche perso dei cari, insomma sono successe delle cose non molto piacevoli quella notte lì, perciò amici del Friuli lo sapete che noi siamo sempre vicini a voi e vi vogliamo un mondo di bene.
1: Alleggeriamo e partiamo di vacanze chiedendo, anzi vi abbiamo chiesto prima cosa cercate in una vacanza, cioè se il silenzio è una priorità o è una cosa che se c'è bene, se non c'è amen, tanto io sono rilassato a prescindere.
0: Io sono rilassato a prescindere in vacanza e quindi sinceramente la vacanza proprio silenziosa non fa per me. Cioè giornata alle terme sì, però poi c'ho bisogno anche di stare un po' in giro, guardarmi attorno, vedere un po' di gente del posto, se vai in un soprattutto in un paese estero è bello, no, vedere anche un po', sentire le voci, le cose.
1: Cioè ovviamente è soggettiva come cosa, cioè nel senso nel tuo caso è così, io invece sento che durante l'anno siamo bombardati anche per il nostro lavoro dalla
0: però
1: compagnia.
0: Tu adesso che vai a fare il viaggio, adesso non diciamo niente, ma che vai a fare quella roba lì non è una roba silenziosa. Silenzio non lo trovi,
1: è silenziosa, però comunque è rilassante. Cioè
0: allora, rilassante è una cosa, silenziosa è un'altra.
1: Sì, ok, ma non è facile trovare la cosa silenziosa.
0: Sì, vai una settimana alle terme. In un albergo senza
1: non è
0: bambini,
1: detto neanche lì.
0: Quello senza bambini.
1: Non è detto neanche lì.
0: E stai una settimana.
1: Trovi la coppia che parla a volume alto, ti rovina la vacanza perché sono
0: litighi. Io ho litigato una volta per sta roba qua.
1: Ti dico che poi
0: e che devi fare? Glielo dici, signora, scusi, ma ci stiamo rilassando o è una sagra? Siamo alla sagra, siamo alle terme.
1: Sono come quelli al cinema che si tengono il telefono con l'illuminazione al 100% che si guardano le loro cose. Non si fa.
0: Stronzi!

0: viaggi dipende dalla destinazione. Solitamente cerco della tranquillità, dice Melissa. A dicembre invece andrò in Giappone, quindi mi godrò il macello di persone ovunque.
1: Vedi.
0: Ancora un'altra ascoltatrice. Capisco benissimo Andrea quando dice che ha bisogno di silenzio per leggere. Se mi succede ad esempio in treno e posso, cambio il posto. A casa invece ogni tanto metto musica rilassante.
2: Ok, però deve essere senza parole.
0: E poi dice, sì, la musica quella tipo 432.
2: Sì, esatto, musica per lettura.
0: Sì.
2: Musica rilassante per cani, nel mio caso.
0: Va benissimo anche quella. Però dice, le vacanze sono i giorni, durante le vacanze giorni alternati. Alcuni è di avventura e altri invece un po' più di relax.
2: Anch'io sono così, anch'io. No, effettivamente, per essere più preciso, sarebbe così anche per me. Cioè faccio un po' di relax. Quando io rompo le balle del relax, allora cerco una scossa. E poi mi rilasso di nuovo e poi di nuovo cerco una scossa.
0: C'era chi invece diceva, 6 giorni nel caos sono decisamente troppi. Ne faccio 3, ne ho fatti 3. 1.000 euro di budget con gli amici e sono tornato cadavere a casa.
2: Vedi, t'ha fatto bene? Non lo so.
0: Però quante storie da raccontare.
1: Eh

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Affittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
19: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
18: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
19: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
22: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
23: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.

0: allora ho chiesto alla, all'aeroporto d'arrivo di farti anche la coreografia dei Five con i vari get up,
1: giusto così, speriamo, per... speriamo le facciano tutte. Ballerò, farò il video e poi vado virale su TikTok.
0: Noi intanto cominciamo, anzi facciamo i servizi in camera.
2: Servizio in camera per
0: Alessandra. Ciao Ale.
3: Ciao a tutti.
1: Come
3: ciao.
1: Stai?
3: Bene, bene, grazie.
1: Che stai facendo in questo mercoledì mattina?
3: Pulizie a casa.
0: Ah, sai com'era partita, non dico aggressiva, ma sulla difensiva nel fuori onda, l'Ale quando l'ho detto pronto, ciao Alessandra, ha detto chi parla? Ho detto no, no, ferma, calma, tranquilla, non è, non dobbiamo venderti niente, siamo quelli della radio.
3: Esattamente.
0: E ci hanno detto di chiamarti perché oggi è un giorno speciale. Ti risulta?
3: Sì, sì, sono 10 anni di matrimonio.
1: Ah, auguri!
0: Buon anniversario. Allora, i 10 anni cosa sono? Le nozze di... Non te lo ricordi tu, Alessandra, per caso?
3: Assolutamente no.
0: Allora, 10 anni sono...
1: È scritto 20.
0: Ah, scusami, 20. Allora, i 20 sono di porcellana, se ti può interessare.
3: No, no, sono 10, no, 20. Non
1: arrivo mica ai 20. Alluminio.
0: Stagno o alluminio, brutto?
1: Cosa preferisci, stagno o alluminio?
3: Fa stagno.
1: Stagno, sì, perché l'alluminio sembra le vaschette, quelle per cucinare in forno.
3: Esattamente.
0: Cioè, ti può interessare?
1: Che no, voglio dire.
0: Come regali si consigliano gioielli o oggetti in stagno, fiori gialli oppure un diamante, spesso considerato la gemma del decimo anno.
1: È già arrivato un
3: il
1: regalo?
3: Sarebbe una bella idea. No, no, il diamante sarebbe una bella idea.
1: Beh, quindi, non la vaschetta di alluminio, non il gioiello di stagno, ma il diamante. Allora, intanto però un regalo ti arriva via radio con questa bella dedica che è arrivata per te. Buongiorno amore mio, eccoci qui dopo tanti alti e bassi, siamo arrivati a un traguardo molto importante, i 10 anni di matrimonio. Non sono tanto bravo a parole né a scrivere, però cercherò di scrivere quello che provo. Grazie amore per tutto quello che fai tutti i santi giorni per i nostri figli e per me. Grazie per essere mia moglie, mia mamma, essere la mamma, donna importante e speciale che sei per tutti noi. Non smetterò mai di ringraziarti, spero un giorno di poter ripagare il tutto. Ti amo tanto, tuo marito Simone, i nostri figli Clarissa, Benedetta e Christopher.
0: Che bella, che bello. È stato bravo, è stato. Cosa dici, Alessandra?
3: Sì, sì, no, è stato bravo.
0: Cosa gli vuoi dire?
3: Bravo marito e un bravo papà.
0: Vuoi dirgli qualcosa per ringraziarlo?
3: No, vabbè, lui fa tanto, io faccio tanto, ma anche lui fa tanto per noi.
0: Ok, è un dare a avere.
1: E allora, caro Simone, oggi presentati col diamante e vediamo di arrivare ai 20 anni.
0: Sì,
3: esattamente.
1: Bene. C'è il trucco.
0: Allora, Ale, siamo contenti, adesso ti lasciamo fare le faccende di casa e comunque tanti auguri sia a te che a Simone.
3: Grazie
0: di buon anniversario, va
1: auguroni.
0: Bene.
1: Auguroni.
3: Grazie mille.
1: Ciao ragazzi,
3: grazie, buona
0: a
3: giornata.
0: Anche ciao, a te, grazie. Ciao cara, ciao. Ciao.

0: Mollami.
1: Ragaz, mancano pochissimi minuti alla fine della puntata. Siamo riusciti a trovare un ultimo servizio in camera.
2: Servizio in camera?
1: Teoricamente dovrebbe esserci Gerarda. Ci sei, Gerarda?
3: Sì, pronto, ciao.
0: Eccola.
1: Ciao, benvenuta.
0: Dove eri prima, in mezzo alla folla?
3: Ero al bar a fare colazione.
1: Ah, ok. Ma perché stai festeggiando qualcosa per caso?
3: Sì, oggi è il mio compleanno.
1: Oh, auguri!
3: Grazie,
1: buon compleanno.
3: Grazie.
0: Auguroni.
1: Grazie. Ragazzi, dovete sapere che Gerarda è stata una figura di riferimento adesso non so per quanti anni, 5?
0: 5 dicono.
1: 5 anni da rappresentante di
0: classe.
1: Di classe. Come sono stati questi 5 anni, Gerarda?
3: Abbastanza intensi, però ce l'abbiamo fatta, siamo quasi alla fine dell'anno.
0: Quinta elementare, immagino, o superiore?
3: Sì, elementare, elementare.
1: Dici la verità.
0: Superiore nessuno fa il rappresentante di classe dei genitori.
1: Dici la verità, allora, immagino che avevate anche la chat di gruppo.
3: Sì.
1: Venivano fuori dei litigoni sulla chat di gruppo?
3: Abbastanza.
1: Per cosa si litigava?
3: Perché era difficile mettere tutti nello stesso parere sui vari argomenti, quindi non era facile.
1: Certo, ai, certo. Ti è mai capitato di dover buttare fuori qualcuno dal gruppo?
3: No, per fortuna no.
1: Però, cioè, avresti voluto.
3: No, meglio evitare.
0: Ti faccio un'altra domanda. L'anno prossimo che tuo figlio o tua figlia andrà alla scuola media, poi continuerai a fare questo, a svolgere
1: proporti
0: questo compito?
3: Non credo, non lo so.
1: Ne ho avuto abbastanza. So. Brava.
0: Allora, tutte
3: sono
0: le
3: posto così.
0: Tutte le mamme della classe quinta ti fanno tanti auguri e ti ringraziano per questo lavoro svolto in questi 5 anni. Noi
3: grazie,
0: ci accodiamo.
3: Grazie mille. Bello. Grazie mille. Un bacione a tutti e tramite voi le ringrazio.
1: Ma perfetto, e le salutiamo anche noi. A te mandiamo un abbraccio e a presto, ok, Gerarda?
3: Grazie mille, grazie, buona giornata.
1: Ciao, anche ciao. A te, ciao, ciao cara, ciao
3: grazie, ciao.
0: Bene, abbiamo l'audio di Gerarda che una mamma nel gruppo di Gerarda aveva mandato qualche tempo fa.
4: Il gruppo delle mamme, buongiorno. Allora, io stavo guardando adesso a fine mese cambia l'orario e torniamo un'ora indietro.
0: Non è Gerarda, no.
4: Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro
0: non va bene.
4: E la scuola è chiusa, perché la scuola apre alle 7, ma le 7 saranno le 6.
1: Che casino. Certo, Gerarda qui l'aveva già bloccata.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Siamo arrivati ai saluti finali, Regas. E allora la puntata è finita. Grazie Andrea De Luca, quello col cervello fuori fase.
3: Esatto, tra poco ci sarà Joe con i saluti iniziali.
2: Esatto, e poi arriverà Emma alle 11 con gli altri saluti iniziali.
3: Noi ci risentiamo domani mattina alle 7.
2: Ciao! Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner, Radio Peter Pan.
11: Ultima chiamata prima dell'estate.
12: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 73.

0: vince la Generation.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

6 maggio 2026, anche se sembra novembre. 6 minuti dopo le 10, dalla pausa caffè fino alla pausa pranzo c'è questo programma qui, si chiama Peter Pan Generation. Poi pausa pranzo che arriva in fretta, basta far due robe, una domanda del cavolo con due Z, un oroscopo, un GR sti cazzi, un po' di Allung the Broad, il gioco con Volotea, il dilemma con Emma, due ticket della sala giochi e ci siamo. Siamo già con le gambe sotto il tavolo per la pausa pranzo. Ci mette un secondo. E dopo arrivano quelli di Peter Paramanetta, Fede e Alice. A proposito di Alice, mamma mia ragazzi, devo cospargermi il capo di cenere, prostrarmi e scusarmi con Alice che ieri si è arrabbiata tantissimo con me. Ho sentito l'inizio del programma ieri pomeriggio e ed era giustamente, da un certo punto di vista, molto arrabbiata con me. Ma in realtà è colpa di WhatsApp, perché arrivano tanti messaggi, è sempre molto forte il calore che ci regalate quotidianamente. Solo che poi sarebbe ogni tanto da cancellare le chat di WhatsApp. E già col gioco di Volotea WhatsApp stava arrancando. Dopo il primo gioco della sala giochi ha smesso di funzionare totalmente, andava a scatti, e quindi ho detto: Emma, abbiamo ancora 45 minuti di programma, cancelliamo tutte le chat a discapito della sala giochi, ci metterà una mezz'oretta, 40 minuti. Ci ha messo più di un'ora, quindi hanno iniziato il programma Fede e Alice con WhatsApp che non funzionava e lei si è un pochettino arrabbiata e ha detto: oh, ma i nostri colleghi dovrebbero imparare a mettersi le mani sui per il culo. Così la principessa. E quindi oggi, nella domanda del cavolo con 2Z, approfitto per scusarmi con Alice, ma anche per trovare una domanda del cavolo con 2Z. Situazioni nella vita in cui tu o qualcuno attorno a te avrebbe dovuto mettersi le mani su per il di dietro. A proposito di quella roba lì, mani su, mani su, mani su, ho rubato un disco dall'archivio che si intitola Hands Up.

0: disco e con quelle manine devi stare fermo, anzi tirale su a ritmo di musica, perché se le muovi rischi di far danni. E da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi: situazioni nella vita, ovviamente trascorsa, in cui le mani era meglio tenerle in tasca perché hai fatto dei malanni o qualcuno attorno a te li ha fatti.
1: Attenzione,

La nuova di Madonna assieme a Sabrina Carpenter si chiama Bring Your Love. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Generation, quella di mercoledì, metà settimana a Castelfranco o comunque in tutto il nord Italia, un mercoledì piovoso, grigio, che dici ma è novembre, porca miseria. E quindi cerchiamo di tirarci sul morale pensando ad altro, pensando a delle disgrazie. Tipo, allora io sono una persona così, no? Cioè io non sono in grado di stare con le mani in tasca, se c'è qualcosa che non va, che non funziona, comunque provo a risolverla, anche prima di chiamare qualcuno che dovrebbe occuparsene direttamente. Ieri c'era la questione riguardante WhatsApp che non funzionava, quindi era chiaramente intasato dal numero di messaggi salvati nella sua storia, ogni tanto le chat vanno ripulite, e quindi ho detto vabbè, ci metterà una mezz'oretta, ci ha messo più di un'ora, quindi sta cosa, dato che a inizio programma successivo, quindi Peter Panamanetta ha fatto indispettire Alice Fassina, mi cospargo oggi il capo di cenere e dico vabbè, non sono in grado di stare con le mani in mano, non sono in grado di farmi i fatti miei, e alle volte dovrei, perché poi combini dei malanni. Da qui la domanda del cavolo con due Z, 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale, situazione in cui tu o qualcuno attorno a te avrebbe dovuto infilarsi le manine lì come se fosse una marionetta e dire usiamole per quello, perché se faccio altro faccio malanni. Inizio con Katia da Treviso che dice il mio ex marito, e già qui quando ci metti di mezzo l'ex c'è dell'acrimonia, dice quando gli ho detto di togliere il mio numero di cellulare dal suo contratto, evidentemente avevano lo stesso contratto con lo stesso gestore telefonico, non ha capito un cavolo con due Z e ha eliminato il mio numero dalla sua rubrica, ma erano due robe scollegate, non potete capire il disagio, hai capito Katia? 393 7366 240, te o qualcuno attorno a te quella volta avrebbe dovuto mettersi le mani in quel posto lì?

0: Iram arrogante, che bella che è la musica latina. C'è anche tipo, che ne so, Caffè con Ron di Bad Bunny, è bellissima.
1: Por la mañana café, por la tarde Ron, por la noche a San Siro a vedere l'intercampion. La la la la la la la la la la.
0: L'ho visto anch'io quel video sui social. C'è ancora chi festeggia. Si festeggerà fino ad agosto, porca miseria. Si parla però nella domanda del cavolo con due Z della Peter Pan Generation di situazioni nelle quali avresti dovuto metterti le mani o nel di dietro o in tasca, se vuoi essere un po' più elegante. Come succede spesso a me, cioè io col senno di poi dico, caspita, forse era meglio se lasciavo fare a chi lo sapeva fare. Ciao Joe, dice Dario, a volte le parole fanno più danni, infatti se qualche collega si mangiasse una cacca con la M ogni tanto la situazione sarebbe migliore. Oppure l'Ale da Vicenza dice, Joe, è quello che ripetiamo io e la mia collega ogni volta che la nostra coordinatrice mette le mani dove non deve, e fa danni, perché poi se te non sai cosa devi fare può essere che la azzecchi, c'è la possibilità, la percentuale, però spesso fai malanni. Giulia lo conferma, dice Joe, qui ahimè sono io quella che dovrebbe tenere le mani incollate al corpo, in quanto in generale con i lavori manuali sono una chiavica fatta e finita. Una volta ho involontariamente fatto prendere fuoco a una pentola mentre facevo i popcorn. Che dramma, che poi anche lì devi essere pronto e reattivo per cercare di spegnere l'incendio, sennò succede un casino. Mi hai fatto venire in mente, Giulia, quella volta che io volevo sistemare il lampadario del soggiorno. Avevo una scala troppo bassa per farlo e non avevo le braccia abbastanza lunghe per sostenere il peso del lampadario, e quindi sono rimasto incastrato con le braccia all'insù per 15 minuti. Volevo piangere, non sapevo più cosa fare. Cosa faccio adesso? Lo mollo, ma se lo mollo cado, ma non posso più né scendere né salire. Ero nel panico. 393-7366-240. Situazioni nella vita in cui le mani era meglio

0: nuovo disco di Kika Lip si chiama Duro. La mia amica Kika Lip l'ho conosciuta l'altro giorno da Perishow. Parte una persona molto alla mano, simpatica. Abbiamo parlato per una mezz'ora di produzioni musicali, di come si sta evolvendo quel mondo lì. Molto brava, la sua nuova produzione si chiama Duro. Su Peter Pan nella Generation stiamo parlando di situazioni nelle quali avresti potuto infilarti le mani in tasca. Tutto partiva dal fatto che ieri involontariamente, non era il mio desiderio, però volevo risolvere il problema con WhatsApp che era piantato e l'ho bloccato per un'ora. Poi la situazione si è risolta, anzi oggi sta viaggiando come un treno, quindi tra pacche sulle spalle. Ho fatto un casino ma risolta. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, quindi voi o qualcuno attorno a voi che quella volta le mani doveva tenersele in tasca. Poi c'è l'oroscopo, c'è anche il GR sti cazzi nella Generation, state con noi.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
14: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: anno 1996, Spice Girls, Wanna Be, su Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Si parlava di situazioni nelle quali era meglio infilarsi le mani in tasca invece che utilizzarle per fare malanni. E vedi che ne ho una per tutti i gusti. Io mi ricordo anche una roba legata a questa canzone qui delle Spice Girls. Fine anni 90 c'erano i Walkman, gli stereo con le cassettine. Io e mia sorella condividevamo delle canzoni, delle cassettine. Lei c'aveva ad esempio le Spice Girls, che poi erano quelle cassette che utilizzavi tante volte, le riavvolgevi, poi le mandavi avanti, tornavi avanti, tornavi indietro. Una volta, proprio per via di tutto questo uso esagerato, il nastro è uscito dalla cassetta e si è tutto aggrovigliato. La risolvo io! C'avevo 10 anni. La risolvo io! Prendi, tira fuori, nastro tutto aggrovigliato, buttato via la cassetta, e grande rabbia e frustrazione perché
1: non posso più ascoltare le mie canzoni preferite.
0: Grande classico. Ci sono situazioni, vedi, comuni. C'è Stefano che è in viaggio verso Milano, lui è un tecnico in trasferta di impianti industriali. Tutti i giorni dice: mi capita che qualcuno avrebbe fatto meglio a mettersi le mani in tasca anziché cercare di ripristinare l'impianto. E un esempio pratico arriva dal messaggio di Cinzia che scrive: ciao, anni fa un mio collega inesperto nella realtà ma espertissimo nella sua mente, perché poi è quello, è quanto ti credi in gamba, abile nel tuo lavoro, anziché salvare nel server un intero mese di lavoro, ha eliminato quasi un anno di dati contabili. E poi come lo recuperi? Boh, chi può dirlo? Oppure c'è la Ale che dice: guarda, probabilmente invece di fare un secondo profilo per cercare una persona con la quale avevo fatto troppo la stronza, potevo anch'io tenere le mani in tasca. Qui non hai fatto danni, però ti sei messa in una situazione nella quale potevi evitare di infilartici. Chiusa questa storia, basta, non si parla più di drammi e tragedie commessi con le proprie manine. Anzi, un paio di dischi, scopriamo i segni che va bene e quelli che no. C'è l'oroscopo. Baby!

0: Alice Gaggio, I'm watching you. Su Peter Pan è tempo dell'oroscopo. Peter Pan di stelle. Segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì e hanno di conseguenza un metà settimana agevolato proprio sul velluto, sul red carpet, sono solo quattro. Si salvano quelli del Toro, quelli dello Scorpione, quelli del Capricorno e quelli dei Pesci. Questi, quelli dal lato buono delle stelle, gli altri niente.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Non si salvano, giornata un po' così, da affrontare a viso aperto però, mai abbassare la guardia. Rimangono fuori i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi siamo noi, della Vergine! Daje! Oggi non solo vinci l'oroscopo, oggi vinci un sacco di cose. Vinci la pigrizia, vinci la noia, vinci il nervoso, vinci i brutti pensieri. Anche perché vincere non è sempre bello. Pensa a vincere un lampadario di ceramica della nonna alla pesca della sagra. E poi dove te lo metti? I più fighi siamo quindi noi, della Vergine.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi!
1: E non no. Applaudo, anzi, con ironia.
0: Che vittoria! Peggiori di oggi, quelli del Cancro.
2: Oddio! Male. No! Dio, ti prego, no!
0: No!
2: No!
0: No! No! Cancro, mi spiace, you are the worst.

0: bello farlo con le scurreggette con la bocca e fai. Correva l'anno 2019, Billie Eilish, Bad Guy, state ascoltando Radio Peter Pan e la sta ascoltando pure Billie Eilish, senti.
1: We're just getting stars now, we're just getting
0: Che deficienti.

0: fanpage.it, la reazione di Stefano De Martino all'auto vandalizzata sulla fiancata. Lasciato un insulto e lui dichiara: l'importante è lasciare un segno.
1: E sti cazzi.
0: L'ha presa benissimo però, vedi? ADN Kronos, meno del 20% degli italiani usa l'intelligenza artificiale.
1: E sti cazzi.
0: Che sono pochi, però credo sia ancora più bassa la percentuale di italiani che usa la propria intelligenza. Digicom 24, mela al posto della sigaretta, il nuovo rituale detox delle star.
1: E sti cazzi.
0: L'unica scomodità è portarsi un pacco da 20 di mele. Perché dovete le mele. Cioè devi avere uno zainetto bello capiente, poi pesano. Fanpage.it, strappa orologio Richard Mille al turista cinese, vale 390.000 euro. Ma poi scopre che è falso.
1: E sti cazzi.
0: Che figura. Sempre su Fanpage, per i mondiali del 2026 nasce il lavoro dei sogni. 50.000 euro per seguire tutte e 104 le partite.
1: E sti cazzi.
0: Che poi ti devi anche guardare Burgundicina. Però vabbè, ho 50.000, li prendi. ADN Cron. Italiani e longevità, due italiani su tre sanno cosa fare ma non si applicano.
1: E sti cazzi.
0: Tutti sappiamo che c'è da seguire una dieta e fare movimento, pochissimi lo fanno. Corriere della Sera, Ibrahimovic rasato a zero perde una scommessa e Tom Brady gli fa pagare pegno.
1: E sti cazzi.
0: Rasatissimo sta benissimo Ibra. Da Euronews, Star Wars nella realtà, scoperti 27 possibili mondi a due soli.
1: E sti cazzi.
0: Che poi riflettevo, no? Cioè, se un pianeta ha due soli non possono essere soli, sono due e quindi non sono soli. Dal Post, chiudiamo con questa: al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto finti.
1: E sti cazzi.
0: Comunque un articolo che, cioè, si fa guardare.
2: Radio Peter Pan.

0: Peter Pan chiude la prima ora della Generation, è arrivata Emma Rossato e carica come una molla, perché fra poco dobbiamo fare 6 miliardi di cose. C'è solo un problema.
1: Quale?
0: La temperatura.
1: Fa freddo qua dentro.
0: Per Emma fa sempre freddo. Io sono sempre in manichette corte, ho sempre caldo. Ma è vero che le donne tendenzialmente sono più freddolose degli uomini?
1: No, ma l'aria condizionata con fuori che ci sono meno 3 gradi,
0: no.
1: Direi proprio di no.
0: Ma da voi, nei vostri uffici, nelle vostre auto, aria condizionata o finestra barra finestrino aperto in questa stagione?
1: Oggi riscaldamento.
0: No, che riscaldamento, dai!
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsor by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 in punto.
0: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: caffè e latte, una coppia perfetta.
13: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
12: Fai tu le altre coppie perfette.
13: A lì migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Dopo lo scorso weekend di sole e di estate, via gli ombrelloni, ora spazio agli ombrelli e alla giacca, perché in questa giornata di mercoledì un nuovo impulso instabile da ovest e

0: 20 gradi. Un miglioramento poi nella giornata di domani, di giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Giorno, un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKT e online. NKT, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Emma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Già mi stava chiedendo, ma il dilemma, no, non voglio sapere niente, tutta responsabilità
1: faccio
0: tua.
1: Faccio io.
0: Fai te, carta bianca, fra una mezz'oretta. Tempo 5-10 minuti massimo e giochiamo con Volotea per assegnare un altro voucher del valore di 200 euro verso una qualsiasi destinazione Volotea. Scegliete come volete voi.
1: Scegliete voi.
0: Però chiaramente dovete essere bravi e veloci a vincere.
1: E chiaramente
0: cosa.
1: Che se vincete noi siamo inclusi nella vostra vittoria.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Nel bagaglio?
1: No, proprio voglio il biglietto.
0: Che cazzo di premio gli diamo allora se poi te lo devi tenere tu?
1: Ah, fanno una vacanza con me.
0: Ma che vuoi? La parte sulla vittoria. Ma che sei? Lo Stato italiano. Dai, ma non si fanno ste cose. Ho visto ieri che pubblicavi su Instagram nelle stories, ti stavi riguardando Harry Potter.
1: Sì.
0: Bello?
1: Bellissimo. Io devi sapere che ho un'ossessione per Harry Potter. Nel senso che ogni anno mi riguardo tutti i film, prima in lingua originale, poi in lingua inglese, poi rileggo i libri in lingua italiana, poi in lingua inglese.
0: Tutti gli anni?
1: Tutti gli anni.
0: Che due coglioni.
1: Li so a memoria.
0: E qual è il tuo personaggio preferito di

0: Harry Potter?
1: Ma allora dipende dai film e dal libro. Però vabbè, comunque è Piton. Diciamo Piton. Poi tipo...
0: quindi parteggi per i cattivi. Che poi vabbè, è cattivo.
1: Non è vero, ah, è un cattivo.
0: All'inizio.
1: Hai mai letto i libri?
0: No.
1: Vedi, allora è per quello che lo dici.
0: Per esempio,
1: Harry Potter nel film sembra carino, coccoloso. Nei libri obiettivamente è uno stronzo rompipalle.
0: Ma anche dal vivo.
1: No, non
0: dai,
1: così
0: tanto. Dai, con questi occhialetti da secchione che sta tutto lui. Lui e Hermione sono i peggiori.
1: No, ma in verità Hermione è meglio nei libri che nei film.
0: Sì?
1: Sì, c'è un plot
0: twist. Quindi l'hanno stravolto. E nella serie che arriverà su HBO a fine anno, secondo te stravolgeranno tutto ancora?
1: Non lo so, ho paura perché Piton è nero, quindi non...
0: Questo però, cioè...
1: No, scusami, è come la... Come si dice? La sirenetta.
0: Il razzismo gratuito.
1: No, non è razzismo. È che non puoi cambiarmi certi personaggi. Sono nati così e devono morire così. Dai.
0: Emma Rossato col suo cappuccio bianco dei Ku Klux Klan.
1: No, non c'entra.
0: Fa delle
1: quelli.
0: Dichiarazioni che forse. Vabbè.
1: Biancaneve non è bianca.
0: Ma chi se ne frega? L'importante è che ci siano i nani che non possono.
1: Che
0: essere...
1: non erano neanche nani veri, capisci? Dai.
0: Ragazzi, questo Along the Broad non sa da fare. Fra poco giochiamo per assegnare un altro voucher Volotea. Dai.
2: Attenzione.

0: Prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
3: Sapevate che nel 2026 il vostro modo di viaggiare diventa ancora più smart? Da Venezia Volotea decolla verso ben 23 destinazioni, incluse le novità Corfù, Rodi e Murcia. E se partite da Verona avete 21 mete, tra cui scegliere, da grandi classici come Atene e Malaga, fino alle sorprese a Carpatos e Siviglia. Più voli, più avventure e zero stress. Con Volotea siete già là. Scoprite di più su volotea.com.
0: Se andate su volotea.com trovate tutte le destinazioni, si trovano gli aeroporti di partenza. Noi giochiamo con gli aeroporti di Verona e Venezia e vedete dove si può arrivare da quegli aeroporti lì, anche perché appunto giochiamo proprio con quelle destinazioni. Al 393-7366-240 mandate la soluzione non appena la capite. Non appena la capite, dai, però dai. Non vale prima, non vale adesso. Siamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove state andando, dove stiamo andando, e quindi dobbiamo individuarlo. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
3: Verona, ma durante il rullaggio hai intravisto anche voli in partenza da Venezia.
0: E ci vedi lungo. Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
3: un'ora e 30 minuti circa, un'ora e 40.
0: All'arrivo troverai, dal punto di vista meteorologico,
3: una giornata soleggiata con temperatura intorno ai 22-26 gradi, tipicamente mediterranea.
0: L'assistente di volo ti sorride e dice che una volta atterrato devi assolutamente provare questa specialità tipica.
3: Delle frittelle di farina di ceci che si chiamano pane e panelle.
0: I passeggeri attorno a te stanno discutendo animatamente.
3: Stanno discutendo se in questa città si dice arancino o arancina.
0: Lì si dice arancina, lo sanno tutti. 393-7366-240, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: James Hype, Be Mine, si è giocato come ogni giorno di questa settimana alle 11.15 con Volotea per assegnare un altro voucher. Ce n'è ancora un altro domani e uno dopodomani, quindi se non avete vinto oggi, la possibilità torna sempre 11.15 su questa radio, Radio Peter Pan, nel programma Peter Pan Generation. La destinazione Volotea con la quale abbiamo giocato oggi, che era quella che dovevate capire, aveva delle caratteristiche, cioè può essere raggiunta sia da Verona che da Venezia.
1: Esatto.
0: Per arrivarci da Verona o Venezia più o meno 1:30, 1:40.
1: Sì.
0: Giornata bella lì.
1: Bello, per 22-26 gradi.
0: A differenza di qua, che c'è un tempo terribile. L'assistente di volo ti dice che devi assaggiare delle robe buone.
1: Pane e panelle.
0: Buone, pane e panelle. E poi lì si discute a bordo se si... In quella città come si dice?
1: Arancino o arancina?
0: Arancino o arancina. La regola è... Dopo te la dico,
1: dopo,
0: quando do
1: dopo
0: la soluzione. Dove stiamo andando?
2: Minorca.
0: Minorca non era, no? In Italia. Poi?
2: Catania.
0: Poteva essere la diretta
1: poteva
0: alternativa,
1: essere,
0: certo.
1: Sì. Se no?
3: Barcellona
0: sicuramente no. Poi?
4: Sicilia.
1: Sicilia è generico.
2: Catania.
0: Vedi. L'hanno detto in tanti. Giusto?
4: Trapani
0: non era, poi?
2: No. Catania.
0: Cafornera no, non lo so.
1: Non so neanche dove sia.
0: Uno diceva Napoli, no, in realtà la soluzione era
5: Palermo.
0: Era Palermo. Tra l'altro si dice arancina perché devi pensare l'ultima vocale della città. Catania finisce con la A e quindi si
1: Palermo
0: dice arancino.
1: Ah, ok, il contrario.
0: Palermo finisce con la O e si dice arancina, quindi il contrario.
1: Beh, facciamo che ce lo dice qualcuno di Palermo, se così.
0: Ho studiato per
1: non
0: tanti
1: fido,
0: anni, ragazzi. Chiusa questa questione, il più veloce, avete sentito la sua voce, si porta a casa il voucher del valore di 200 euro con Volotea, potrà andare in una qualsiasi destinazione a sua scelta, lui è
1: Marco Caldato.
0: Yeah! Marco, you win. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
6: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
7: Volotea. Bye.

0: Cuando lo subo y lo bajo, cuando lo subo y lo bajo, sé que te vuelve loco. Cuando lo subo y lo bajo, cuando lo subo y lo bajo, y te tocca.
1: Molto bello il suonino, alla fine Black and White, tacca tacca, ci porta una pausettina che divide in due la generation. Si è giocato, domani torniamo a farlo. C'è chi ha sempre questa domanda qua nei giochi che facciamo: mandare vocali o mandare messaggi scritti? Non fa differenza, l'importante è essere i più veloci. Se sei più veloce a mandare un vocale, mandi un vocale. Se ti viene più veloce digitare sulla tastiera, io no.
2: No, infatti.
1: Vero, sono scarsissimo.
2: Però diciamo che dopo riascoltare gli errori ci fa più ridere a noi quando sono i vocali.
1: Sì, chiaro, è più facile rendere vero, no?
2: Sì, la risposta, perché che magari no, non ce la inventiamo noi che avete scritto.
1: Noi no, però ci sono delle radio che dicono: ah, questo qui ha detto, e poi l'ha fatto scrivere a ChatGPT. Oh, quell'altro ha detto ed è scritto da...
2: Dai, basta!
1: Non lo diciamo,
2: basta,
1: non diciamo che radio lo fanno.
2: Basta.
1: Però vabbè, quindi messaggio scritto o messaggio vocale non fa differenza, l'importante è che tu sia comodo o comoda a farlo. Fra poco torniamo, e cosa c'è?
2: Il dilemma, che
1: sarà,
2: bello!
1: Sarà bello?
2: Bellissimo!
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati, l'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
2: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
2: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media Partner Radio Peter Pan.

0: 18, Ben Jeffede, Moscow Mule, su Peter Pan. Va ancora di moda il Moscow Mule, te che sei nel mondo?
1: No, mai bevuto.
0: Del clubbing?
1: No, mai bevuto.
0: Cosa va di moda? Gin tonic?
1: Tequila.
0: Tequila?
1: Gin tonic, sì, queste cose. L'analcolico in verità va di moda.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non ci sono più i giovani di una volta, sono sconvolto.
1: L'americano?
0: Beh, l'americano non smette mai di andare di moda, certo.
1: A me piace molto il Montenegro con ghiaccio.
0: Se vogliamo citare altri marchi di alcolici. C'è la Generation, ciao, io sono Joe, lei è Emma Rossato. A questo punto del programma c'è una rubrica, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi.
1: La migliore.
0: Una rubrica molto forte.
1: La migliore.
0: Ideata e congegnata da Emma Rossato.
1: Sì.
0: E proprio dal suo nome prende il nome questa rubrica, si chiama il Dilemma.
1: Esatto, voi dovete eliminare una delle due opzioni che noi vi mettiamo sul tavolo.
0: E oggi sono due opzioni veramente pazzesche. Di
1: lo
0: che
1: so.
0: Si parla?
1: Si parla di letto. Quindi tu la mattina quando ti svegli sei team rifaccio il letto o team non me ne frega, va bene anche il letto sfatto?
0: No, il letto ha bisogno di essere arieggiato, quindi si tirano via le coperte, si arieggia e poi lo si fa la sera prima di andare a dormire.
1: Vedi, io proprio non lo rifaccio mai, secondo me è una perdita di tempo rifare il letto, perché tanto ci devi ritornare.
0: Sì, ma poi deve essere rimboccato bene, preciso.
1: No, ma sei matto.
0: Devi lisciare il coprimaterasso, perché
1: mamma
0: sennò
1: mia.
0: Si creano quelle rughette.
1: Mamma mia.
0: E poi ti ci devi distendere sopra. No, io lo faccio prima di andare a dormire, lo faccio con tutti i crismi. 393-736-6240. Te invece?
1: Sei team rifaccio il letto o team letto sfatto?
0: Ditecelo!

0: accordi che le doc. Dal 2013 Avicii e i Brothers, state ascoltando Radio Peter Pan e siamo arrivati al dilemma, è un dilemma di quelli cialtroni come Emma Rossato,
1: no.
0: E Tim invece quelli, sì, che hanno un po' un minimo di sanità mentale, che
1: come Gio.
0: Dai, che hanno la testa sulle spalle, perché si parla di rifare il letto e quindi
1: sei Tim, rifaccio il letto, ho letto sfatto,
0: mi vergogno a farla questa, però bellissimo. Vedi che vengono fuori anche delle storie di vita incredibili.
1: Vedi?
0: Lui si firma il Sir, e in quanto Sir è in grado di fare delle robe incredibili. Lui proprio.
1: Senti qui!
0: Eleganza!
1: Ciao, io tengo il letto sfatto. Tiro giù sui piedi del letto le coperte e le lenzuola. E la sera passo le lenzuola con il ferro da stiro da viaggio. E tolgo tutte le pieghe. Spruzzo un leggero profumo di cotone per tessuti. E tiro sulle lenzuola la trapunta. Alla fine passo il tutto nuovamente con il vapore del ferro.
0: Porca miseria.
1: Hai capito?
0: 2 ore per rifare tutte queste operazioni ogni giorno col
1: io
0: ferro
1: direttamente
0: da
1: non lo faccio.
0: Esagerato. Dai, ci sono delle vie di mezzo, cioè sì. Questo è chiaramente livello cintura nerissima,
1: nera,
0: neanche
1: nera.
0: Cintura nera. Qualcun altro?
1: Tim, letto rifatto, mi sveglio alle 5, apro le finestre, lascio areggiare, poi prima di uscire per andare al lavoro lo rifaccio.
0: Tra l'altro c'è tutta la famiglia che sta ancora dormendo, alle 5 lei apre tutto. Disfa i letti, basta, è ora di andare.
1: Invece lui, che a quanto pare mi viene sempre contro, questa volta ha ragione, ha ragione a me, scrive vergognosamente Tim Rossato.
0: Ma sì, perché è il team dei cialtroni. 393 736 6262

0: Cioè, metti il caso che ti si presenti Annalisa e vuole fare roba e te sei lì col letto tutto sfatto.
1: Tanto lo sfatto, cioè, scusami, quando fai, spazzeria nel letto, non disfi il letto tu?
0: Tutti i vestiti poggiati su una sedia,
1: ma che
0: calzini
1: ti frega?
0: In giro per la stanza, no? Deve essere tutto in ordine e rigoroso. Ma arriva Annalisa e dici: prego, signorina Annalisa, si accomodi.
1: No, lo disfi ancora di più assieme a lei, capisci?
0: Ragazzi, buongiorno. Fate un saluto per favore al mio collega e amico Alessandro, che è qui in ufficio con me. Ascoltiamo a palla Peter Pan.
1: Ciao.
2: Ciao Alessandro, ciao.
0: Quindi che team, a quale team appartieni? Cioè, sei quello dei cialtroni come Emma Rossato che non rifanno il letto, o come me rigorosi e militareschi?
1: No.
3: Buongiorno Emma, buongiorno Gio.
1: Ciao.
3: Io do ragione a Gio.
0: Grazie.
3: Il letto deve essere arieggiato. Io la mattina ribalto tutte le coperte, lo lascio prendere aria. E quando rientro in pausa pranzo, però lo rifaccio, perché sì, la sera mi piace averlo bello in ordine. Ciao.
1: Vedi, anch'io arieggio il letto. Il mio letto viene arieggiato per 24 ore perché
0: ci scurreggi sopra.
1: Non lo faccio, ma non è vero.
0: La mia pizza è la pizza frico. Secondo me era lui l'ascoltatore della pizza frico. Poi c'è Romina che scrive:
1: team letto rifatto, non esco mai senza rifare i letti.
0: Oppure Eros:
1: team B letto sfatto, così si arreggia tanto la sera, poi si disfa nuovamente. Vedi?
0: Però dai, cioè, alla fine lo si rifà.
4: Rigorosamente team rifaccio il letto.
1: No, volete Deborah.
4: Mettere entrare in camera col letto sistemato, fatto top.
1: Sai che mi credi che il letto sfatto in camera mia è la cosa più ordinata che c'è. Capisci quando?
0: Pensa al resto. Pensa al resto. Mia. Comunque, io pensavo che fosse una vittoria schiacciante per il letto rifatto. Invece, siamo 50 e 50. Quanti cialtroni all over.

0: La nuova Deserve con Rita Ora si chiama If It's Not Love. Complicatissimo da dire questo titolo. Però volevo chiudere questa seconda ora della Generation con un poeta.
1: Sì,
0: ci sono gli ascoltatori di Peter Pan che sono un mix fra Ungaretti, Pascoli,
1: sì,
0: Manzoni.
1: Ma anche di
0: riescono
1: più
0: a creare queste immagini. Si parlava dei cialtroni che non si fanno il letto come Emma Rossato e lui voleva puntualizzare con te su questo.
1: Quindi, siccome domani andrai al cesso ancora, oggi non ti pulisci il culo?
0: Tu sei veramente un poeta.
1: Le conquisti tutte così.
0: Che schifo. Sì. Tra poco torniamo, terza ora della Generation, ma si cambia tutto perché fra poco c'è
1: la sala giochi.
0: Oh yeah!
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere il club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Venerdì 8 maggio.

0: console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 9210 al Naviglio, Padova.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 12.03.
3: C'è il notiziario.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buongiorno da Gerry Romano. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con la Santa Sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro, ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, il remix è quello degli Hypnow. Terza ora della Generation significa solo una cosa:
1: si apre la sala giochi.
2: Yeah! Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Fight. È tempo di dimostrare che sei forte, sei bravo, sei competitivo. È tempo anche di chiamare in causa il leader massimo di quest'ora qui, il computerone. Ciao.
4: Ciao,
0: è tutto bello? A parte il meteo.
1: No. Ma oggi va un po' meglio, sei più veloce.
5: Facile.
1: Beh, no.
5: Bello.
1: No, no, dai.
5: Sono davvero euforico.
1: Non farti. Ci fa un po' di scherzi.
0: Non devi parlargli troppo, sennò poi lui non smette più di farlo.
1: Ok, ok.
0: Si gioca per assegnare un'altra coppia di ticket. O meglio, facciamo comunque un gioco alla volta. Prima assegniamo uno, fra una mezz'oretta ne assegniamo un altro. Siamo arrivati ai numeri
1: 5 e 6.
0: Per assegnare il quinto, che gioco facciamo, computer ozio?
5: Davvero cool.
0: Il gioco che serve a testare il tuo livello di fortuna, perché
1: esatto,
0: di fortuna si tratta e basta. Può esserci dell'intuito, certo, però alle volte conta solo la fortuna.
1: Ma noi ci trasferiamo all'ippodromo, dove ci sarà una gara di cavalli. Esatto, proprio così. Voi dovete dirci chi sarà il primo e il secondo cavallo che arrivano.
0: Attenta che scalciano!
1: Scalciano! Ovviamente i nomi sono un po' difficili, ma se voi fate un'associazione tra i nomi, magari la beccate.
0: Può funzionare, ma non è per forza garantito. No. 393-7366-240, ci colleghiamo con l'ippodromo, senti tutti e 10 nomi e punta sui nomi, non sul numero della casella.
1: Vai!
6: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare.

0: Monza, Casella 8 per Sirena, alla 9 Bobab, alla 10 Straripante. Fate le vostre puntate.
1: I due piazzamenti, quindi il primo e il secondo, non per forza in quest'ordine. Fra poco ci ricolleghiamo e scopriamo come va a finire la gara.
2: Attenzione!

0: Top Dogs, How Does It Feel? L'originale è quella dei New Order, Blue Monday. Su Peter Pan nella Generation, terza ora insieme, si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 5
0: di questa settimana con il gioco che si basa sul cool.
1: Davvero cool.
0: Dobbiamo ancora ricollegarci con l'ippodromo, quindi scoprire quali sono i cavalli che vincono la gara di oggi. Intanto avete fatto le vostre scommesse. I cavalli in gara erano
1: Pezzotto.
0: E Pezzetto, Pezzotto. Nicolò Barella.
1: Prestigio.
0: Pamela Anderson.
1: Marde Sargassi.
0: Make up.
1: Ambulanza.
0: Sirena.
1: Baobab.
0: E Straripante. C'era da abbinare e individuare quali erano i due cavalli che alla fine sarebbero arrivati primo e secondo. C'è qualcuno che ha abbinato ambulanza a
1: Nicolò Barella.
0: Ma siete proprio dei malpensanti.
1: Sì. Oppure
2: Pezzotto Ambulanza.
0: Pezzotto Ambulanza. Qualcun altro dice
1: Pezzotto Day Cup.
0: Ma non esisteva.
1: Non c'era neanche.
0: Era Make up. Day Cup, non so cosa sia. Poi
3: Barella in ambulanza.
1: Barella in ambulanza.
0: Poi vedi, qualcun altro.
2: Ambulanza e sirena.
0: Sì, è un abbinamento che hanno fatto in molti, perché è quello che immagini subito. Sì. Poi
4: Nicolò Barella ambulanza.
0: E dai, questo abbinamento.
1: Senti.
2: Puntate. Nicolò Barella straripante.
0: Straripante, questo è un abbinamento vincente.
1: Zero.
4: Pamela Anderson straripante.
0: E anche la Pamelona è straripante. Dai, ricolleghiamoci con l'ippodromo per scoprire com'è andata a finire la gara odierna. Quindi, ippodromone, com'è finita?

0: Era facile immaginare che i make-up cercaste di truccare la gara, quindi i primi due cavalli all'arrivo, Mar dei Sargassi e Sirena, perché te Sirena immagini quello dell'ambulanza, ma c'era anche quella che incantava i pirati del Mar dei Sargassi.
1: Sotto una zattera fatta di sassi.
0: Di assi.
1: Ma non era di sassi.
0: Ma no, dai. Ah, no. Quindi l'abbinamento l'ha individuato lui?
1: Sì, senti qui.
2: Mar dei Sargassi e Sirena.
0: Bravo, questo è il collegamento corretto. Si porta a casa quindi il ticket numero...
1: 5.
0: Lui è
1: Marco Pavan.
0: Che dice Marco?
2: Sì, grandissimo. Ehi. Joe, grande Emma, grande. Grazie.
0: Che culo che
2: e
0: c'è.
2: Questa sera per festeggiare pizza fricco. Ero io prima, mi avete riconosciuto?
0: Eh sì.
2: Ciao.
1: La vogliamo.
0: C'ha la voce della pizza fricco lui.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza, un programma di tonti come questo disco qui. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake. Tonto.
0: Mega tonto.
1: Mega tonto.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Poi guarda quanti appuntamenti che ci sono il prossimo fine settimana con Peter Pan.
0: Vai!
1: Venerdì, dopodomani, il Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti di Caneva, provincia di Pordenone. Dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassine, Francesca Voice.
0: Mentre c'è Peter Pan 90210 a Naviglio di Padova, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Ui. DJ Maxwell, Ui. Andy Mancuso Ui. E Lady Ellen. Tre postazioni, triplo divertimento lungo Naviglio, più anche ovviamente il Rocky Festaiolo.
1: L'hanno messo in coda perché era meno importante.
0: Vabbè, dai.
1: Chiaramente i gadget non mancano mai a tutti gli eventi, tipo anche quello del sabato 9 maggio.
0: Esatto, Peter Pan impatto alla saga del Cunin Castions di strada a Udine, dalle 22 in console Sister Gloria e Pedro.
1: Occhio che sabato 9 e domenica 10 siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto in rosa, 8 chilometri di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Sabato 9 dalle 18 il DJ set con Marco Baxo, domenica 10 dalle 10 del mattino Monica Morgan e poi dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Che figo!
1: Tutti gli appuntamenti precisi e dettagliati, perché è vero, ne abbiamo raccontati mezzo miliardo, quindi magari qualcosa ti è sfuggito, li puoi trovare dove?
0: Sul sito peterpan.it oppure sull'applicazione Radio Peter Pan sezione
1: eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: nuova di Kid Laroi, si chiama Pieces. Lui viene dall'Australia, l'Australia sta producendo un sacco di artisti, produttori,
1: e
0: cantanti.
1: E di Boni anche.
0: Sì, dai, lui è carino, c'ha un po' la faccia da australiano.
1: Belli, mi piacciono.
0: Però devo
1: fisico.
0: Dire che gli australiani non è che siano tantissimi, per quanto l'isola sia molto grande, c'è cioè poca densità abitativa, ma deve essere perché, cioè sai perché diventano famosi,
1: vai,
0: bravi, esperti? Perché c'è una grande selezione naturale.
1: Tipo.
0: L'Australia è piena di animali pericolosissimi, ragni che sono grandi come dei divani, serpenti che sono grandi come un autobus che porta i bambini a scuola.
1: Carini.
0: E quindi è chiaro che se sopravvivi hai tutte le doti per spaccare nel mondo.
1: Potremmo andare io e te e vedere chi sopravvive.
0: Io manco 5 minuti.
1: No, dici?
0: Zero.
1: Ma non lo so,
0: con
1: sai.
0: I ragni grandi.
1: Ne do 2 di minuti, 5 minuti sono tanti.
0: Con i biscioni, sai, essendo interista, c'ho abbastanza confidenza.
1: Ah,
0: con
1: lasciamo con stare gli interisti qua, che qui cadete a pezzi comunque, anche se avete vinto.
0: Fra poco torniamo, c'è lo spicchiettino finale della Generation con uno juventino in console.
1: Andrea De Luca.
0: E poi?
1: E poi c'è il secondo ticket della sala giochi.
0: Il numero
1: 6.
0: Potrebbe essere quello fortunato di questa settimana, state con noi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: you. Thank you. Thank you.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Mr. Andrea De Luca DJ
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Che viaggione Andrea De Luca ci ha portati al 2009 con Michael Clayes, La Mescla.
4: Al 2010 con David Guetta, Rihanna, Who's That Chick.
1: A chiudere sempre dal 2009 Paul Van Dyke, For an Angel. Che viaggione.
0: Thank you.
1: Thank you Andrea De Luca DJ numero 1.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Specchi a teno finale della Generation. Preve. Quello che ci proietta alla fine di questo programma. E finalmente lì, immaginami.
4: Vai.
1: Seduto a tavola che mangio una pasta asciutta da 2 atti e mezzo. Per mantenere ora la forma.
4: Con cosa?
1: Ma non lo so, poi invento. Credo di avere un peperone che deve essere fatto in frigo, quindi magari i peperoni in Philadelphia, una roba del genere.
4: Ma
1: che cheese.
4: Lo frulli il peperone, vero?
1: Ma allora faccio una parte in, in fritta.
4: Va.
1: Dei pezzettini fritti, peperone fritto. E poi il resto lo faccio in padella, stufato, e viene frullato con la Philadelphia. Quindi c'è questa crema di peperone Philadelphia con la parte croccante del peperone fritto.
4: Tu hai tutta questa voglia a quest'ora di cucinare così?
1: Che è veloce veloce.
4: Io mangio pasta in bianco oggi.
1: C'è il Dome, vedi, ha bisogno di mangiare anche lui qualcosa di buono, che c'è una brutta giornata.
4: Senti qui.
5: Ciao Gio, grande Gio.
1: Ciao Dome.
5: Senti allora, a me queste giornate partono con l'ansia. Poi tanto piove.
1: Sì.
5: Poi ero puntuale questa mattina, va bene.
1: Però.
5: Ma per strada sempre queste macchine che mi stanno appresso. Io vado a 60 all'ora, sul limite 50. Queste macchine appresso, appresso, appresso.
1: Dai, calma però.
5: Mi ansiano Gio, quindi devo trovare una soluzione. Quindi respirare. Oggi si respira.
1: Ok, respira, computerone. Respirare è la strategia anche per vincere nella sala giochi. Sì, perché se non respiri muori. Quindi...
4: No, puri?
1: Certo, scusa, se non respiri è un problema. A che giochiamo per assegnare il sesto ticket della settimana?
3: B-T-M.
1: Gioco musicale che funziona così.
4: Una canzone viene a tratti velocizzata, a tratti rallentata. Diteci il nome dell'artista e la canzone.
1: Ditecelo, però dovete essere i più veloci. 393-7366-240 su WhatsApp con un messaggio scritto o vocale.
3: Oggi parleremo del ritmo.
6: BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
7: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
6: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
1: Quella che dice ci porta. Fra poco soluzione vincitore o vincitrice. Che canzone era?
8: You make me feel alive again.

0: nel tempo libero, sì, ti prendi cura di loro, loro hanno bisogno che tu gli tenga loco loco. Glielo tieni il loco loco?
1: Non glielo tengo il loco loco.
0: Contigo?
1: No.
0: Niente?
1: No.
0: Vabbè. Oh, pagavano bene però.
1: Ah sì, allora sì, va bene.
0: Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: con il gioco musicale che si chiama
1: BPM.
0: Una canzone accelerata o rallentata, c'era da individuare titolo e artista riconoscendola, perché comunque accelerata o rallentata c'erano delle cose che ti permettevano di capire.
1: Sì.
0: C'era a un certo punto forse l'ultimo indizio che diceva ci porterà, e lì si è accesa la lampadina di molti. Lui ad esempio dice
2: la luna Pups and Scars,
0: cioè non è che non l'ha capita, però non sono Pups and Scars.
1: No, non sono Scars,
0: non sono Scars, sono bravi, bravissimi.
1: Beh, sì.
0: Poi
1: tipo
3: Pump and Scar Mirage,
0: neanche Pump,
1: Pump
0: and Scar. Poi lui aveva quasi beccato, però ha sbagliato canzone.
4: Pump and Scar, vieni con me,
0: non era vieni con me. È vero che il suono dei Pups and Scar è molto caratteristico, no? Quindi anche i loro brani hanno qualcosa che li fa assomigliare, però non è.
1: Non era quello, non
0: vieni
1: era
0: con
1: quello,
0: me,
1: no.
0: Ti porterò lontano, perché in realtà la canzone era
4: la luna Pups and Scar.
0: La luna, detta anche Mirage. Mirage, Mirage, tra parentesi, la luna, quindi sono accettate entrambe. Pups and Scar. Non
1: facile.
0: È Scars.
1: Non era Scar, neanche di il cattivo di del Re Leone.
0: No, no, no, no, no. Lui è stato il più veloce, hai sentito la sua voce, vince il ticket numero 6. Ha un nome e cognome questa voce. Si chiama
1: Jacopo Costa.
0: Jacopo, lui dice delle cose, ma non vorrebbe metterlo in onda perché sono compromettenti. Però
1: No,
0: è una
1: no.
0: testimonianza.
1: No, no, niente.
0: Mettila in onda.
1: Non la mettiamo.
0: Dai, dai, fai dai.
4: È la terza volta che vinco sta sala giochi. Che bello truccare la sala giochi, ragazzi.
1: La prossima volta ti blocco.
0: In realtà è stato veloce, cioè ti stai svalutando dicendo che è truccata,
1: no,
0: perché
1: no.
0: sei stato velocissimo.
1: Esatto.
0: Comunque, Jacopo, you win, come sì.

0: Boys Noise Getaway chiude la puntata di metà settimana della Generation. Emma, è stato bellissimo.
1: Sì, concordo.
0: Ovviamente non è vero.
1: Ovviamente non ci vediamo. No, sì, dai, ci vediamo anche domani.
0: Purtroppo ci vediamo anche domani, però con voi ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco cosa c'è?
1: Peter Pan a manetta.
0: Certo. Ciao Emma.
1: Ciao Joe. Ciao.

0: Sport.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan, it's showtime.
12: Peter Pan O'Clock,
13: le 13 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock, Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
15: E da Real Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
14: Fai tu le altre coppie perfette.
15: Ali, migliora

0: 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Love. You're
1: I'm a bitch.
0: No.
1: Va bene, guarda, io accetto tutto. L'importante è che sia anche una boss bitch.
0: Una boss bitch. Doja Cat dal 2020 di nuovo insieme.
1: Ancora.
0: Anche oggi. Lo sai che oggi è mercoledì, quindi domani c'è l'ultimo appuntamento insieme su Peter Panamanetta per quasi 8 giorni.
1: Ma che
0: sì,
1: dici?
0: E te lo sto dicendo adesso in onda.
1: Ma perché mi dai le notizie?
0: So-

0: cioè,
1: perché c'hai Rocky, sembra che mi lanciate una maledizione, una malattia, che roba brutta. C'hai Rocky,
2: peggio di una maledizione.
1: Addio, l'ho nominato ed apparso. Che succede in questa radio?
0: Ho detto, arriva da venerdì, invece già qua c'è lo spirito di Rocky. Ricordati che le colline hanno i Rocky.

0: ultimo film.
1: Mamma mia. Buon pomeriggio, Fede.
0: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti voi. Fino alle 15 si va a manetta. Ti dicevo, sorpresa, che da venerdì sarai con Rocky.
1: A me non piacciono le sorprese, non so se te l'ho mai detto. Quindi, vabbè, sarò con Rocky perché tu dove te ne vai?
0: Perché il nostro collega Edo va in ferie.
1: Pure.
0: E mi spostano al mattino, faccio il The Mix Show.
1: Scusa, ma Edo non fa un cazzo dalla mattina alla sera, lo mandiamo pure in ferie. Ma siamo poveri, sicuri? Ma siamo sicuri di
0: ma
1: questa cosa?
0: Stressato.
1: Ma che stressato.
0: Hai detto che non ti piacciono le sorprese.
1: Zero.
0: A me sì, ti volevo ringraziare perché dovete sapere, Alice si è presentata 2 minuti fa esattamente.
1: Sì.
0: Con una tela, quanto è lunga? Quasi 2 metri?
1: 2 metri e mezzo.
0: 2 metri e mezzo, con un quadro che è preso a
1: Capoverde. Abbiamo dei capoverdiani che fanno questa, è tra l'altro un tema tipico, ovvero delle donne che portano l'acqua, perché lì c'è il problema dell'acqua e spesso i collegamenti idraulici vengono interrotti, vengono garantiti quelli per i turisti, ma la popolazione continua a fare su e giù con le taniche dell'acqua.
0: Mamma mia, in testa.
1: Dove gli capita, però insomma l'immagine delle donne di famiglia che fanno il tragitto su e giù per prendere l'acqua.
0: Devi sapere che i bambini più piccoli anche fanno questo,
1: certo,
0: lavoro, però prendono un goccino d'acqua, lo mettono in bocca.
1: È quello il trasporto.
0: E lo portano così, il bicchiere.
1: Va bene, avete capito che lo spirito cazzeggio c'è tutto. Se volete unirvi a noi, 393-7366-240.
0: Vi faccio subito una domanda.
1: Pure.
0: Siete dei collezionisti? E se sì, cosa collezionate? Il numero l'hai appena detto, ve lo ridiciamo, 393-7366-240. Arriva un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Va bene lo stesso collezionare figure di merda?
1: Ecco, lo
0: perché
1: sapevo.
0: Perché io ne sarei molto molto pieno.
2: Di solito sta battuta alla fallice fassina.
1: Esatto, era quello che volevo dire io, poi mi sono trattenuta perché qualcuno ci ha preceduto. Fede, non te, il nostro ascoltatore dice: il primo che dice che colleziona figure di merda vince un premio speciale. Eccala,
2: infatti,
1: eccala.
2: A posto, io me ne vado, esatto. il suo l'ha fatto. Allora, si parla di collezionismo, qual è la cosa più strana che collezionate, se vi va di raccontarla?
1: Ce lo scrive Linda: ciao, io colleziono le monete da 2 euro strane. Strane presumo che arrivano da paesi un po' particolari.
2: Non solo, penso si possa riferire anche a quelle monete che hanno degli errori di battitura.
1: Ma esistono?
2: Quindi, sì, sì, come no? Io ne avevo trovato, quando lavoravo in negozio,
1: sì,
2: facevo caso a tutti gli euro e i 2 euro.
1: Davvero?
2: Una volta avevo trovato un 2 euro che valeva tipo 30 euro. Mi sono sbagliato, l'ho rimesso in cassa, l'ho dato come
1: resto.
2: Sai
1: che non sapevo ci fosse questo vezzo di cercare gli errori di...
2: Ma tu ci avresti la voglia di metterti là ogni volta che ti danno il resto, dico: questi 2 euro no, sono perfetti.
1: Assolutamente no. Tante volte il resto pure me lo dimentico, vedi dove ho la testa. Qualcuno invece, che tra l'altro si chiama il collezionista minimal, sì, e già da qui dice tutto, colleziona carte Pokémon.
2: Bello. Però vorremmo sapere un po' quali sono le carte. Mi sembra di capire che nessuno si voglia sbilanciare troppo. Ci hanno paura che qualcuno gli entri dentro casa e dice: quella carta da 20.000 euro te la venga a rubare.
1: Bravo, perché intanto vorrei sapere quante ne ha totale e qual è quella più rara e soprattutto il valore.
2: Vero.
1: Perché anche quello, so che c'è un mercato, uno smercio di carte Pokémon, che ragazzi te lo raccomando.
2: Ma te lo raccomando, io vorrei raccomandare a mia mamma quando me la buttate tutte. la regalate pure a mio cugino, quello più piccolo.
1: Mamma di Federico, mamma. Che danni.
2: 393-7366-240, qual è il vostro collezionismo se lo fate?
1: Attenzione, perché arriva un super vecchio disco molto figo.

0: chiama Anitta Emischilla con La testa gira su Radio Peter Pan.
1: Quando io dico che ognuno ha gli ascoltatori che si merita, è vero, perché voi fate delle cose super strane. Allora, intanto loro ci hanno fatto molto ridere. Mia figlia sul mio comodino ha messo tipo 10 coccinelle secche a 5 anni e spera che si riprendano con la bella stagione.
0: Vabbè. La figlia da grande diventerà la protagonista del collezionista di ossa.
1: Esatto, è un bel anticipo. Attenzione, poi dobbiamo un attimo capire la differenza, che per alcuni non è chiara, tra collezionismo e furto. Ragazzi, sono cose diverse.
0: Lei colleziona furti.
1: No, lei è
2: ciao ragazzi, allora io collezionavo, perché per fortuna poi ho smesso, una cosa che sono sicura che nessuno ha mai pensato di collezionare. Avevo una collezione di circa 500 pezzi dei tondini colorati di plastica che ci sono sugli attaccapanni, sugli appendini nei negozi, quelli che riportano le taglie.
1: Sì.
2: Quelli tutti colorati, che alcuni avevano SML, eccetera, quindi avevano i numeri. E avevo anche quelli rari, chiaramente quelli rari erano quelli con le taglie conformate, quindi che andavano con i numeri dispari, 41, 43. E ne avevo più o meno 500, poi basta, perché una volta mia mamma mi ha sgamato che li toglievo dall'espositore del negozio e basta, la mia carriera da collezionista è finita.
1: Ma no, ma ciao, signora, ma per forza, cioè non era collezionista, questo è furto, ma
0: lei,
1: scusa.
0: Glielo dedichiamo un disco?
1: Sì, vai.

0: ci stava tutta, ci stava tutta.
1: Vabbè, oh, voi collezionate qualcosa che non rubate,
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto, qualcosa di illegale possibilmente.
1: 393 736 240.

0: i nostri collezionisti.
1: Io faccio una collezione di lucchetti e non chiedetemi come.
2: Lucchetti. Si ruba le bici e gli resta i lucchetti.
0: No,
2: non
0: sarà
2: lo
0: un
2: so.
0: Fan di 3 metri sopra il cielo.
2: Ma figurati, ma figurati.
3: Allora, io colleziono piantine grasse,
2: sì.
3: Sotto bicchieri di birra, mm-hmm. quelli in carta che ti danno al bar, e orecchini particolari fatti a mano.
2: E brava la Franci. Tanti invece ci hanno risposto questo. Ciao ragazzi, io colleziono da un mese ormai i manga di One Piece.
0: Sì.
2: In tutto per il momento sono 112 volumi in Italia, quindi è molto lunga. Qualcun altro ancora, io colleziono carte di One Piece che attualmente a mio parere sta prendendo più valore dei Pokémon,
0: sì,
2: senza contare le carte vecchie.
0: Sì,
2: ovviamente.
0: Col fatto che poi è uscito il live action e sta andando molto forte, potrebbe essere un buon momento per vendere.
4: Io colleziono accendini Clipper, ne ho un cassetto pieno e a tempo perso monetine da un centesimo.
0: Hai capito.
2: Lei invece condivide la passione di collezionismo strano con il papà.
5: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
5: Allora, io e mio papà siamo molto appassionati di tutto quello che riguarda la Prima Guerra Mondiale. Lui colleziona medaglie al valore, medaglie commemorative, particolari,
0: no.
5: Soprattutto dei combattimenti che sono avvenuti tra Piave, Montello,
2: sì.
5: Isonzo,
2: zone nostre.
5: Queste zone qua. E invece io colleziono tutto quello che riguarda l'ambito sanitario, sempre inerente alla Prima Guerra Mondiale.
2: Bello! Però bello, una passione che condivisa con il padre è qualcosa di divertente.
0: Posso dire, ma le medaglie se non le vinci, che fai? Le freghi a chi ha vinto, scusa.
2: Ma no, ma le compri, ma no, scusa, le raccogli.
0: Quando ti saluti col primo classificato, grazie, strac e gli

0: Ciao ragazzi, io invece colleziono campanelle, piccole campanelle di ceramica in ogni luogo dove vado in vacanza.
1: Ce l'ho.
0: E ultimamente anche gli amici quando vanno in vacanza ricercano le campanelle e dove ci sia scritto però nella campanella anche il luogo. Bravo. Quindi la città o lo stato dove vado in vacanza o dove vado per un weekend lungo, cerco sempre questo. Una ricerca a volte molto difficile.
1: Bello, ma perché vi stiamo parlando di collezionismo? Ve ne parliamo tra poco, prima la pubblicità e poi, partono le ricorrenze certificate.

0: Plus.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: senti un po' mica dei poveri.
1: Mica ho capito cosa hai detto.
0: Lo so io. Grace Kelly, mica dal 2007. Ma allora, perché vi abbiamo chiesto voi che cosa collezionate? Che succede oggi, 6 di maggio?
1: Ricorrenza certificata, 1840, 6 maggio, 186 anni fa, fu emesso il primo francobollo al mondo, Penny Black.
0: Esatto, si chiamava Penny Black ed è stato inventato da un insegnante politico inglese, Roland Hill, che cercò di risolvere l'annoso problema del recapito della corrispondenza, quindi escogitò questo sistema di pagamento anticipato di fatto a carico del mittente attraverso appunto l'utilizzo di un francobollo adesivo. Il primo, appunto, questo Penny Black raffigurava la regina Vittoria su una base nera. Ok, c'era poi anche la versione blu da 2 pence che appunto si sviluppò dopo.
1: Ma penso un po'. Comunque, tu non so se, allora, il francobollo è una delle cose più belle da collezionare, no? Del passato,
0: vero.
1: Magari adesso vanno un po' meno, però non so se sapevi, io l'ho scoperto qualche anno fa, che il francobollo è anche una droga.
0: Davvero?
1: Una droga.
0: Io non ne so niente.
1: Non lo sapevo.
0: Cioè, io vivo in un altro mondo. Tu invece che sei esperto.
1: No, non sono esperto. Era andato al mare tanti anni fa e un tizio al mare ad Ostia mi fa: che ce l'hai in francobollo? Sotto al sole,
0: no,
1: alle
0: scusa,
1: due.
0: Com'è che te l'ha chiesto?
1: Che ce l'hai in francobollo? Io ho detto: scusa, ma ho detto, mi guardo la mia compagna dell'epoca e gli faccio: ma scusa, ma questo deve spedire una lettera a quest'ora. Poi un amico mi spiega, dice: guarda, Federico, è una droga che si scioglie sotto la lingua.
0: Adesso io non so se fosse leggenda o che, ma da bambini si usavano i francobolli e ci dicevano: non leccarlo con la lingua, perché non si sa mai.
1: E allora si vede che nasce da questa cosa, poi la droga viene chiamata francobollo così, perché va messa sotto la lingua e va fatta sciogliere.
0: È come il Tacchiflu praticamente, quando io sto male.
1: Ma penso io che figura che l'ho accompagnato, guarda, qua c'è un'edicola.
0: Esatto, lì ce l'hanno sicuro, vai.

0: a livello ufficiale, però, cioè, quindi riconosciuto dalla questura.
1: È come Fede.
0: E questa passione è nata con i videogiochi, Resident Evil, Dino Crisis, Metal Gear Solid.
2: Speriamo non fa le stesse cose dei video.
0: Piuttosto che qualche film come Jurassic Park, Terminator 2.
1: Ok.
0: E col tempo ho detto, proviamo a vedere se riusciamo a fare questa, ad ottenere questa certificazione. E ho cominciato ad acquistare mano a mano, col tempo, con la pazienza, i pezzi dei miei titoli preferiti. Ne vado molto fiero, sono molto contento e veramente pezzi molto scenografici.
1: Bello, bello, e anche perché devo dire che poi certe collezioni hanno valore, ma è anche un investimento, perché anche quando vai ad acquistare qualche pezzo, devi sborsare, devi sganciare.
2: Come no? Non so se hai visto mai il programma quello dove svuotano i container.
1: Sì, il garage pieni di cose, dai un tot, puoi trovare solo cianfrusaglia, ma ogni tanto trovano qualcosa da collezione. Vero. Domanda di una nostra ascoltatrice.
2: Ragazzuoli, io ho una collezione di lire, ma c'è qualcuno che le valuta e le ritira ancora? Magari qualcuno che ascolta se sa qualcosa.
1: Allora, fino a una tot data credo si potessero scambiare, cioè andare in banca.
2: 28 febbraio 2012.
1: Andata, ciao.
2: Ormai mi spiace.
1: È passata. Però si va poi sul collezionismo.
2: Sì, se c'è delle lire particolari o qualcuno appassionato di un particolare magari anno. Sì. Se c'è le lire, ce n'è tante, mi dispiace amica mia.
1: Non valgono più nulla.
2: Era uscita una notizia qualche tempo fa di un tizio che svuotando casa del papà che era deceduto e ha trovato non so quanti soldi. Mm. E però in lire ovviamente, ma tipo quasi 500.000 euro corrispondenti, e se l'è dati in faccia. Ha provato a fare delle domande per provare a
1: riprendere.
2: Sai che
1: sfiga se trovi magari la vecchia nonna bisnonna che avevano la mania di nascondere le lire, i soldi in casa, ti arriva un malloppone e lo guardi e dici ok, ci faccio il falò.
2: Rimango senza una lira.

0: Mattina su Radio Peter Pan. E a proposito di collezionisti,
1: no, pensavo a proposito di femmine.
0: No. A proposito di collezionisti, la cosa bella è che a noi a De Luca gli facciamo fare ogni giorno un mestiere diverso.
1: È vero. Beh, l'importante è che sia qualcosa di legale, che nel caso di De Luca non è mai certo.
0: Quindi oggi posso dire è andata anche molto bene.
1: Perché il nostro signor Andrea De Luca colleziona solo brani 2000 per comporvi la pillola del 2000 in rosa.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
6: Una sola cosa prima che tu cominci. Posso non chiamarti
3: Andrea De Luca?
6: Il bello?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro collezionista di successi, Andrea De Luca, che tornerà anche domani con la pillola del 2000 Heroes, sempre a quest'ora, sempre all'interno di Peter Panamanetta. Ma domanda, dove è sparito Fede? Fede!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 in punto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Di nuovo buongiorno Alice.
1: Ancora buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a quelli che magari sono già collegati, si sono appena sintonizzati su Peter Pan. Questa è Peter Pan a manetta.
0: Allora, e abbiamo parlato nella prima ora di collezionismo, perché oggi proprio la ricorrenza certificata, la giornata in cui venne inventato il francobollo.
1: Per oggi 6 maggio ricorre una ricorrenza un po' particolare che riguarda il popolo friulano, ma riguarda tutti noi, perché il 6 maggio 1976, tantissimi se lo ricorderanno, una scossa tremenda di terremoto colpì proprio il Friuli, magnitudo 6.5. Io non la ricordo perché all'epoca non era ancora nata, però i racconti di miei nonni erano sempre molto vividi rispetto a questa tragedia immensa. Nel ricordare questa tragedia, appunto, guardiamo però anche il lato positivo. Che cosa è successo? Grande popolo friulano che già nelle prime ore di emergenze si sono subito attivati per le donazioni di sangue. Addirittura le cronache del tempo raccontavano di persone che avevano perso casa, ditte, fabbriche, qualsiasi cosa, qualcuno anche con parenti rimasti sotto le macerie, che nonostante questo andavano subito a donare il sangue per cercare di salvare altre vite, più vite possibili.
0: Ho notato grandissimo attaccamento soprattutto già da questa mattina. Io questa storia non la conoscevo, avendo vissuto sempre a Roma, e già stamattina tantissime persone del Friuli mi hanno mandato questa cosa, questa notizia. Mi farebbe molto piacere, Fede, che ne parlassi. Detto, vabbè, ne parliamo con Alice, che magari conosce un po' meglio la storia, quindi bello, bello, bello spirito.
1: E questa cosa qui, che il popolo del Friuli ha vissuto, è rimasta proprio nel loro DNA, perché il Friuli Venezia Giulia rimane una delle regioni più virtuose nel rapporto donatori-abitanti. Secondo un rapporto Istisan del 2021, le Marche sono la regione più virtuosa, a seguire il Friuli Venezia Giulia e terza l'Emilia Romagna.
0: Bello.
1: Ti racconto questa chicca. Sanità del Veneto: spesso il nostro fabbisogno territoriale per quanto riguarda appunto le sacche di sangue non è sufficiente e andiamo in aiuto proprio dalla regione del Friuli.
0: Molto bello. Tra poco continuiamo con le ricorrenze certificate, perché oggi è anche la giornata dei colori. Prima arriva Madame con Marrakesh con Volevo Capire.
2: Radio Peter Pan.

0: su Radio Peter Pan. Non abbiamo finito le ricorrenze certificate, perché mi guardi e ridi?
1: Perché cosa volevo chiederti, ma te no? Tu lo doni il sangue?
0: Allora, io non lo dono.
1: Perché?
0: Allora, c'è un motivo per cui non lo dono.
1: Perché svieni, non è un buon motivo.
0: No, non è per quello, è perché ho fatto tante volte, mi sono operato diverse volte nella mia vita, ho fatto 5 interventi molto complicati. E ho donato, e mi hanno levato tanto tanto sangue, sono molto carente.
1: Quindi sei anemico?
0: Sono molto anemico.
1: Come me, anch'io non riesco, non posso donare il sangue, ma amico mio ti informo, possiamo donare il plasma, quindi sei fregato, la prossima volta vieni con me. Secondo me perché ti fanno gli esami del sangue e tu non vuoi che scoprano cose.
0: No, no, la prossima volta doniamo tutte le televisioni al plasma che ci abbiamo a
1: ma
0: casa.
1: Smettila. 6 maggio si celebra la World Kids Coloring Day, altresì detta
0: la giornata mondiale del colore.
1: Questa ricorrenza nasce nel 2008 con l'intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, che non hanno la possibilità di vedere sempre il mondo a colori, proprio perché nasciamo in posti diversi del mondo e non tutti hanno le stesse occasioni.
0: Devi sapere che il colore è diventato molto importante anche nell'impatto nel marketing, no?
1: Sì.
0: Allora possiamo approfittare di questa giornata per raccontarvi un po' i colori, a cosa sono associati nei brand.
1: La psicologia su questo ha scritto libri e libri e libri. Per esempio, i brand che usano il rosso lo usano perché vogliono simboleggiare forza, vitalità, leadership, quindi qualcosa di forte, di unico.
0: Il blu invece, tanto per sapere?
1: La calma, l'onestà, la fiducia, la stabilità, quindi credo sia il colore più scelto dalle banche.
0: Dalle banche?
1: Credo di sì, credo di sì. Il giallo invece?
0: Ricorda, il sole trasmette energia e vivacità, molto bello.
1: Bello. Il verde invece è collegato alla natura, alla crescita, alla salute. Non a caso, se pensi, i brand ecologici che sono sempre, hanno sempre quel richiamo verde.
0: Eco-friendly. E poi abbiamo l'ultimo, il nero, che è il colore dell'eleganza, del lusso e dell'autorità. Viene utilizzato per esprimere concretezza, qualità, autorità e serietà.
1: Attenzione però, perché i brand che invece vogliono essere inclusivi, i colori li usano tutti.
0: Brava. Multicolor. Quasi quasi anche noi.

0: quello di Il Diavolo Veste Prada 2, tu l'hai visto?
1: No, infatti ti stavo per dire, ma siamo gli unici che ormai non l'hanno visto. Grande successo al botteghino, Monica Morgan addirittura
0: al Bottegon.
1: Al Bottegon, no, è andata e si è comprata anche il
0: popcorn.
1: No, il come si chiama? Dove bevi?
0: La bella
1: non è la borraccia.
0: La vabbè, dai.
1: Però tutta glitterata rossa, oh. Perché l'hanno fatta in tipo merchandising Il Diavolo Veste Prada.
0: Ma si può lavare?
1: Sì, sì, è riutilizzabile. Ma quindi... è tutta brillantinosa rossa in
0: a
1: stile.
0: Proposito di collezionismo, visto che oggi è stata la giornata del collezionismo.
1: Però ho rivisto l'altra sera il primo, giusto per rinfrescare la memoria. Tipo so le battute a memoria. Però è il classico film che non stanca mai.
0: Sai che adesso andiamo un po' fuori topic, no? Parliamo del Diavolo Veste Prada 2. Però sai che a me non ispira così tanto.
1: Ma tu l'hai visto il primo?
0: Sì, tanti anni fa, però io ho il problema che dimentico le cose.
1: Quindi... adesso è tutto chiaro. Adesso è tutto molto più chiaro.
0: Di cosa
1: così, per
0: è
1: dire.
0: Vero, è vero. Quindi non è che mi ispira così tanto. Quindi dico, boh, vabbè, però dovrei rivedermi il primo. Poi vedermi il secondo illegalmente su internet.
1: Ti do un buon motivo per andare al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Quale?
1: È pieno zeppo di donne.
0: E allora bastava dirlo.
1: Allora.
0: Adesso stacco alle 3, vado a vedere il primo e subito di corsa a vedere il secondo.

0: cosa? Fall in love with you.
1: Hai capito?
0: Il classico disco limone che non so perché ci mettono sempre a quest'ora.
1: Forse qualcuno vorrebbe, eh?
0: Quelli di Remastered.
1: Proviamo.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Posso dirlo? Acci, acci, acci, minchia, che due minuti in bomba quelli di Remastered che hanno mashupato per voi Justin Bieber con Let Me Love You e Alesso con Pressure.
2: Che disco,
1: che
2: eh?
1: Disco, che disco, bravi
2: però
1: ragazzi.
2: Però non sono finite le mine, perché ci abbiamo ancora una mezz'oretta abbondante di Peter Pan a manetta e ancora non avete sentito quel suono. Te lo ricordi?
1: Quello del Forse Accade Oggi.
2: Hai capito, tra poco, dopo la pubblicità.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Carrefour, trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Conosci la BC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
0: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
19: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: dal 2001, ma io so che nelle zone tue laziali romane ci avete la vostra versione autoctona.
1: Quella del pancio che ride.
2: Io pago ogni volta che usciamo, ancora me la devi dare.
3: Ma cos'è?
2: L'amica quella a cui tenete più.
0: Vabbè, ti direi di chiuderla qui, del resto, ragazzi.
1: Iniziamo.
0: È straniero, poverino,
1: dai.
0: Capitelo. Oh, ecco qui la musichetta che stavamo tutti aspettando. Siamo arrivati tardissimo oggi.
1: Ma sì, noi ce la prendiamo comoda. C'è il Forse Accade Oggi, quelle ricorrenze che non sono mai certificate, che dovete prendere assolutamente con le pinze.
0: Questa mi piace tantissimo, io spero sia vera, perché oggi, 6 maggio, pare sia la giornata internazionale senza dieta.
1: No, non 15 anni senza dieta, cara mia.
0: No, ad averlo saputo stamattina, cominciavo dalle 7 appena sveglia, capito?
1: A non mangiare o a mangiare.
0: No, a sfondare. Capito? Adesso che sto cercando di stare un attimo attenta,
1: però,
0: da due giorni niente di serio.
1: Non vedo cambiamenti. Però devi sapere che nasce nel 1992, perché soprattutto negli anni 80-90 le modelle dovevano essere perfette, super magre, eccetera.
0: Io sono figlia di quei tempi, sono stata bombardata da questi modelli sbagliati, diciamolo.
1: E infatti non ci hai ripreso. Però per fortuna.
0: Allora, io è per contestazione, capito?
1: Hai fatto bene. Ah. E devi sapere che per contestazione nel 1992 la femminista britannica Mary Evans Young, stanca di tutto questo, diciamo, come si dice?
0: Ma di questa modelle super magre.
1: Brava.
0: Che non mangiavano nulla,
1: invitò le sue amiche a una giornata per abbandonare la dieta e poi divenne un movimento globale.
0: Vabbè, spoiler, io so chi ha inventato in realtà questa giornata internazionale senza dieta.
1: Chi l'ha inventata?
0: Uno che c'aveva un sacco di fame.
1: Beato lui.

0: Ok.
1: Bel Mercy. Attenzione, perché oggi in questo 6 maggio si celebra qualcosa che è veramente molto anni 80.
2: Cioè?
1: Tu hai mai mangiato la crepe Suzette?
2: Sai, no. Vedevo che stavi leggendo questa cosa, sì. Stavo pensando, che cos'è la crepe Suzette?
1: Allora, secondo me è una cosa che andava molto in voga negli anni 80-90. Allora, la crepe Suzette è questo piatto dolce di cui a quanto pare oggi si celebra la giornata nazionale. Tra l'altro, la versione di come è stata creata questa delizia culinaria è stato un errore. Nel 1895, Harry Carpentier, allora assistente cameriere di 15 anni che lavorava al Caffè de Paris di Monte Carlo, stava cucinando per il principe Edoardo del Galles e il suo ospite, che era una nobile dama francese di nome Suzette. Ha inavvertitamente rovinato una salsa per le crepe. È una sorta di crepe dolce con una salsa all'arancia un po' strana, ma si era reso conto in realtà di aver fatto qualcosa di veramente buono e saporito e gustoso. Il principe apprezzò questo errore, questa novità,
2: e ha licenziato.
1: Ha deciso di chiamarlo crepe Suzette, non lui, ma la pietanza.
2: Allora, sto
1: ingredienti.
2: Vediamo un po',
1: Hai aperto, uova, latte, zucchero, farina, burro e scorza d'arancia, un po' la base della crepe.
2: Scusa, una domanda, che cos'è il Grand Marnier?
1: È un liquore, dolce, sì.
2: Forse
1: il Grand Marnier
2: è quello che dà un po' il
1: e anche il tocco dell'arancia su cui creare poi la salsa.
2: Bene, bello, no? Ma tu sei,
1: guarda,
2: sembrava
1: quella non l'ho mai fatta, però mi ricordo che quando ero bambina, quindi stiamo parlando fine anni 80 inizio 90, in tantissimi menù come dolce c'era la crepe Suzette.
2: La crepe Suzette,
1: ma è sparita.
2: Secondo me tu saresti brava a fare un'altra cosa più che le
1: non
2: le,
1: dirlo
2: no,
1: no, cosa le, stai per dire?
2: Le crepe, no, le crepes. Le crepe, hai capito?
1: Guarda, ho sudato freddo.
2: Hai sudato freddo.

0: deciso che ti inviterò personalmente a casa mia con un menù speciale anni 80.
1: Tipo?
0: Antipasto, cocktail di gamberetti con la salsa rosa.
1: Mamma mia.
0: Primo, penne alla vodka.
1: Sì.
0: E poi naturalmente la crepe Suzette.
1: Bello, posso
0: dire. Piace? Però devi venire con i capelli cotonati anni 80, altrimenti non puoi entrare.
1: I capelli non ce l'ho. Come,
0: allora,
1: come li cotono?
0: Una parrucca.
2: Radio Peter Pan.
1: Purtroppo non ci sarò quel giorno, mannaggia, ci avrò da fare, me lo sento.
0: E vediamo in quale degli eventi ci sarai questo weekend, partendo da questo venerdì 8 maggio al Peter Pan Pink Power. Forse saremmo
1: sei
0: sicuro? Saremo in quel del Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone dalle 21.30 in console Sister Gloria con me, Alice Fassina e Francesca Voice e tutta la nostra animazione pink. Anzi, ti invito, c'hai da fare questo venerdì?
1: Mannaggia, mi sa proprio di sì.
0: Davvero?
1: Mannaggia, sì.
0: Volevo farti fare l'orso rosa.
1: Per quello ci avevo da fare. Però saremo anche al Naviglio a Padova. C'è il Peter Pan 90210 e dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen, l'animazione di Rocky Festaiolo, tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio fino a mezzanotte.
0: Passiamo a sabato 9 maggio con il Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin, dal Cunin a Castions di strada Udin, dalle 22 in console. Attenzione, Sister Gloria e Fedro.
1: Hai capito? Mentre sabato 9 maggio e domenica 10 maggio saremo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prado della Valle a Padova.
0: Due appuntamenti per voi. Sabato 9 alle ore 18, mentre starete ancora ritirando le sacche gare, ci sarà in console Marco Baxo per un aperitivo speciale. E il giorno dopo, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, dalle 10 Monica Morgan sul palco per raccontarvi tutta la giornata e dalle 17 il Pink Power di Radio Peter Pan per dar la carica a chi partirà per la Pink Run e accoglieremo al traguardo tutti quelli che arriveranno.
1: Ci saranno Sister Gloria, Alice Fassina, ci sono altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Che brava.

0: la fine di Peter Panamanetta.
1: Perché?
2: Vedi, non ho più giga per offenderti.
0: E quindi direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del mercoledì di Peter Panamanetta.
1: Grazie Alice.
0: Grazie Fede.
1: Ti ricordi che domani ci abbiamo l'ultima puntata assieme?
0: Guarda che, ma io, sei sicuro?
1: Sì.
0: Io non ci credo, secondo me mi state facendo uno scherzo.
1: È vero, è in ferie, Edo.
0: Mi informo,
1: Puoi farete il mattino dalle 6 alle 9.
0: Ci sentiamo domani a partire dalle 13, ricordatevi domani, giovedì, sesso.
1: Lavatevi le mani, ciao.
0: Mi sei lavato la mani, tessa.
1: Ciao.

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortex Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su vortex.com.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati, l'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
4: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zara. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi!
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 15 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
5: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: A lì migliora la vita.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: posto per fare una citazione al nostro Joe. Mi si è stretto un attimo il cuore, devo dire la verità, con questo fammi entrare, Muva.
1: Muva, fammi entrare, sta piovendo. Piove forte.
0: Ho avuto quasi la lacrimuccia. Allora, entrati tutti, entrate tutte. Molto bene, possiamo iniziare questa puntata del mercoledì. Sentiamo il nostro inviato Oppobacco. Oppobacco.
2: Oppobacco, buongiorno, mago.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senti sottofondo, sì, mago. Senti che splendido questo rumore. Peccato che non sei sotto le coperte. Senti,
0: è vero,
2: mago.
0: È vero.
2: Senti questi 3 secondi. Una pioggia battente a destra, a sinistra, mago. Il raggio di sole ormai. Tienilo per la prossima settimana, perché qua non abbiamo scampo. Metti solo musica e vai, mago, vai.
0: Va bene, va bene. Allora, raga, ogni tanto deve piovere. E come dicevano una volta, non può piovere per sempre. Per cui io ti chiedo di mandarci un raggio di sole al 393-7366-240. Cioè, una cosa bella che vuoi raccontare. Contarci una battuta divertente, qualsiasi cosa, un piccolo raggio di sole per iniziare questo mercoledì. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: 2026. Allora, raga, devo dire che il tempo sta contagiando molti di voi in questo giorno. C'è chi fortunatamente mi manda un raggio di sole dalle colline del Soave, molto bello, provincia di Verona, quindi raggio di sole, almeno lì fa bel tempo, raga, almeno lì fa bel tempo. C'è anche chi invece mi chiama in causa.
1: Uè, fratello Muva. Uè. Questa è una giornata,
0: sì,
1: più che uggiosa, da horror benon.
0: Horror benon, certo.
1: Vero o no?
0: Vero, vero, vero.
1: Complimentoni per il disco e torniamo in trio.
0: Va bene, va bene, grazie. Riferirò anche ai colleghi. Comunque sia, allora c'è anche chi mi fa una domanda un po' complessa che spero potremmo come dire, andare a sondare tutti assieme. Muva, come faccio ad uscire da una rottura che mi ha buttata a terra? Dice lei, cioè il rimedio per uscire da una rottura molto molto difficile. Allora, io ho il brano, fammelo apparecchiare un attimo, perché ho il brano per questa domanda ed è un brano che mi piace tantissimo, direttamente dall'ultimo disco di James Blake. Questo è un featuring con Dave, rapper UK, molto molto forte, che va anche molto nel profondo quando scrive i testi. Questa canzone si chiama Doesn't Just Happen. Esplora questa canzone la complessità delle relazioni e la necessità di impegno attivo, sottolineando che amore e stabilità non nascono spontaneamente, ma richiedono lavoro. E quindi potrebbe matchare alla grande con questa domanda del Muva: ma come faccio a ripigliarmi, a riprendermi dopo una rottura molto molto importante? Questa è In Pandan col clima. Andiamo, let go!

0: una domanda: come faccio Muva, o meglio, come faccio Peter Paniani a riprendermi da una relazione che mi ha devastata?
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Fortuna che avevo chiesto di portarmi un raggio di sole, ma potremmo essere noi portatori di raggi di sole in delle situazioni un po' difficili, sai, quando c'è una rottura fai fatica a riprenderti. Il punto è, va bene, ok, vado avanti, ma vado avanti come? C'è chi dice chiodo schiaccia chiodo, la dai subito ad un altro, ma è questa, poi magari lo fai e non ti senti bene, perché raga, non è che il sesso sistema proprio tutto se non sei a posto mentalmente.

0: piano piano per restare meglio, perché non ho voglia di fare niente, mi sento, cioè insomma, quella condizione un po' di depressione fondamentalmente. E a proposito di beautiful places narrati nella canzone, c'è lei che consiglia il viaggio.
1: Yes, Muva. Però il viaggio di solito aiuta sempre, magari non so, una meta italiana qua vicino per evitare voli, non sappiamo se si torna, si parte, ma chissà se si torna.
0: Quello è vero.
1: Quindi una cosa magari breve, anche di gruppo, magari da 3 giorni, 5 giorni per andare a vedere delle bellezze italiane.
0: Ma questo è un buon consiglio, al di là del fatto di dire schiaccia che scrivono in chat, però se tu non te la senti, se tu non sei nella condizione mentale, devi avere un pensiero un po' più alto di uno che diresti in terza elementare, in terza media, più che elementare. Per cui, raga, cerchiamo di essere un po' sensibili oggi, ok?
2: Ciao fratellone Mua.
0: Ciao Lupo.
3: La soluzione a quasi tutti i problemi è che se vuoi qualcosa, qualcosa che non ho mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto, perché tutto quello che desideri è appena al di là della paura.
0: Va bene.
3: Ciao,
0: allora, questo consiglio va molto bene, però un po' vago per la situazione che ci hanno proposto al 393-7366-240. Ci vuole dei piccoli passi, delle cose, dei consigli che possano dire ok, piano piano ti riprendi a camminare, riprendi a volare. Lei, dottore, che cosa consiglia? Qual è il rimedio per riprendersi? Ci dica.
4: La musica tensa.
0: Ah, quindi questo tipo di musica, se rompi, ti aiuta a muoverti, quindi?
4: La musica tensa.
0: Vabbè, non serviva che si ripetesse, è tutto chiaro. E quindi cosa fa la musica dance?
4: La

0: ciao.
1: L'unico suggerimento che posso dare in questi momenti che uno è un po' giù di morale, non si ha voglia di fare un cazzo, non so se posso dire un alza il volume della musica e balla, spegni cervello.
0: Ah, beh, questo è già un ottimo consiglio. Harry Styles, American Girls.

0: ascoltatrice che non si riesce a riprendere dopo una rottura. Fra poco con
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
13: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Vieni in fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
13: Delex.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
15: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi, avete studiato?
16: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: aiutare un'ascoltatrice anonima al 393-7366-240 che dice muva e di conseguenza Peter Paniani e Peter Paniane, come faccio a riprendermi dopo una rottura che mi ha lasciata a terra? Quali sono i passi da fare? Allora, se non sono andato ad indagare troppo sul perché della rottura eccetera eccetera, parrebbe che lei abbia fatto tutto giusto, chiaramente. Poi bisogna sentire entrambe le campane sulle rotture, eh? A volte meriti di essere mollato e meriti di essere mollata, molto spesso si fanno pochi esami di coscienza, ma al di là di questo, cerchiamo di capire un po' quali sono i passi dopo per stare meglio, per guarire eccetera eccetera.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora pensiero personale, l'amicizia dovrebbe portarti fuori, insomma, dai brutti pensieri.
0: Vero.
1: Se rimani da sola, gira e gira, devi in depressione. Amici, conosci gente nuova, ti diverti e via.
0: Va bon, ciao, grazie. Allora, quella che consigliava invece i viaggi prima, che comunque secondo me anche un po' per staccare la mente, poi non ti devi stupire se ritorni a casa da questo viaggio e dici ma lo penso ancora, è una cosa graduale, passo dopo passo, no? Però sicuramente ti fa bene, quindi partire anche per un paio di giorni. Io devo dire consiglio la natura anche molto, e lei aggiunge anche, mi raccomando, Muva, il viaggio di gruppo in pullman non è assolutamente da persone age, anzi, vabbè, lei si è sentita di far la paladina per i viaggi in pullman. Mi puoi fare qualche esempio? Che sono curioso. Adesso Ugel, French Montana, Max B con One Night.

333-66240 che dice: Muva, Peter Paniani e Peter Paniane, come faccio a riprendermi da una rottura che mi ha lasciata a terra? Quali sono i passi dopo? Lasciamo la parola alle Peter Paniane. Ciao fratello Muva, scrive lei, che dire, ci sono passata anch'io, ho fatto la prima settimana proprio sotto un treno, un super pianto, e poi ho preso ad andare a ballare, ad uscire da sola, e mi sono iscritta su Tinder, è un anno che mi diverto come non mai. Bene, Tinder sorpresa comunque, eh? Allora, poi c'è anche lei che dice: ciao Muva, per la ragazza della rottura, terapia, tanta terapia e circondarsi di persone positive e propositive, anche se resti a casa senza voglia di fare nulla, parti dalle piccole cose, piccoli obiettivi ogni giorno, rifare il letto, lavarsi i capelli, guardare un determinato film, un programma, lascia fluire il dolore e non reprimerlo mai, è giusto sentirlo, seppur faccia rabbia, chi ama davvero soffre. Beh, su questo siete d'accordo, chi ama davvero soffre? Forse sì, forse sì. E non c'è da vergognarsi, datti tempo ed abbracciati, guardati con comprensione ed amore, ce la farai, te lo garantisco, con un cuore annesso. Ma che cuori di panna oggi, è bello sapere che siamo riusciti e riuscite in questa rete. E visto che la rete che abbiamo costruito all'interno di Muva nella casa è molto speciale, un disco che ci fa muovere anche le anche, Sam Jacobs con Adam Mine.

0: Allora, se avete altre domande, altre domandazioni, come si suol dire, 393-7366-240. Al momento stiamo cercando di aiutare questa ascoltatrice che dice: come faccio ad andare oltre a una rottura che mi ha buttata a terra? Però possiamo affrontare altri argomenti, visto che oggi va così. Io mi ero preparato tutt'altro, ma sapete che mi piace anche il freestyle della chiacchiera, come se fossimo un po' al bar. Dopo una rottura serve necessariamente del tempo per metabolizzare, soprattutto se è amato molto. Personalmente non credo nel chiodo schiaccia chiodo, l'unico consiglio che mi sento di dare è il cambiamento nelle frequentazioni per evitare di ritornare sempre sugli stessi discorsi, evitando di vedere persone che riportano alla mente sempre le stesse dinamiche. L'attività fisica in mezzo alla natura libera endorfine, una corsa sarebbe di grande aiuto. Mensana in corpore sano, dice lei. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Thomas

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie mille al nostro Thomas Menigazzi per il suo More Music in the Mix. Dopo la pubblicità cercheremo di chiudere un po' l'argomento, dai, di questa ragazza che si è mollata e cerca di ripartire, va bene? A fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Spot. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Radio Peter Pan. It's showtime.
1: Peter Pan O'Clock. Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano, coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese per traffico intenso. In direzione Varese, coda di 4 km tra lo svincolo Lainate, Arese e Legnano per un incidente e l'entrata consigliata verso Varese e Legnano. Uscita consigliata provenendo da Milano, Saronno su A9 Lainate-Chiasso. È tutto.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Molti consigliano anche l'open bar. Allora, non esagerare, però sicuramente un passaggio all'open bar può rinfrancare un attimo lo spirito, potrebbe, dicono molti.
1: Io dopo la rottura che mi ha mandato in depressione totale,
0: ok,
1: sono andato, ho deciso di andare da una psicologa.
0: Sì,
1: una psicologa. E mi sono fatto tutto ciò che respirava.
0: Ah, ok. Cioè tutte le tipe, quindi, cioè tutte le tipe, che cosa vuol dire? Raccontami di più e soprattutto ha funzionato? Anche perché poi, secondo me, chiodo schiaccia chiodo oppure chiodo scaccia chiodo sono giuste tutte e due secondo l'Accademia della Crusca, anche se quella più corretto sarebbe chiodo scaccia chiodo e non schiaccia, perché con un chiodo togli un altro chiodo che è già messo all'interno del legno, no? Cioè quello è il senso, cioè con un chiodo, con una nuova passione puoi rimuovere una passione vecchia, quello potrebbe essere. C'è anche chi domanda, ma la soluzione è open bar o open legs muva? A seconda. Io devo dirvi la verità, adesso mi apro un attimo, quando finisco una relazione di solito mi butto a capofitto in avventure eccetera eccetera, a destra manca, però l'anno scorso, a parte che sono andato anch'io a parlare con una persona che mi ha detto in Veneto faghe un groppo, cioè che significa facci un nodo, indovinate dove, per cui l'ho presa con un po' più di calma quella roba lì, non è che è giustissima a prescindere.

0: nella casa, allora continuano in realtà una valanga di messaggi per questa ascoltatrice anonima che dice: non riesco più a riprendermi dopo una rottura, che passi mi consigliate di fare? Sentiamo.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Per rispondere all'ascoltatrice che si è lasciata e che chiede appunto consiglio, sì, parlando per me, che mi sono lasciata dopo più di 9 anni di relazione, nel mio caso viaggiare da sola mi è aiutata tanto.
0: Okay.
1: Ho fatto 2 viaggetti, sono andata per conto mio e diciamo che quel tempo da sola mi ha proprio aiutata a capire non solo quanto io sia forte da sola, ma anche mi ha fatto capire che cosa voglio realmente dalla mia vita e dalle mie relazioni in generale, che siano di amicizia o di rapporti che vanno oltre l'amicizia, quindi sicuramente poi è soggettivo, ma ci tengo insomma a mandarle un abbraccio, a dirle che andrà meglio e si riscoprirà molto più forte di prima.
0: Fantastiche le Peter Paniane, fantastiche. Allora, viaggio da sola però l'hai fatto, cioè da sola sola, oppure sei andato in uno di quei viaggi di gruppo in cui non conosce nessuno, per cui c'è chiaramente una parte di solitudine nell'affrontare tutta l'esperienza, però il viaggio è condiviso, perché poi cambia anche questo, cioè potremmo virare mano a mano anche sui viaggi in solitaria. Mi piacerebbe sentire le vostre storie al nostro numero 393 736 2240, se non te lo sei ancora salvato, malissimo, malissimo. Mi piacerebbe sapere le vostre esperienze con i viaggi da soli o da sole, cioè che possono essere quelli fatti in gruppo oppure proprio quelli che parti e vai zaino in spalla. Per confortare questa nostra amica, ma anche tante persone che mi stanno scrivendo in questo momento che hanno vissuto la stessa vicissitudine, Dargen D'Amico con Storie. Vai Dargen, lei.

0: Sua sorella sul balcone mi fissava, io da sotto le sorridevo e le filava. E Antonio non mi faceva mai salire a casa, diceva serio che sua sorella era bella ma puzzava, che secondo me era una scusa. La gente calabrese ai tempi era ancora gelosa. Ogni tanto ci ripenso ancora, quella che non è mai successa è sempre una grande storia.
1: D'Argent amico con storie, che si parla di storie, la vita è fatta di storie, di piccoli o grandi frammenti di storie che poi uniti assieme, cuciti assieme, fanno anche un po' la nostra esperienza. Allora vorrei virare dalla paturnia dell'essere lasciati, dell'essere lasciate eccetera eccetera, a un consiglio, ovvero quello di viaggiare. C'è stata lei che poco fa, che chiamerei di nuovo al rapporto se fosse ancora all'ascolto, che ha detto: io ho viaggiato tanto da sola. Attenzione però, vorrei cercare di capire se il viaggio da sola è stato veramente parto e vado e mi godo tutta l'esperienza, oppure uno di quei viaggi organizzati che si fanno in gruppo propriamente per radunare persone che dicono: vabbè, almeno mi faccio la vacanza con altre persone. Sentiamo lui.
2: Ciao Muva.
1: Ciao.
2: Pensa che c'è chi pensa,
1: sì,
2: che viaggiare da soli sia da sfigati.
1: Assolutamente.
2: Invece
1: no,
2: secondo me è una gran figata, perché scopri anche meglio te stesso.
1: Vero.
2: Io purtroppo e per fortuna non ho mai potuto fare un viaggio da solo, perché diciamo che sono sempre riuscito a trovare una nuova compagna, e però mi sarebbe sempre piaciuto farmi una settimana da solo, diciamo, in giro per il mondo.
1: Beh, sarebbe figo, non è mai troppo tardi, mai troppo tardi per farlo. Viaggi da soli, viaggi da sole, potete raccontarmene qualcuno? Let go. Non mi insultare, J Balvin, oggi non mi insultare, ok?

0: casa loco loco coccodrillo, tu me tieni loco loco coccodrillo. Vabbè, allora com'è?
1: Grande dottor Muva Stranamore, cavolo.
0: No, basta. Allora raga, chiudiamo. Abbiamo già dato molti consigli a questa nostra amica Peter Paniana, che diceva come faccio a riprendermi. Quindi natura, passeggiate, dedicarti a te stessa, cercare di affrontarla piano piano, non avere fretta, insomma cercare un po' di distrarti, un po' di ascoltarti, e chiaramente andare in mezzo alla natura, farti un bel viaggetto. E a proposito di viaggetti da soli o da sole, vorrei virarla in questa ultima mezz'ora abbondante che ci rimane, questi 40 minuti. Avete mai viaggiato da soli o da sole?
2: Ciao Muba, ciao a tutti. Pure io ho fatto 2-3 viaggetti da solo.
0: Sì.
2: Tipo sono andato a Venezia,
0: okay,
2: a Pisa, e l'altro non mi ricordo, okay, però è stata una cosa bella, perché ho preso il treno al mattino, sono tornato la sera e ho detto chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Alla fine non c'era nessuno, ma fanculo a tutti.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Buona serata a tutti. Un saluto da Mimmo da Milano.
0: Ciao Mimmo da Milano, grazie. C'è anche chi appunto dice bisogna avere i nonni per poter, fra parentesi, ricchi, per poter viaggiare da soli e aver tempo da perdere.
3: Ciao, sono Lorenzo da Porto Bruà.
0: Ciao.
3: Vabbè,
0: Lorenzo,
3: viaggi da solo, wow, ne ho fatti una marea.
0: Sì.
3: Sono bellissimi altrettanto che i viaggi di coppia o con amici. Il viaggio più bello che ho fatto è stato improvvisato, partenza in moto, una super sportiva, zaino e borse. Sono partito e ho fatto Sarajevo, lago di Balaton, Costanza in Romania e ritorno. Fantastico.
0: Aspettavo la recensione, perché magari diceva no, mai più. Invece fantastico, bellissimo. Adesso una canzone che abbiamo scoperto assieme recentemente, se non erro ieri, Chris Lake, a A Trip con Make You Fight. Secondo me una mina.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
16: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi su i nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.

Quant'è profondo il tuo amor? Quant'è profondo il tuo amor? Bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. Quant'è profondo il tuo amor, Alina? Perché Alina mi ha scritto: sai, Muva, ieri sera ti pensavo. Pensavo di più a Muva nella casa e ho realizzato che nel mese di aprile hai avuto vari inizi, ma hai compiuto 18 mesi. Caspiterina, stai crescendo. In realtà questo programma io lo faccio da ottobre, da fine, non so quando, vabbè. Fine ottobre, non me lo ricordo. Fine ottobre faccio questo programma, per cui non sono passati 18 mesi, ma ad Alina probabilmente sembra passato più di un anno e mezzo. Allora, di solito il tempo passa veloce quando ci si diverte. Sono passati 18 mesi così, cazzo, speriamo di no. Fra l'altro, dopo ho una chiacchierata con l'editrice suprema, che saluto, per cui potrebbe essere l'ultima puntata oggi, raga. Cioè, c'è una piccola percentuale che io venga licenziato oggi, chi lo sa. Raga, io vi avviso, però potrei, essendo licenziato adesso, potrei prendermi del tempo per viaggiare da solo. Viaggio da solo, che è un po' che lo pianifico, è un po' che dico: sai, mi piacerebbe andare di lì, di là, sto cominciando a farli vicini, però non sono all'altezza dei messaggi che mi arrivano, ma fra poco li leggiamo. L'importante, se parti da solo o da sola, è avere un piano. Ed eccolo il piano, è arrivato. Vedi, qua all'interno di Muovere la casa. L'importante è che chiami il piano e il piano arriva. Pausa!

0: aria, cioè che comunque secondo me serve una buona dose di coraggio e anche di consapevolezza. C'era chi prima in un messaggio diceva io voglio mandare a quel paese tutti quelli che dicono che fare le cose da soli sono da sfigati. In realtà no, dici che sono da sfigati perché tu non le faresti. Andare a mangiare da soli, andare al cinema, fare delle esperienze da soli o da sole, in realtà ti obbliga a stare con te stesso, no? Ciao Muva, anche per me sarebbe un sogno viaggiare da solo, anche 3-4 giorni, non necessariamente settimane o mese. Ma spiegami come faccio a giustificare alla moglie e ai figli che il papà va via 3-4 giorni da solo. Effettivamente, però non è una cosa impossibile, ci sono persone che lo fanno. Il dialogo potrebbe essere la chiave di tutto, anche perché magari stiamo parlando di 2-3 giorni, a meno che non ci siano proprio delle situazioni gravi da gestire. Io credo che sia fattibile da fare. Poi non ho moglie, non ho figli, per cui non ci metto il dito, come si suol dire.
1: Ciao, sono Giampiero da Bologna. Ciao, come Giampiero. Hanno detto tutti,
0: sì.
1: Vai a farti un viaggio, fregatene. E anch'io ogni tanto mi faccio i miei viaggetti di una giornata, vado al mare in treno,
0: sì.
1: Una scatola di Toscani, uno sprezzino e mandi tutti a quel paese.
0: Giusto.
1: In bocca al lupo.
0: Ma ciao. Grazie anche a te, Giampiero è uno psiconauta anche, secondo me. Giampiero, hai fatto viaggi oltre la coscienza? Parlacene, siamo molto interessati.
2: Ah, da fine ottobre più o meno.
0: Ah,
2: quindi
0: sì.
2: Quando sono entrato io diventare un Peter Pagnano,
0: capito?
2: A seguirvi.
0: Capito?
2: Casualità? Non ci credo io.
0: Allora, perché conduco questo programma da fine ottobre, però sono in radio da 7 anni e mezzo, cioè ho fatto Peter Pan a manetta per un bel pezzo, insomma, e poi si è presentata l'opportunità di questo programma dal nome Muva nella casa.

0: Pinocchi festaiolo. Poi sabato 9 maggio Peter Pan impatto alla sagra del Cunin a Castions di strada Udin dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. E poi sabato 9 maggio più domenica 10 maggio vi ricordo che siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. Allora rag, tutte le info comunque sul nostro sito peterpan.it. ok, molto bene. Allora, per chiudere, ultimissimi messaggi dai sui viaggi.
1: Ciao carissimo, sono ciao. Marco in provincia di Bologna.
0: Ciao Marco.
1: Io adoro viaggiare da solo.
0: Sì.
1: Io l'anno scorso e quello prima sono andato in Sicilia da solo.
0: Bello.
1: Senza moglie e senza figli, perché loro sono pigri.
0: Ha fatto bene.
1: Avevano voglia di venire con me e mi sono preso una bella settimanina. E sono andato. Il primo anno ho fatto ogni giorno una tappa diversa, mi sono spaccato. L'anno scorso invece ho fatto solo due tappe.
0: Va bene, ma va benissimo così, va benissimo così. Cioè, scusa.
2: Beh, ciao, io credo che...
0: Ciao.
2: Star da soli, cioè anche a me piace star da solo.
0: Sì.
2: Però andare a cena da solo o al cinema non si affronta.
0: Vero, un po' vero.
2: Se c'è balotta meglio è. Ciao Roberto da Bologna.
0: Ciao, tanta Bologna oggi, bella Bolo, bella Bolo. Ieri abbiamo parlato di Trieste, oggi bella Bolo. Io voglio chiudere con appunto la perla del pirla che parla di Gend, si chiama Sudden Turn, che significa svolta improvvisa, cambio repentino di direzione, virata improvvisa. Io fra poco ho anche un colloquio con la nostra editrice, per cui chissà, mi aspetto una svolta improvvisa, lo scoprirete domani.

0: il tuo colloquio andrà benissimo. Se hai bisogno, faremo una petizione solo per te.
1: Va bene, io ci conto, raga, ci conto. C'è anche chi dice:
2: caro Muva, domani ti trovi anche con una bella segretaria.
1: Non penso.
2: Programma allargato, 5 ore al giorno.
1: Non credo proprio, sai.
2: Grande Muva.
1: Ciao, ciao, a domani forse. Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 04 423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Sponsored by S-Music Store, smusic.it. Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 17 da un minuto. Ciao.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
18: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 € e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 €.
17: Fai tu le altre coppie perfette.
18: A lì migliora la vita.
19: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
22: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
25: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
26: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
25: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
29: Forever Fun, Forever Young.
30: On Radio Peter Pan.
31: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo. In cui sei già stato.

30 minuti con questa playlist che anche oggi riuscirà a sorprendervi. Io sono Lady Ellen e sarò la vostra cicerona. Vi accompagnerò, sì, tra gli anni 90 e 2000. Si parte subito, andiamo nel 2012 con Make It Work, Candle Dust.

Notte 2000 si riunisce tutti i giorni da lunedì al venerdì da quest'ora fino alle 17.30 qui su Radio Peter Pan, perché siete consapevoli e sicuri che vi faremo divertire, eh? Non sbagliamo mai, io e il mio partner in crime, Lady Ellen e DJ Maxwell, che ora vi lanciano la prima doppietta. All'interno c'è un bel disco storia ed è proprio il primo che sentirete. 1992, ma che atmosfera. Opus 3, It's a Fine Day.

carica inconfondibile, i suoni inconfondibili di Martin Solveig, Intoxicated. Se penso che è già in pensione, Maxwell, mi viene veramente un brividino, rabbrividiamo. Anche questo potrebbe essere un contributo audio, la Marina di Aldo Giovanni e Giacomo, è vero. Sì, sì, è andato in pensione, ha detto basta, ho dato quello che potevo dare, adesso mi godo la vita. Forse ha fatto bene, sì, col senno di poi. E prima di questa canzone, bellissima, 125 bpm, Opus 3, It's a Fine Day, il disco storia. Ma non è l'unico che vi faremo ascoltare oggi, no, no, no, no.

0: E Two Brothers on the 40th Floor, Dreams, e anche Never Alone, con quello si sono fatti conoscere, Dreams, poi è stata la follow up, davvero molto molto bella. Ed è la canzone che ci accompagna così verso il nostro contributo audio che arriva nel cuore di questi 30 minuti e andiamo a ricordare un telefilm indimenticabile.
1: Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capa volta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super figo.

Treviso. Treviso Volley, ragazzi, campione d'Europa anche, tra l'altro. E poi c'è stato anche l'arresto del boss Provenzano, sì, e anche il lancio di Twitter. Insomma, tante belle cose, però adesso le mettiamo da parte per parlare ancora di musica. Doppietta di quelle esagerate, 2001, prezioso, Emergency. This is the police speaking.

0: dal 2001 si chiude il terzo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E anche oggi per noi è stata un'emozione grande sapere che le nostre cinque regioni collegate, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia, si sono emozionati, ma soprattutto si sono divertiti con le nostre 10 tracce, vero? E se non fosse così non importa, l'importante è che siamo convinti noi. Vi lasciamo con lo sfogatoio, ragazzi. Sì, arrivano Marco Bax e Fedro, e invece noi vi aspettiamo domani alle 17. Buona continuazione dalle DL e DJ Maxwell. Ciao!
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
8: Carrefour. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express. Anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati! L'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Oggi è mercoledì, c'è il mercatino. Potete vendere in tempo reale qualsiasi oggetto, mandate un audio annuncio al 393 736 240.

0: del Piemonte, che so, Mondovì, saluta quelli di Mondovì e salutiamo anche quelli di Capranica, uno in Piemonte, uno vicino a Roma, così, eh?
1: Mondovì?
0: Mondovì, Mondovì è un paese piemontese,
1: Capranica.
0: Capranica è vicino a Viterbo, va bene?
1: Vabbè, ok. Salutiamoli anche se non ci cagano da
0: poveretti, poveretti.
1: 393-736-740, avete qualsiasi cosa da vendere, una moto, una bici, una macchina, un qualsiasi oggetto, un vaso, dei fiori, delle patate, potete mandare un audio al 393-736-740, descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti, che può essere dare il numero di telefono dettato lentamente oppure i vostri contatti social.
0: Ma come sempre amici, anche ovviamente sfogatoio, e cominciamo con uno sfogo sacrosanto. Anche a me è capitato, lo sentiamo, poi aggiungo una cosa. Lollo.
2: Ciao Radio Peter Pan, volevo dire che mi sembra un po' inutile che si chiami offerta libera e poi dopo quando vai là, se non dai l'offerta ti fanno fare la coda, invece se dai l'offerta salti la coda.
0: A me è capitato sulle offerte libere, volontarie, mi ha detto c'è un'offerta volontaria. Allora tu sei volontaria, no? No, però devi fare. Allora non è volontaria. Ti davo 10 euro. Però 10 euro sono un po'. Ma scusa, prima dici che è volontaria, poi ti do 10 euro, poi 10 euro sono pochi, allora. Ma che cazzo vuol dire offerta volontaria libera se poi obblighi la gente a dare un minimo?
1: 10 euro pochi.
0: Ma 10 euro.
1: Ma dove?
0: Lascia fare, non facciamo nomi.
1: Vabbè.
0: Capito?
1: 393-736-740, nel frattempo inizia il mercatoio, fatti i vostri audio annunci.
3: Attenzione!

0: Canticchiacelo.
1: Va bene, amici, passiamo al mercatoio. Se vi serve un Apple Watch, lui vende il suo, amici.
2: Interessante.
3: Ciao Radio Peter. Allora, io vendo un Apple Watch serie 9, 45 mm, in ottime condizioni, 2 anni, con 87% di batteria rimasta, a Udine. Il mio numero è 345 07 35 974. Sono Giacomo, vendo a Udine e spedisco tranquillamente tramite la piattaforma Vinted.
4: Ciao, lololo.
2: Bene, se volete questo Apple Watch serie 9, 345 073 59 74.
1: Allora amici, non lo diciamo quasi mai, ma lo diamo per scontato, però cercate di non fare audio troppo lunghi. Ad esempio, lui vende la sua cella frigo.
2: Vabbè, però la cella frigo è una storia. C'è uno che si è affezionato, ti racconterà di quando la portavi in passeggiato, gli davi i premietti alla cella.
1: Va bene, amici, se vi serve una cella frigo.
5: Ciao selvaggi, allora io ci ho provato già una volta o due, però adesso voglio riprovarci, quindi vendo una cella frigo lunga 7,50 metri e larga 2,50, quindi un cassone di un camion, che non ha le ventole ma le serpentine per raffreddare, quindi ideale per prodotti che restano anche a lungo tempo, vedi patate e mele. Ci stanno circa una quarantina di bins di merce, diciamo, e alimentazione 3,80. La vendo a 4.000 euro e ci do per sopra anche la serra dove è appunto dislocata. È una serra da 6 metri per 10 a tunnel classica. Grazie, ciao. 391 495 6545, ripeto 391 495 6545.
1: E comprati una cazzo di cella frigorifera anche te, però,
2: andate in garage.
1: Se ti servono per le mele o le patate.
2: Ma la cella frigo, dice, quella mobile? Cioè, in senso, un furgoncino? Con la.
1: No, cioè, furgoncino senza furgoncino.
2: Frigo.
1: No, senza
2: solo
1: furgoncino.
2: La cella.
1: Solo la cella.
6: Radio Peter Pan.

0: le moto vanno moltissimo, quindi amici motociclisti, se volete fare l'esperienza con il suo X-Max, prendete questo numero, vai!
1: Ciao Mercatoio, sono Francesco, vendo il mio scooterone X-Max 400 del 2021. Lo vendo con 8.900 km, quindi praticamente quasi nuovo, è tagliandato e revisionato, quindi tutto in regola, tutti i pezzi originali e qualche pezzo aggiuntivo come il cupolino e altre cose. Prezzo 5.600 e chi interessato mi può chiamare o contattare al 349 5220079.
0: È una mia impressione, i prezzi del mercatoio sono aumentati, cioè ormai sotto i 5.000 non si vende più niente.
2: D'altronde noi puntiamo a un pubblico benestante.
0: Sì, certo, ci mancherebbe.
2: Volevo segnalare che Matteo Monti vende la sua Harley Davidson
0: tenuta bene, usata poco,
2: benissimo, usata pochissimo, tipo 7.000 km, velocità massima raggiunta nella sua storia 45 km orari, perché più veloce di così Matteo Monti
0: non fa. Quanto la vende?
2: Mi pare a 7-8.000 euro.
0: Beh, buono. Lascia fare.
2: Usata così.
0: Sì, per fortuna non fa quel rumore l'Harley, comunque. Amici, tornando anche all'argomento offerte volontarie, sentiamo a lui cosa gli è capitato. C'ha i suoi tempi, dura poco però, c'ha i suoi tempi.
3: Beh, una volta mi è successo che avevo portato tutti i bambini al Parco San Floriano. So se di vostra.
0: Adesso no. Lui non gli viene la parola, ci mette un po' perché sta lì che ci pensa, ok?
3: Conoscenza a Polcenigo.
0: Sì.
3: E a c'era Polcenigo. Da fare il giro con il cavallo. Era scritto offerta libera, ma poi 5 euro bambino.
0: Vedi?
3: Quindi, che offerta libera è se tu poi mi opponi di pagare 5 euro a bambino? Non è un'offerta libera in quel caso. Ma
0: bastava scrivere 5 euro, perché dici libera?

0: il periodo, come dice lui, è quello giusto, amici. Arriva il caldo, quindi clima e deumidificatore portatile.
1: Buonasera selvaggi, arriva l'estate e chi non vuole rinfrescarsi un po'? Vendo il mio climatizzatore
2: deumidificatore
1: portatile,
0: deumidificatore
1: utilizzato pochissimo, massimo 3 mesi, 4 mesi in 3 anni. Allora lo vendo a 200 euro, chi lo vuole mi scriva al 350 527 6873.
0: Non c'è bisogno di urlare al microfono, comunque, amici selvaggi.
2: Ma non è che urla, secondo me è proprio. Cambia telefono. Vendi il clima, con quei soldi cambia il telefono.
0: Poveretto. E arriva anche il momento della prima auto della serata, è una Golf Serie 6.
2: Quella.
3: Ciao Peter Pagnani, vendo Volkswagen Golf 6 B-Fuel originale della casa. Anno 2012, chilometri 200.000, lavori effettuati sempre regolarmente, compresa la cinghia di distribuzione. Vendo a 6.500 euro. Colore bianca, 5 porte. 342-55-15-088. Lollo.
2: 342-551-5088 per la Golf Serie 6 da 200.000 km.
0: Ma torniamo anche all'argomento offerte volontarie. Lui ci spiega che cosa significa.
4: Oh, selvaggioni, per quanto riguarda il concetto di offerta libera, sì, è vero, è libera, però ci si basa un po' sul buon senso delle persone. Di solito quando ti chiedono un'offerta libera è perché ti danno un qualcosa che ha un valore, e quantomeno l'offerta deve essere almeno superiore al valore, soprattutto se poi viaggi con una macchina da 60-80 mila euro e poi vai a fare il pellegrino, metti i 10 euro e magari mangi come un bue, non si può,
0: Come i video che girano dei porcisti che vanno a fare la spesa alla Lidl.
2: Ma perché? È Lidl, è proprio così da poco.
5: Radio Peter Pan.

0: Questa era molto bella, bravi.
1: Sì.
0: Va bene, amici, prima di andare in pausa, vabbè, dovreste saperlo, al mercatoio si vende ma anche si cerca. E il selvaggio che stiamo per sentire cerca dei vasetti per piantare non ricordo cosa.
1: Vabbè, ma si trovano facilmente.
0: Allora chiediamolo al mercatoio, vabbè, scusa, torniamo mercoledì però, prossimo. Vabbè, allora, anche le macchine si trovano.
1: Vasetti,
0: ovunque,
1: vabbè,
0: qualunque cosa si trova.
1: Prendilo su Amazon sto allora, vasetto.
0: Vabbè, vai. Tutto vai, vai. Si trova da altre parti, scusa,
1: vabbè,
0: eh.
1: Vabbè, dai.
2: Cerco vasetti per trapiantare barbatelle, misura 10x10 o 12x12, zona Conegliano, lascio il mio contatto 346-58-37-504, grazie.
0: Lololo.
1: Adesso Amazon ti chiama.
0: Dai.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squat.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsor by S Music Store, smusic.it.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. È l'ora di sfogarsi, le 18:02.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buona serata da Federica De Boni. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana, la cifra è di 300.000 euro, emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. calcio in lutto, è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint Germain, in campo dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per

0: fino al 21 maggio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Radio Selvaggi co-conduce insieme a noi. Oggi è mercoledì, quindi è anche mercatoio. 393 7366 240. Amici caffeinomani, se non avete la macchinetta del caffè della Nespresso, è l'occasione per comprare la sua.
1: Ciao ragazzi, non vendo moto o macchine, ma vi propongo una macchinetta del caffè Nespresso Vertuo, e praticamente condizioni pari al nuovo. La vendo per inutilizzo a un prezzo di 90 euro,
2: è nuova.
1: E numero di telefono 393 128 9077. Ripeto, 393 128 9077.
0: No.
2: Questa è concorrenza alla macchina da caffè birichina,
0: sì. E adesso anche questo è un classico del mercatoio. Genitori, neogenitori o futuri genitori, lui vende il classico trio. Aspetta, il classico trio
2: passeggino,
0: ma ci mette dentro un sacco di altre cose. C'è il box, c'è il lettino, c'è il lavatoio, c'è un sacco di cose, c'è la cuccia, c'è tutto quanto. Prendete questo numero, amici.
3: Ciao ragazzi, per il mercatoio vendo e ripeto vendo per bambini neonati un trio della CAM, un seggiolone pappa, un dondolo, un box, sì. Ho molta roba. Se preso tutto in blocco, 400 euro. Padova, sono di Maserati, Padova e dintorni. Numero 320 388779.
0: Lololo,
2: hai capito?
0: E adesso amici, vanno molto le moto questa sera.
2: Ma adesso è la stagione che inizia, quindi uno deve vendere adesso.
0: Allora lui c'ha un Gilera 500 e uno che smanetta, uno
2: non
0: che
2: va.
0: Stai scherzando? Come non è una moto? C'è anche la foto.
2: È uno scooter.
0: Non è una foto.

0: Gilera, moto, scooter, la stessa cosa. E è uno scooter. Dopo un certo livello sono tutte moto.
1: È uno scooter.
0: È messa malissimo, è messa male questa. Però siamo un po' lunghi, le sentiamo dopo.
2: 393 736 240.
3: Radio Peter Pan.

0: amici, come detto, lui vende il suo Gilera 500 e messo male, lo dice già, è messo male. E...
1: Come mai?
0: Sentiamolo.
2: Io vendo scooterone Gilera 500 Nexus del 2005, quindi vecchio, messo non bene, facevo le gare in pista. Scarico, centralina, freno dietro da rifare completamente, non è messo bene, ragazzi, mi devo disfare. Prezzo trattabile, cioè? Dai 1000 euro.
3: 1000.
2: Telefono 388 656 3920.
1: Allora 388 656 3920, 1000 euro, ve lo portate a casa. Ovviamente ci sono da spenderci 10.000 sopra euro. Un po' di soldini. La rubrica della torre di controllo, quando la radio della torre di controllo fa interferenza con la linea fissa del telefono.
4: Lo sfogatoio di Interpan.
5: Quando officina Benvenga, buonasera.
0: Inter kebab, mi riceve il comandante?
5: No, guardi, è sbagliato, è qua l'officina meccanica.
0: Ma lei non è il comandante?
5: No, io sono solo il comandante.
0: Mi passa il comandante? Passo.
5: Scusa, ma forse non hai capito, è una tua officina meccanica, non è una caserma qua.
6: Pronto?
0: Alfa Bravo Mona, la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
6: Scusi, con chi parlo?
0: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3. Passo.
6: A chi cerca, per scusa?
0: Alfa Bravo Mona, comandante.
6: Ma quale Alfa Bravo? Qua Alfa Cattiva c'è. Questa è un'officina.
7: Ma con che parlo, signore?
0: È la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
7: Ma vedi che ha sbagliato numero.
0: Approvi con la radio, lei?
7: Questa è una tua officina, non c'entra niente.
0: Ma lei è meccanico?
7: Sì.
0: Mi passi il comandante.
7: Ma comandante di chi?
0: Alfa Bravo Mona.
7: Ma non c'entra niente.
0: Lei perché risponde? È autorizzata a rispondere?
7: Scusi, ma lei a chi cerca?
0: Alfa Bravo Mona, comandante.
7: Signore, lei ha sbagliato numero già per la seconda volta. Ora mi sta dando un poco di fastidio, ho capito?
0: Ma io devo dare le indicazioni per il decollo.
7: Va bene, la saluto.
8: Pronto?
0: Sì, vento da 150 Pronto. Gradi, 10 nodi, comandante.
8: Veda che ha sbagliato, qui siamo officina meccanica.
0: Ma lei è autorizzata a rispondere?
8: Ma lei mi sta chiamando, non so se è a rispondere. Io sono un telefono, lei mi sta chiamando.
0: Ma se non è comandante, perché risponde, scusi, eh?
8: Ma non ho capito, lei mi sta chiamando un telefono fisso e vuole sapere soddisfazione che ci sto rispondendo.
4: Peter Pan!

0: Allora, alla signorina i colleghi al lavoro gli hanno rotto le palle. Sì. Ma essendo signorina e non avendo le palle, giustamente.
1: Cerco ovaie nuove di zecca.
2: No.
1: Perché al lavoro me le hanno smartellate del tutto.
0: Vedi?
1: Ciao.
0: Non ha le palle la signorina,
2: delicatissima.
0: Va bene, prima di tornare al mercatoio, amici, sull'argomento offerte libere, adesso alziamo l'asticella e ci mettiamo dentro anche le offerte minime, perché lui parla di offerte minime. Sentiamo.
3: Ciao selvaggi, riguardo le offerte libere, a volte dovrebbero mettere, capisco chi mette invece l'offerta minima, perché per esempio l'anno scorso alla festa dell'asilo di mia nipote hanno fatto la pizza, il taglio come, diciamo, come chiusura, offerta libera, e io personalmente ho messo 10 euro, chi ne ha messi di meno, 7, 8, 5, comunque insomma era una cifra che ci poteva stare. Quest'anno invece non ci sarà l'offerta libera, ma ci sarà un prezzo fisso, perché l'anno scorso tanti se ne sono approfittati, non hanno messo niente, ci hanno rimesso soldi, quindi
0: così.
3: A volte li capisco,
0: Lollo.
2: È sempre così, è sì, sempre così. Ci sono quello che ne approfitta.
0: È sempre così. Va bene, torniamo al mercatoio, amici. Se non avete mai fatto l'esperienza di un simulatore di volo, questa è l'occasione giusta.
2: No, ma costano anche i simulatori.
0: Ma al mercatoio no.
4: Buonasera, selvaggi. Io vendo simulatore di volo, per la precisione il Logitech Yoke System, usato 3 volte, quindi ancora perfetto.
2: Ho fatto solo 3 volte.
4: E il numero di telefono è 331-337-0669, Tommaso.
0: Lollo.
2: 331-337-0669 per il simulatore di volo, in cui lui per 3 volte è precipitato, quindi
0: è un simulatore.
5: Radio Peter Pan.

0: vostro audio annuncio al 393-7366-240.
1: Molto bene, amici, con i costi della benzina e i costi della manutenzione, lui e sua moglie hanno deciso che d'ora in poi girano in corriera e quindi si liberano delle auto di casa, va bene?
0: Vendono?
1: Sì, in un audio solo si vende una Clio e una Cupra Leon, va bene?
0: Ok, vai.
1: Sentiamolo.
2: Ciao a tutti selvaggi, anch'io oggi partecipo al mercatoio.
1: Ciao.
2: E vendo due macchine, sia la mia che quella di mia morosa. Lei ha una Clio 1100 cavalli del 2020 e io una Cupra Leon 1400 ibrida 245 cavalli.
0: Però
2: lascio il numero e se siete interessati ci accordiamo. 340 676 0046. Ciao a tutti.
1: Lololo.
0: Ciao anche a te.
1: Allora amici, lui in questo audio ci fa anche una battuta che però non vi porti fuori strada, perché stiamo per vendere una gallina ovaiola livornese, ok?
0: Ok, e come sono?
1: Non ho idea.
0: Il colore?
1: Non so se lo dice.
0: Forse piuma lunga, piuma corta?
1: Non lo so.
0: Col ciuffo, con la cresta?
3: Ciao Peter Pan, allora io vedo una gallina ovaiola livornese, no, bella, che non vuol saper di fare delle uova. La vendo in abbinata a una confezione di cappelletti rana.
1: Vabbè, questa è una battuta, però.
3: Giusto per renderle l'idea che se non fa le uova finisce in brodo. Il mio numero è 328-479-4909. Un saluto dalla Brianza, da Andrea il giardiniere. Ripeto, gallina ovaiola, si dice livornese.
0: Sì. Vabbè, se volete sta gallina, zona Brianza, 328-479-4909.
4: Peter Pan.

0: per la pizza, si mettevano 10 euro, c'è chi ha messo di più, c'è chi ha fatto il paraculo, è un classico.
1: Ovviamente i soliti che se ne approfittano sono sempre i comunisti di merda.
2: Lui l'ha presa così.
0: Io andrei al mercatoio.
2: Vuoi commentare?
0: No, ragazzata, non commentiamo. Amici, la signorina vende la sua Golf.
2: È una cazzata?
0: Sì. È una Golf Serie 5, se vi serve.
3: Ciao, io vendo Golf 5 del 2008, benzina GPL, con qualche lavoro da fare, da sistemare. E la vendo a 2000 euro. Per maggiori informazioni contattare Monica al 340 2710102.
2: Bene, ripeto il numero: 340 2710102. Avranno capito?
4: No. Radio Peter Pan e Next Event.
2: Questo sabato 9 maggio il Peter Pan Impatto alla Sagra del Conin di Castions di Strada, provincia di Udine, con Sister Gloria e Fedro che faranno i coniglietti in console. Poi venerdì 8 maggio c'è il Pin Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. E poi il 9 maggio in Prato della Valle a Padova, sia il 9 maggio che il 10 maggio c'è il weekend dedicato alla Pink Run. Ci sarò io dalle 18 a fare un po' di DJ set per il ritiro pacchi per tutte le signorine. E poi domenica 10 alle 10 del mattino troverete Monica Morgan in diretta, e poi dalle 17 il Pin Power con Alice Fassina e Sister Gloria.
4: Radio Peter Pan.

0: senza cerchie, senza ruote.
1: Vai,
0: metteteci le sue che le vende.
2: Buonasera Peter Pan. Vendo 4 cerchi in lega colore nero, erano installati su una Dacia Sandero anno 2016 e hanno ancora le gomme invernali su, anche se sono datate, e li vendo a 50 euro tutti e 4 perché voglio liberarmene, al numero 349 06 44 607. Daniele, ciao, grazie.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Squad.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
20: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
21: Deve essere mirata sulla tua zona.
20: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
21: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
20: Ma bravi! Avete studiato?
21: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
20: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
22: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
23: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
24: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
25: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
27: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatti Adatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Sfogatoio Selvaggi, il mercoledì è ovviamente mercatoio. Se volete sfogarvi o vendere o cercare qualcosa, 393-7366-240, riprendiamo questo quartino con la signorina che ha un furetto, ma non ha la gabbia per furetti. Quindi se qualcuno ha una gabbia e la signorina adesso spiega che tipo di gabbia, chiamatela al numero che ci lascia il furetto.
1: Ciao, allora io non vendo, ma cerco una gabbia per furetto, di quelle che hanno gli sportelli sul davanti che si aprono totalmente, tipo una Midwest. Se qualcuno ha una gabbia che non usa più, mi contatti al 349-3935-177.
0: Lololol!
2: Che bello, e sistemiamo anche il furetto.
0: Assolutamente. E adesso, oh, che bello, un classico dello sfogatoio, era tanto che non si sentiva, amici, si vende una KTM.
2: Ahi là!
3: Tutti sfogatoio, avrei da vendere una moto KTM 690 SMC del 2012 con circa 32.000 chilometri alla cifra di 6.000 euro. Per qualsiasi informazione,
2: quante ore?
3: Il numero di telefono da contattare è 392 50 46 68 4. Grazie.
2: 392 504 66 84.
4: Radio Peter Pan.

0: diretto, perché questa sera non so cosa fare da mangiare. Dai. Ma ho solo patate.
1: Dai.
0: Patate furetto questa sera.
1: Si mangia il furetto?
2: Ma no.
1: Scusate, sei sicuro?
2: Ti è andato in traverso il furetto?
1: Un pochetto.
2: Che c'è? Attenzione, sapete che Fedro tempo fa era corteggiato da un travello.
1: Allora, travello.
2: È un travello.
1: Un orsacchiottona.
2: È un travello. Vabbè, senti, un travello che pratica.
1: Ti ho fatto vedere la foto profilo, ti sembra un travello?
2: Sì. C'è la parrucca, un travellone, dai.
3: Orsacchiottone. Ciao.
1: Ciao, orsacchiottona.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Orsacchiottone.
1: Ciao.
3: Ciao, orsacchiottone del mio corazon, come stai? Bene. Orsacchiottone,
1: ora
3: il mio tesoro. Ciao, orsacchiottone, ciao.
1: Ora che ti sento bene, orsacchiottona del mio corazon.
2: Poi quando cambia voce fa orsacchiottone.
4: Radio Peter Pan.

0: sì, eh? Nei confronti del Piqueton.
1: Sì. Che poi la Casio però l'ha sfruttata questa cosa.
0: Ma lui l'ha sfruttata.
1: Lei, la Casio.
0: No, lui la Casio. La Casio ha sponsorizzato Piquet.
1: Sì, cioè la Casio ha approfittato di questa cosa e anche la Clio, anche la Renault.
0: E quindi ci ha guadagnato Piquet.
1: E anche la Renault che l'ha fatto, che lui è arrivato agli allenamenti con la Clio.
0: Esatto, ma non che avesse bisogno.
1: No, certo.
0: No, la Twingo, era la Twingo.
1: No, la Clio.
0: La Twingo.
1: Ma vabbè, non mi ricordo. Amici, se vi serve una bagagliera da tetto, lui la vende.
2: Ragazzi, io ci riprovo, visto che una persona la settimana scorsa l'ha capito male. Io vendo una bagagliera da tetto, ok? Non quelle a bauletto, ma quelle a barre.
0: Allora cambia tutto, dai.
2: È nuova, in alluminio, l'ho usata una volta solo. Misure sono 90 cm per 120 e la vendo a 35 euro con tutti gli accessori naturalmente per montarla. Io sono Marco, telefono 340 90 12 312. Ciao Fedro e ciao
0: bagagliera,
2: Marco.
0: Bagagliera, che sono richiestissime le bagagliere.
1: Ma che ci metto dentro la bagagliera?
0: Che tu? Ma non so, la tavola da surf.
1: Ah, ci sta?
0: Certo,
1: allora sì.
0: La bicicletta.
1: Non ce l'ho.
0: Tutte le
1: cose.
0: Vai.
1: Fammi salutare prima che mi dimentico i nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì. È il momento di fare i complimenti. Questi sì che sono sportivi veri. Sentiamo.
3: Ciao selvaggi, io volevo fare, io e tutti quanti voi, mi raccomando, bisogna fare i complimenti a una squadra di calcio della provincia di Treviso, in particolare la Liventina e gli esordienti 2014 che questo fine settimana hanno partecipato al prestigioso torneo Ristorante da Loris, vincendolo e battendo squadre professionistiche tipo Vicenza, Udinese, e vincendo la finale contro la Fiorentina.
1: Capito?
3: Ragazzi, quindi tutti insieme, bravi ragazzi, e alle Liventina, alle Boc!
1: Alle Liventina!
0: Il prestigioso torneo del ristorante da
1: Loris.
0: Da Loris, da Ciccio.
4: Peter Pan!

0: Ciao ciao ragazzi, ciao Polpi. Voglio fare i complimenti ai ragazzi della Valiventina che ha vinto sto torneo della Britola.
1: Che fritola?
0: Veramente tanta tanta roba.
2: Britola.
0: Viva la Britola.
1: Ma che fritola?
2: Britola, ah, quella B.
1: Ah, cos'è la Britola?
2: Una pietra.
1: Sicuro?
2: Penso di sì.
1: A proposito di calcio, amici, l'avete sentito, purtroppo ci ha lasciato il Becca. Pensate che Beccalossi, io da piccolo non avevo poster di nessuno tranne che di Spillo Altobelli e Evaristo Beccalossi.
2: Erano i fenomeni del momento dell'Inter.
1: Va bene, amici, torniamo al mercatoio perché lui vende, attenzione, motocoltivatore, aratro, estirpatore e botte per trattamenti. Capito?
2: Un'azienda agricola al completo.
1: Sentiamolo.
3: Ciao ragazzi, io vendo un motocoltivatore BCS, 14 bello, cavalli diesel, insieme vendo anche un aratro, un piccolo aratro, e un estirpatore e una botta per trattamenti,
2: vedi?
3: Sempre per il motocoltivatore. Il prezzo è trattativa in privato e il mio numero è 342-9319-440.
1: È così.
3: Zona Est.
2: Quando si parla di milionate di euro, le trattative sono sempre in privato. Vabbè, 342-931-9440.
4: Peter Pan,

0: che adesso Radio Video del Pan ha un taxi giallo, ragazzi, quindi occhio, se per strada lo vedete dovete fargli una, fotografarlo, fate una storia su Instagram taggando Ceccato Motors e Radio Video del Pan. Uno di voi sarà selezionato ogni settimana per vincere un gadget di Radio Video del Pan e uno al mese per vincere un giro in taxi, cioè vi veniamo a prendere a casa e vi porteremo ad un evento di Radio Video del Pan col taxi di Radio Video del Pan, ok?
1: Adesso, amici selvaggi, mi cospargo il capo di cenere e vi chiedo scusa io, perché la colpa è sempre mia. Che faccio le domande a Baxo sapendo che non ha la risposta giusta?
0: Allora.
1: No, no, aspetta, prima ascolta.
0: Ha più significato.
2: Marco.
1: Non peggiorare la tua situazione.
0: Ha più significato.
2: Marco, Fedro, la britola. Abritola, sei un coltello, un
0: a
2: coltellino.
0: Casa, a casa tua.
2: Almeno da quello che so io, no? Una pietra. Coltellino.
0: A casa tua.
2: Maxo, Fedro. Abrito è un coltello
0: a casa sua.
2: Fatto a uncino.
1: È colpa mia, amici. È colpa mia che so che Bax non c'ha la risposta, ma io le domande gliele faccio.
0: Avevamo, c'è tanti significati. Qua a Roma la britola sarà qualcos'altro.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Squatch. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
11: E da lì a lì per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
10: Fai tu le altre coppie perfette.
11: A lì migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato così illegale del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella. Mattarella e la Premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 i comuni rasi al suolo. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media. Fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Che bel terrazzo!
22: Grazie.
21: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
22: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
21: Allora lo consiglio al vicino.
22: No!
21: Perché?
22: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
21: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su Winkler Chim-

0: Katy Perry dal 2013, ha già 13 anni sta canzone.
1: Sì.
0: Un po'.
1: Ultimo quartino selvaggi dello sfogatoio del mercoledì, che anche essendo mercoledì mercatoio, se volete sfogarvi o vendere o cercare qualcosa, 393 7366 240, lo riprendiamo con lui. Amici, genitori, neogenitori, futuri genitori, attenzione, perché stiamo per vendere una giostrina, un lettino, una vaschetta e un passeggino trio, ok?
0: Disneyland.
1: Esatto.
0: Vai.
1: La mette un po' più lunga, poteva farlo un po' più corto.
0: Strano,
1: cosa vuoi?
0: Strano.
2: Buonasera, selvaggi. Svendo, per non dire quasi regalo praticamente, le attrezzature usate per neonati, tra le quali della giostrina da mettere sulla culla, un lettino, una vaschetta per lavarsi, anche un passeggino trio ancora in buone condizioni, compresa anche di navicella per farlo dormire con il suo stand up, quindi da tenersi vicino al letto. Il lettino l'ho già detto, la vaschetta, insomma, molte attrezzature adatte per chi ha un figlio e si vuole accontentare un po', perché per ovvie ragioni economiche.
1: Che cazzo ti frega?
2: Gli va benissimo.
1: Vabbè, niente.
2: Anche cose di seconda mano.
1: Vabbè.
2: 340-934-8844. Ciao.
0: Poteva dire due volte il numero e sarebbe stato più utile.
3: Attenzione, non

0: disco. Ovviamente riprendendo Fable di Robert Miles.
1: Quella patatona della Steffi De Cicco.
0: Certo.
1: Va bene, manca un quarto d'ora più o meno alla fine del programma.
0: Sì.
1: Io vorrei parlare velocissimamente, intanto abbiamo quasi finito, di una cosa che è successa oggi, ne parleranno tutti e quindi...
0: No,
1: però mi faccio questa domanda.
0: Posta così.
1: No, Garlasco, ok?
0: Sì.
1: Io non sono di quelli, è stato lui, è stato Sempio, è stato... Non lo so.
0: Tu ce le provi in mano.
1: Assolutamente. Però io dico una cosa. Oggi Sempio è stato convocato in questura, ok? Dal GIP. È stato 2 ore. Gli hanno fatto 100 domande. Si è avvalso a tutte della facoltà di non rispondere. Adesso, se io ti accuso di una cosa e tu su 100 cose che ti dico stai zitto, cioè... Se sei innocente risponderai per giustificarti, per far capire. Ma se non rispondi o no?
0: Sarà una strategia dell'avvocato.
1: Quando sono usciti gli avvocati che hanno detto di tutte le cose di cui è stato accusato sono cose semplici, facili da chiarire. Ma allora te le chiarivi subito, così noi non pensavamo male. A parte che se noi pensiamo male non c'entra un cazzo. Però, cioè, se tu ti fanno 100 domande, ti accuso e tu non rispondi, vorrà dire qualcosa o no?
0: È strategia.
1: Va bene,
0: come
1: amici?
0: La simulazione nel calcio.
1: Siamo sicuri che hai fatto l'esempio giusto?
0: Perfetto.
1: Va bene, mia, allora, ti voglio dire una cosa, Stiamo per fare i pronostici dello sfogatoio. Da quando tu hai detto che sei bravo a fare i pronostici non ne hai più indovinato neanche uno, Però va bene.
0: Hai visto l'Atletico come è andato?
1: Sì, è andato benissimo. Amici, non buttate i soldi dalla finestra. Investiteli nelle nostre scommesse. Senti qua.
2: Maxo, Fedro, ritorno semifinale Champions, 1x2 e seconda finalista per Bayern Monaco Paris Saint Germain, ricordando che all'andata finì 5-4 per i parigini. Intanto Fedro, condoglianze per la dipartita di Evaristo.
1: Ciao Evaristo, vai col pronostico.
0: Allora,
1: Bayern Monaco Paris Saint Germain. Prima risultato 1x2.
0: 3-2 per il Bayern.
1: Tra i rigori
0: passa il Bayern.
1: Molto bene. Peter Pan.

0: chiedo io, visto che non te l'hanno chiesto loro. Facci, occhio a quello che rispondi, facci il pronostico di Cittadella Lumezzane di questa sera. Vai. Occhio,
1: 1-0 per il Città.
0: Mamma mia, sul palco.
2: E che cazzo devo fare?
0: Non lo so, 1-0
2: per il Città. Vabbè. Perché passa
1: anche col pareggio il Città.
0: Sì, passa anche col pareggio.
1: Allora andiamo più sereni, 1-0.
0: Va bene.
1: Che poi passa sono i playoff.
0: Certo, cioè, il secondo turno dei playoff, per andare in Serie B.
1: Per andare in Serie B, perché è in Serie C.
0: È in Serie C, ma non dirlo con quell'aria schifata.
1: Vabbè, c'è le onoranze funebri Francioni.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
5: Bene.
4: Guardi, io la chiamavo perché siamo a Paola a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Ce la tengo lei, che ci vado al bagno con queste cose.
4: Come al bagno? Sono bare, mica bidet.
5: Pronto?
4: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
5: Buonasera, ma non ho capito con chi sto parlando.
4: Francioni onoranze funebri.
5: Che cosa vuole da me, mi scusi?
4: Le spiego, siamo a Cosenza a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Ma scusi, con chi sto chi è che mi sta rompendo i coglioni? Scusatemi.
4: Come rompendo i coglioni?
5: Sì, perché se no che cosa significa? Che non ho capito che cosa sta dicendo, insomma.
4: Le faccio uno sconto sul suo funerale.
5: Senta, facciamo una cosa. Pensiamo che non ha nemmeno chiamato, perché se no mi incazzo veramente adesso.
4: Dovrebbe ringraziarmi, scusi, eh?
5: Con che cazzo lo devo ringraziare? Che io mi devo pigliare le misure perché devo morire. Quale funerale deve fare?
4: Ma morirà prima o poi lei.
5: Che cosa?
4: Morirà.
5: Ma vaffanculo.

0: Dottor Beat.
1: Donna Summer, no?
0: Sì.
1: Sapevi, no?
0: Siamo alla fine, Selvaggi. L'ultimo co-conduttore, che è la mia domanda. Non è sospetto se un accusato... Lo so che è una strategia, ci mancherebbe altro. Ma non è sospetto se ti fanno 200 domande per 2 ore e te non ne rispondi neanche una? Lui ci risponde così.
2: Non ha risposto perché la regola base in un interrogatorio è quella di non rispondere mai,
0: mai,
2: visto che è un tuo diritto, perché ogni cosa la procura che ti sta accusando te la usa contro, perché cerco elementi da usare contro di te. Quindi magari dici una cosa un po' contraddittoria, che magari non vuoi neanche farlo, ma suona male alla procura, loro te la possono usare contro. E visto che c'è l'ergastolo in ballo, non è un'accusa di magari diffamazione o che cavolo ne so, di trattamento illecito di dati, ecco, è un'accusa di omicidio, quindi è una strategia pura difensiva, tutto quella che ha operato, che usano tutti gli avvocati per questo, ed è la vostra più intelligente da fare anche.
0: Vabbè, sarò intelligente.
1: Tu non hai mai visto... Come si chiamava l'avvocato Mason?
0: Sì.
1: Barry Mason?
0: Sì.
1: Era Barry?
0: No, era Fabio Mason.
1: Fabio Mason. O era Perry Mason?
0: Era Perry Mason.
1: Molto bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30. Fra pochissimo arriva anche la Dall'Ancon Field Vibe.

0: Sport.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
4: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto. Ti aspetta.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
9: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Benge Fede, dove e quando, il remix di Franco Lippi. Ma inizia una nuova puntata di Feel the Vibe. Ah certo,
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Segui.
1: Feel the Vibe.

Veneto. È piovuto veramente tantissimo. Non so anche in che zona voi stiate ascoltando Radio Peter Pan, però mi sembra abbastanza comune come situazione. Ha un po' smesso, adesso si sta un pochettino meglio, quindi ci sta, contadini contenti, anche chi soffre di allergia. Io sono meno contenta stasera sono meno contenta perché ho ricevuto una delusione da Vinted che non mi aspettavo, te lo giuro, guarda che mi sono molto arrabbiata. Ho ordinato un paio di scarpe che volevo tantissimo, pensavo fosse il numero giusto. Oh, Vinted non ti fa fare il reso se non ti vanno bene le scarpe. Ma perché? Cioè, li devo provare prima, no? Vabbè, le tattiche che usano tanti sono andare in negozio e provarle e poi ordinarle online. Io ho rischiato, quindi adesso le ho rivendute. Se per caso state cercando un paio di New Balance 90-60, bellissime, numero 40, le ho pronte, guarda, appena provate, pronte da vendere. Ho fatto il mercatoio.

Love. Se non è amore, che si fa? Niente, si passa oltre. Next. Niente, mi sa che qualcuno me le comprerà ste scarpe. In realtà c'è veramente una grande richiesta, anche perché sono andata in moltissimi negozi e non le ho trovate, per quello le ho comprate online, incrociando le dita, dicendo: mannaggia, speriamo mi vadano bene, sono anche bellissime. Quindi ci sono rimasta veramente male, e anche molto comode, molto leggere, molto particolari. Quindi guardate, fate un affare se le prendete, perché costano 100 euro in meno. Comunque, si parla di musica all'interno di Field Vibe, e vorrei soffermarmi su un artista che sta girando molto con Bob Sinclair, I Can Wait, ed è Chiesa. Io ho googolato un pochettino e ho scoperto una cosa e ho detto: no, ma veramente? Ma non ve la dico subito. La cosa che vi dico subito è che ho pubblicato un reel, che ho fatto due chiacchiere con Tujamo, quindi andate a mettere like, a commentare, a supportare anche il lavoro che ho fatto, che l'ho aspettato fino all'una e mezza di notte, quando praticamente non era rimasto nessuno. Comunque, questa cantante Chiesa, chissà se la conosce anche Tujamo, lei è una ragazza, è una cantante, ballerina canadese, cantautrice anche. Una cosa che succede molto all'estero è che non c'è questa moda di fare solamente una cosa, fanno tante cose gli artisti, fanno canto, fanno danza, fanno teatro, e sono visti molto meglio rispetto all'Italia. Quando noi facciamo più cose qui in Italia siamo sempre quelli: sì, vabbè, dai, cioè, cos'è che fai? Boh, non so perché la parte artistica è sempre criticata. I suoi esordi in realtà vanno dal 2006 al 2013, però ha studiato fin da bambina per diventare ballerina, prima che purtroppo un incidente al ginocchio interrompesse la sua carriera all'età di 15 anni. Quindi già a 15 anni, poverina, lei ha dovuto fermarsi un pochettino, ma non ha mica mollato, non ha mica mollato. Poi ne riparliamo.

Eminem, Rihanna, The Monster, era il 2013, che pezzo, li cantiamo sempre, veramente veramente tanto, sono quelle canzoni che rimangono nel cuore. Parliamo di artisti molto spesso, anche perché il mercoledì è Feel the Quiz, però ormai vi spoilerò già subito l'artista di cui sto parlando. Sto parlando di Chiesa, questa artista canadese che ha iniziato come ballerina, però già all'età di 15 anni si è un po' dovuta fermare per un problema al ginocchio. Cosa ha fatto anche questa bella artista? Si è anche arruolata nella Marina Militare Canadese, cioè non so cosa porti le persone a fare questo, comunque ha trascorso anche del tempo in Afghanistan. 4 anni ha passato nell'esercito e che cosa ha fatto? Ha iniziato a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni, immagino anche per potersi iscrivere a una scuola musicale, ed è quello che ha fatto. Lei ha dichiarato che si è ispirata alle canzoni di Michael Jackson, si sta molto parlando di lui ultimamente, tant'è che anche questa notte ho preso sonno all'1:30, mi sono persa a vedere un documentario su di lui. Che storie, ragazzi, io più conosco e più voglio conoscere. Quindi in età adolescenziale ha preso parte anche a una tribute band dei Jackson 5, ma vi rendete conto? Bellissimo. Il suo primo album Chiesa, appunto, che ha pubblicato in modo indipendente nel 2008, l'ha portata ad aprirsi quindi al mondo del mercato musicale, però non le ha portato questo gran successo. Nel 2010 l'artista ha pubblicato anche sempre in modo indipendente un videoclip della canzone Where Was You. 2012 ci riprova con Oops, una traccia un po' synth pop, electro pop, un po' particolarina, distribuita tramite social MySpace. Non so se qualcuno se lo ricorda, io non lo utilizzavo, MySpace non l'ho mai utilizzato. Insomma, ci provava in tutti i modi ad entrare anche nel mercato musicale, però la sua prima importante esperienza è avvenuta solamente nel 2013, anno in cui quest'artista ha collaborato con il gruppo musicale Donkey Boy e con il quale ha duettato per il singolo Trigger Finger, che ha ottenuto in realtà un buon successo in Finlandia, quindi in Italia non è che l'abbiamo sentito tantissimo. Quindi grazie a questi artisti qui lei è riuscita a buttarsi un pochettino. Ma io ho in serbo per voi una news: lei è famosissima per una canzone in particolare.

0: Ryan Castro, DJ Snake, Tonto. Ci sono i Resident Field 5 che mandano un saluto.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto.
1: Buon lavoro e buona serata.
0: Grazie.
1: Chissà. Vediamo se ti ricordi.
0: Chissà chi è, chissà chi è.
2: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan.
3: Squat. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Here come the trouble. Radio Peter Pan. It's
1: showtime. Peter Pan O'Clock. Sono le 20 in punto. Feel the vibe.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Peter Pan Meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, agli amici di Radio Peter Pan. Passaggio temporalesco in queste ore sull'Italia settentrionale, ma domani andremo incontro a un sensibile miglioramento, una maggiore stabilità, via via sole in giornata in molte aree pianeggianti e di mare, con temperature in rialzo, andiamo oltre i 20 gradi. Solo domani pomeriggio di nuovo qualche breve temporale sarà possibile in montagna, più probabile sulle Alpi di Nord-Est. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Poette, era il 2024, di già, mannaggia. Come stai, Mua? Vieni qui.
1: Io in realtà ero venuto a scroccare un caricabatterie. Ciao. Questo è Field Vibe. Per cui cercavo.
0: La dalla nella casa.
1: Ero nella vibe di scroccare un caricabatterie.
0: Perché telefono?
1: Quello che ruberò fra poco.
0: Comunque, stavo per far sentire il pezzone di Chiesa, che
1: poi è Hideaway.
0: Non è
1: Chiesa, lei.
0: Chiesa. No, non è la Chiesa.
1: È giocatore.
0: È
1: Chiesa.
0: Pronti via. Era lo spoiler di questa sera. Hai capito? Perché è stata famosissima per questo pezzo qua, diventata famosissima. Io ho passato ore e ore a sentire questa canzone, perché nel 2014, grazie a questo singolo, ha raggiunto le prime posizioni in Paesi Bassi, Belgio, Italia ovviamente, e anche Regno
1: Unito. Paesi Bassi.
0: Ma soprattutto nel ritornello fa
1: esattamente. Paesi Bassi li ha conquistati subito.
0: Io non lo sapevo. Cioè, mi sono svegliata e ho detto, ma è proprio lei?
1: È certo che è lei. È proprio lei.
0: Certo che è lei. Beh, adesso ce la cantiamo insieme. 3, 2, 1, pronti a fare. Che top. Io la vorrei mettere, se un giorno diventassi

0: bene.
1: Io con la basta, chiudiamo perché c'è un nuovo disco molto figo, quello di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
2: Attenzione,

pronuncia Kaisa. E quindi adesso dobbiamo rifare tutto. No, non rifacciamo tutto, le chiediamo scusa e riformuliamo quello che abbiamo detto. Quindi Kaisa, questa cantante canadese, ha fatto un successone nel 2014 appunto con Hideaway, la canzone che vi abbiamo appena fatto ascoltare qui su Peter Pan. Ha raggiunto appunto le prime posizioni in un sacco di paesi e nonché la top 10 di numerosi posti nel mondicello, diventando una delle hit estive dell'anno 2014. Si cantava solo questa. A livello vocale è molto difficile, cioè veramente difficile da cantare quella canzone lì. Il videoclip ha ottenuto anche una nomination agli MTV Video Music Awards.

2014 come migliore coreografia, anche perché sono bellissime, perché ballano tutte insieme. E nel frattempo ha pubblicato il suo secondo singolo da solista, Giant in My Heart. Kaisa, in realtà, dopo Hideaway non l'ho sentita

nel 2017 l'artista ha pubblicato un singolo che si chiama Dearly Beloved e ha collaborato con il rapper Pitbull con We Are Strong, inclusa anche nell'album dell'artista che si chiama Climate Change. Ogni altro progetto

organico e ha dovuto fare un po' di riabilitazione. Kaisa, ma perché non fai anche una collab con il King del Rap? Proprio Marra. Marrakesh, questa è King del Rap, è il 2011, ci sentiamo un po' tutti.

non si poteva andare avanti senza dare le good vibes, oh no. Kaisa, che è diventata famosissima nel 2014 con Hideaway, che è un brano appunto dance house bellissimo, con questo loop di UA e la cassa dritta, e in realtà il testo esplora un po' la complessità delle relazioni. Alla fine, se vedete, se ascoltate appunto Feel the Vibe, gira e rigira, si parla sempre di amore, si parla sempre di relazioni, è quello che muove tutto, sia nel lato positivo ma anche nel lato negativo, per nascondere, spiega lei, i propri sentimenti o sfuggire alle responsabilità, nonostante l'amore profondo tra questi due innamorati. Capita, avere una persona a fianco, cioè la ami tantissimo, però non vuoi ammettere che hai delle responsabilità, ovviamente anche per far crescere la coppia, per stare bene, e quindi dall'altra parte uno dice sì, va bene una volta, va bene due volte, la terza, la quarta, con troppa pazienza in realtà gli dice: ma sai cosa c'è? Piuttosto sto da sola, o piuttosto sto da solo, se devo andare a richiedere delle attenzioni. Quindi tratta di un amore intenso però complicato, dove una delle due cerca un posto sicuro, ma in realtà la cosa importante, ragazzuoli, è che dobbiamo stare bene prima con noi stessi, ma sembra una frase fatta, e poi stare bene anche con l'altro, altrimenti prima o dopo, se non si parla, se non si comunica, le cose crollano, tutto crolla, e poi è molto difficile ricostruire, forse è

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è poco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
11: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
11: Delex.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex. It.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
10: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Peter Pan.

Balance, Kiss Kiss, mua, mua, mi mando i bacini per l'ultima mezz'ora di Field Vibe. Non so che problema avesse WhatsApp, ma è tornato a funzionare adesso, quindi sto leggendo i messaggi che avete mandato al 393 7

0: problema, probabilmente verrebbe troppo sessualizzato. No, a parte gli scherzi, mi piacerebbe molto, anche perché io sono di riflesso fan di Muva, cioè io quando stacco da di là, da Bella e Monella, ascolto sempre la puntata di Muva, perché siamo molto affini, secondo me, con i gusti musicali. Lui probabilmente ne sa anche molto più di me di musica, però ci confrontiamo spesso con le canzoni. A livello di cose sessuali che lui dice, io no, quelle robe là no, però potremmo parlarne, chi lo sa, un giorno, se succederà, non si sa. Comunque l'altro giorno, se non ieri, boh, io ormai perdo un po' la tramontana, abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada, ma non abbiamo parlato del film di Michael Jackson, semplicemente perché la sottoscritta ancora non l'ha visto. E voi mi direte, ma Leonora, ma tu che canti, tu che insegni, tu che fai un sacco di cose, come hai fatto a non andare ancora a vedere quello di Michael Jackson? Perché non ho tempo, raga, cioè ve lo giuro, io non so più dove trovare il tempo per gestire la vita, ma potrei forse trovarlo per questo weekend, se è ancora fuori nei cinema, lo spero tantissimo. Tant'è che stranamente Michael, il king del pop, è in questo momento l'artista più ascoltato al mondo in streaming, e vi direte, è ovvio, è certo che è ovvio, ha superato Justin Bieber, e per fortuna io spero che tutte le generazioni ascoltino Michael Jackson.
1: Peter Pan,

0: Low, low, low, giù, giù, giù, basso, basso, basso. Non il profilo di questo ascoltatore, però.
1: No, scusa, non credo che sia così scandaloso che sia Michael Jackson che abbia superato Justin Bieber. Trovo scandaloso che prima ci fosse Justin Bieber davanti a Michael Jackson.
0: Allora, potremmo aprire una grossissima parentesi. L'apriamo? Va bene, l'apriamo. Ma stasera voglio dire quello che penso, quindi ci sta. Allora, le persone adesso normalmente sono influenzate da quello che vedono sul web, da quello che vedono sui social, da quello che vedono al cinema. Quindi, essendo uscito il film di Michael Jackson, è ovvio che poi la gente vada ad ascoltarsi le sue canzoni. Stessa cosa per l'esibizione di Justin Bieber al Coachella. Ritornano in hype delle canzoni degli artisti, soprattutto in mercato magari dove erano conosciuti un pochettino meno. Cioè, è inutile che siamo qua a dirlo, la cultura musicale dei ragazzi d'oggi, non voglio generalizzare, però è molto più bassa rispetto alla nostra, ed è cambiata tantissimo anche la musica che ascoltano loro. È molto più difficile che prendano e vadano a dire: ma chi è che ha segnato gli anni 70 della musica italiana, e si vadano ad ascoltare Lucio Battisti, oppure chi è che ha segnato un po' la musica rap degli anni 90 e vanno ad ascoltarsi Neffa. Ci sono le eccezioni, però devono essere cresciuti con questo tipo di cultura. Io sono stata cresciuta con una cultura musicale molto ampia grazie a mio papà e gli amici che avevo intorno, anche mia mamma con Zucchero ed altre canzoni. Quindi adesso è molto più facile farsi influenzare con quello che si vede online, è normale. Quindi se domani uscisse un film su Zucchero, vedrete che Zucchero aumenta tantissimo di ascolti.

0: cosa bella da ricordarvi, anche perché non manca tanto alla fine delle iscrizioni.
1: Radio Beer Band. Next event.
0: Artisti all'ascolto, o sia solisti ma anche band, a Montebelluna c'è il contest che fa per te ed è anche gratuito. Sto parlando di Sound on Monte. Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti subito alla quarta edizione di Sound on Monte, anche perché manca molto poco al termine delle iscrizioni, perché finiranno il 10 di maggio. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali in Piazza d'Allarme a Montebelluna. Ci sarà un palco bellissimo con un sacco di pubblico, quindi è molto aperto al pubblico, chiunque può venire a sentirvi, a supportarvi. I vincitori, che sono un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Sound on Monte, cercate informazioni sui social ed iscrivetevi subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it e mettetevi in gioco, dai, la vita è una
1: Radio Peter.

0: tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
9: Sì.
8: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
9: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
10: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
11: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 e 3 minuti.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo terrazze, per terrazze, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
13: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
14: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
15: Cinedisco.
16: E tu chi saresti?
17: Chiamami Iena.
18: Io ti spiace.
14: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
17: Il film sta per cominciare.
14: Cinedisco su Radio Peter Pan.
16: Aiuto!
14: Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo.
19: Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, tu sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza.
20: Roma, giugno 1989. Luca Molinari, maturando di un liceo scientifico, vive gli ultimi giorni con l'ansia e l'illusione che, finita la scuola, si chiuderà anche il capitolo più traumatico, quello con il professore di lettere Antonio Martinelli.
19: Il professore di lettere più bastardo della storia dell'umanità, soprannominato la carogna da 4 generazioni di studenti.
20: Luca, convinto di non doverlo più rivedere, trova un coraggio improvviso e lo insulta pesantemente, sfogando anni di rabbia.
19: Niente, ci teniamo a dirle che lei è veramente una merda.
20: La risposta del professore è però una doccia gelata. Martinelli gli comunica che sarà membro interno della commissione di maturità.
21: Hai saputo del professor Santoro?
19: No.
21: Ha avuto un incidente, non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza.
19: Sta scherzando?
21: Io non scherzo mai, Molinari.
20: Luca quindi non solo lo rivedrà, se lo ritroverà davanti proprio agli esami.
15: C'è il disco.

0: Fausto Brizzi. Cinedisco, Cinedisco,
1: Cinedisco, Cinedisco.
0: A tempo di DJ Maxwell.
2: Accanto a Luca c'è il suo piccolo mondo. Gli amici più stretti sono Massi, scanzonato, fidanzato con Simona.
3: E bravo Luca. Io la definirei la stronzata del secolo. Lo sai che se ti promuovono, il prossimo anno l'Ascoli vince la Coppa dei Campioni.
2: Riccardo, bello, ricco, disinvolto. E Alice, la più sensibile e presente, che da tempo prova qualcosa per Luca senza averglielo mai detto.
4: Alice, parlare con lei bevendo uno yoga alla pera è una delle 5 cose più belle del mondo.
2: Quella stessa sera, Luca va a una festa di compleanno. È inquieto, si sente poco preparato e vive il tutto con un misto di incoscienza e paura. Lì conosce Claudia, anche lei maturanda, al liceo classico.
4: No, hai fatto bene perché il classico ti dà una formazione completa e poi il greco te lo ritrovi all'università, no?
5: A me il greco fa schifo. È stato mio padre a costringermi a fare il classico.
2: Tra i due scatta una sintonia immediata, ma proprio quando la situazione sembra diventare davvero intima, un imprevisto li interrompe e i due si perdono di vista.
6: Claudia, ma dove cazzo sei finita?
5: A fare un giro.
6: Vabbè, andiamo, va, che tuo fratello ha vomitato in piscina, una cosa terribile.
2: Luca rimane solo con un piccolo dettaglio, il suo nome. Troppo poco per rintracciarla nei giorni successivi.
4: Claudia, la donna della mia vita si chiama Claudia.
7: Sei ubriaco?
4: Non mi sono mai ubriacato in vita mia.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Pizza e Panna. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Prima degli esami. Living Voice. Edo. Edo. Nel frattempo si definisce meglio il contesto di Claudia. È fidanzata con Cesare, un ragazzo più grande e coatto, che lei sopporta sempre meno.
1: Ultimamente non so che ha. È un po' troppo nervoso.
2: Non vedi questo? Ma chiamoni Sciabbagarozzo!
0: Ha un legame speciale con la nonna paterna Adele, confidente e punto di appoggio.
3: Io Ras lo preferivo quando cantava Self Control.
1: Ma dai, nonna, non si poteva sentire con quell'inglese finto.
3: Ma come? You take my self control. Breve, orecchiabile, no?
0: Le sue amiche più vicine, Valentina e Chicca, la spingono a liberarsi di Cesare.
4: A proposito, hai fissato la data?
1: Che data?
5: La data in cui finalmente lascerai Cesare.
1: Sceme, io gli voglio bene.
4: La verità è che quando vi siete messi insieme tu avevi 15 anni e lui 19. E adesso tu ne hai 19. E lui 15.
0: Quando escono i risultati di fine anno, quasi tutti arrivano al traguardo. I protagonisti vengono ammessi agli esami, ma chiccano. Il colpo la destabilizza al punto che decide di scappare a Berlino, lasciando sola Claudia nel suo equilibrio già precario tra amici, fidanzato e famiglia.
1: Chicca, ti ho portato un regalo. Grazie. Fammi fare bella figura agli esami, eh? E tu portami un pezzo di muro quando torni.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Un giorno Luca incrocia casualmente il professor Martinelli in una situazione diversa dal solito.
1: C'è Martinelli?
2: Basta, non è più tollerabile uno stato in cui succede.
1: No, andiamo via, dai.
0: Al professore hanno rubato l'auto.
3: Salve professore, ma che è successo?
2: E cosa può essere successo in quest'Italia allo scatafascio? Mi sono fermato un attimo a noleggiare un film e mi hanno rubato la macchina.
0: Alice spinge Luca a non fuggire e a comportarsi da adulto. Così Luca lo accompagna a fare denuncia, finendo per vedere per la prima volta un lato privato dell'uomo che a scuola appare tanto duro e punitivo.
3: Beh, però Luca la può accompagnare a fare la denuncia. Col motorino è un attimo.
0: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Notte prima degli esami. Edo. E quando Martinelli riaccompagna Luca, accade l'imprevisto. Il professore gli offre ripetizioni di lettere.
2: Molinari, visto che per te l'800 è un buco nero, vieni da me lunedì pomeriggio per un ripasso.
1: Cos'è, una trappola? Un agguato? Vuole fingere di darmi una mano e poi umiliarmi agli orali come pensa Alice?
0: Luca accetta, ma lo fa con sospetto, convinto che dietro ci sia un piano per metterlo in trappola e umiliarlo alla maturità.
1: E certo, è così. Sto infame. Ma come faccio a non accettare?
2: Allora?
1: Sì, va bene. A che ora?
2: Alle 4. Puntuale.

0: film. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Col tempo, Luca vede Martinelli sotto un'altra prospettiva. Il professore stesso ammette che gli insulti detti da Luca hanno dato voce a ciò che lui stesso avrebbe voluto dire ai suoi docenti da ragazzo.
2: Hai fatto esattamente quello che avrei voluto fare io, andare dai miei insegnanti e dire loro quello che pensavo.
1: Racconta anche la disillusione di essere diventato insegnante per essere quello giusto e di essersi ritrovato etichettato come mostro.
3: Ma allora scusi, perché ha fatto il professore?
2: Pensa che scemo. Avevo la presunzione di cambiare il sistema, o perlomeno di provarci, ma a giudicare dal soprannome che mi avete dato, non credo di esserci riuscito.
1: In questo scambio, Luca coglie un Martinelli più umano, persino ironico, diverso da quello che domina l'aula.
0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Questa sera, Notte.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami.
1: Luca confessa al professore di essersi innamorato di una ragazza.
2: In questo periodo non riesco a concentrarmi.
3: Una ragazza?
2: Sì, diciamo di sì.
3: Ne vuoi parlare?
2: Il fatto è che non c'è niente da dire. Non so neanche dove abita.
1: Martinelli gli consegna una lezione che diventa un motore narrativo. Quando vuoi davvero qualcosa, devi correre a prendertela.
3: Vedi Molinari, quando una cosa ti interessa veramente, devi correre e andartela a prendere. Io quando mi sono innamorato di mia moglie ho viaggiato tutta la notte in macchina per venire a Roma a dirglielo. E due giorni dopo ho dato l'ultimo esame all'università e ho pure preso il 30.
1: Luca prende quell'idea come un mandato, smette di aspettare e riprende la caccia a Claudia con

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, tempo di DJ Maxwell, un film, Living Voice, un film, Edo,
1: Edo. Io ce la mettevo tutta, ma quando hai scelto le amicizie sbagliate, non c'è niente da fare.
2: Ragazzi, domanda di storia. Sappi che se è sulla seconda guerra mondiale, non so un cazzo. Attenti, chi era il terzo portiere dell'Italia ai mondiali dell'82?
3: Castellini.
4: Cosa? Bordon.
2: Era il mitologico Giovanni Galli. Ma il punto è, se non è mai andato neppure in panchina, può essere considerato lo stesso un campione del mondo?
1: Domande esistenziali come questa segnavano di fatto la fine delle nostre giornate di studio.
0: Notte prima degli esami. Torna dopo la pubblicità. Sport.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Ultima chiamata prima dell'estate.
17: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
18: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
22: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
23: Deve essere mirata sulla tua zona.
22: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
23: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
22: Ma bravi, avete studiato?
23: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
22: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
2: fan.
3: Forever fan, forever young.
0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Notte prima degli esami, un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo.
4: Mentre Luca è concentrato su Claudia e sull'esame, gli altri entrano in crisi. Massi vive un momento di debolezza e tradisce Simona con la sorella Loredana.
14: Vabbè, ma allora sei scemo? È la sorella della tua ragazza?
24: Sì, però è buona.
14: Questa adesso per vantarsi lo dirà a tutti, è matematico.
4: Proprio mentre Simona teme di essere incinta.
25: Senti, ma... cioè, nel caso remoto che fosse... cioè, tu che opzioni c'hai? Lo terresti oppure...
4: È un gesto che, oltre al tradimento, profana la fiducia del gruppo e crea una bomba emotiva pronta ad esplodere.
14: Il destino era stato veramente infame con noi. Quella sera c'era solo una cosa al mondo che poteva tirarci sul morale.
4: Luca chiede a Riccardo di guidare la Porsche del padre. Quando Luca prova a mettersi al volante, apre la portiera senza accorgersi di un camion in arrivo e la portiera viene strappata via.
14: Niki Lauda, ma vaffanculo!
4: Procurando un danno enorme, milioni di lire. Così, a ridosso degli esami, i tre ragazzi si ritrovano ciascuno con un macigno.
25: Simone ha deciso che aspetta fino alla prossima settimana, poi va dal ginecologo.
24: Mio padre torna martedì, ma dove cazzo li trovo sti soldi?
0: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Edo.

0: Notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Cinerisco, cinerisco, cinerisco, cinerisco. A tempo di DJ Maxwell. Nel frattempo, Claudia vive la sua rivoluzione personale. Si ribella alle aspettative dei genitori sul suo futuro. Il padre la vorrebbe a lettere, la madre a giurisprudenza nello studio del nuovo compagno.
1: Non farò né lettere come vuole papà, e tantomeno l'avvocato come questo qua. Farò quello che mi pare.
2: E cosa sarebbe?
1: Non lo so.
0: Ma rientrando a casa, trova la ferita più grande. Nonna Adele è morta nel sonno, proprio quando Claudia voleva raccontarle la sua liberazione.
3: Cinedisco, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.

0: Non riesci a dormire?
1: Era una vita che non suonavi.
0: Anche di più sembra.
1: Io vado a nanna, altrimenti domani gli studio. 36 ore l'esame di maturità. E io non ho più.

0: Radio Peter Pan, Cinerisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami, Living Voice, Edo.
1: Nella stessa sera, Alice esce a cena con i genitori e incontra casualmente il professor Martinelli con i figli, conoscendo così Claudia.
2: Professore, buonasera.
3: Ciao Alice, signor Corradi, signora, buonasera.
2: Buonasera.
3: Lei è Alice, una mia allieva che dà la maturità come te quest'anno.
2: Ciao, io sono Claudia.
4: Claudia? Tu sei Claudia?
2: Sì, perché?
1: Quando Luca la chiama per vedersi sotto casa di Simone a guardare le tracce degli esami, Alice gli comunica la notizia.
4: Ho visto Claudia.
5: Ma che dici, dove?
2: La domanda non è dove.
4: È con chi?
5: Con chi?
2: Stava con la carogna.
5: Claudia sta con Martinelli. Ma ci avranno 30 anni di differenza.
4: Ma Luca, ma quanto sei scemo da 1 a 10? C'è la figlia.
1: È un momento amaro. Alice capisce definitivamente che Luca, emotivamente, è già altrove e che il suo sentimento non verrà ricambiato.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Living Voice. Edo. Edo. Luca, con in testa la lezione del professore, se vuoi, corri. Prende una decisione impulsiva.
1: Luca! Ma dove vai?
0: Corre a casa di Martinelli e ammette la verità su Claudia.
2: Professore, ma guarda chi abbiamo qua.
3: Lo so, ho sbagliato. È successa una cosa assurda. Si ricorda la ragazza di cui le parlavo? Quella che non sapeva niente di lei.
2: Sì?
3: È sua figlia. Mi sono innamorato di Claudia. E ho fatto come mi ha detto lei, ho mollato tutto e sono corso fino a qui per dirglielo.
0: Dentro casa, Luca incontra finalmente Claudia. Il tempo sembra fermarsi, ma il sogno dura pochissimo.
4: Ma tu non sei quello...
3: Senti, io sono venuto qui perché devo dirti una cosa importante.
4: Anch'io?
3: Anche tu?
4: Sì.
3: Ok, va bene, allora, avanti, prima tu.
4: Ti volevo chiedere...
3: Sì.
4: Sì. E quel tuo amico, quello mezzo francese, quello carino che era alla festa con noi?
3: Riccardo?
4: Non è che potrei avere il suo numero di telefono?
0: Per Luca è una piccola catastrofe privata. L'oggetto della sua corsa si sposta di lato e lui rimane con la sensazione di essere arrivato giusto in tempo, ma comunque troppo tardi.
3: È la storia più vecchia del mondo. Lui ama lei, ma lei ama l'altro. E l'altro è quasi sempre il tuo migliore amico.

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Notte prima degli esami. Distrutto, Luca viene raggiunto e consolato da Martinelli, che gli consegna un'ultima lezione.
1: Data male, Purtroppo prima o poi succede a tutti.
2: Sì, ma quando capita a te però?
1: Vedi Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri.
0: Prima di separarsi, Martinelli gli dà anche un consiglio pratico per l'orale.
1: E per tornare a noi, studia Leopardi.
2: Leopardi?
1: Se all'esame sei in difficoltà te lo chiedo.

0: Un film. A tempo di DJ Maxwell. Questa sera, notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo.
1: Luca passa davanti a casa di Simona e vede Massi in ginocchio, immobile da ore. Sta facendo un gesto disperato per farsi perdonare dopo il tradimento. Luca si unisce a lui. Arrivano poi anche Alice e Riccardo. È un'immagine di un'amicizia ostinata. Tutti e quattro restano lì, notte fonda, provando a ricucire quello che si è rotto. Simona, prima fredda e furiosa, alla fine cede, sorride e lo perdona. La loro notte prima degli esami si chiude così, non con lo studio perfetto, ma con il gruppo che torna ad essere, almeno per un attimo, unito.
2: Quella notte è andata così. Non ho baciato Claudia e non c'è stato.

0: mai io la magia di quella notte. Come spesso succede nella vita, non l'ho più ritrovata.
1: Il mattino seguente vanno a scuola per affrontare la maturità. Durante il colloquio, Luca va in difficoltà su una domanda di scienze.
2: E il nome di questo fenomeno è tettonica a placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... No, perché è scientifico. E scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e...
3: Molinari, la vedo un po' in difficoltà.
4: È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io?
3: Certo.
1: Martinelli sembra venirgli incontro e gli pone la domanda salvagente su un poeta.
4: Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione. Vale a dire... Giosuè Carducci.
1: Luca esita un attimo, poi dimostra di saperlo bene perché, non fidandosi completamente del professore, ha ripassato tutti gli autori tranne Leopardi.
5: C'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani, tutti, tranne Leopardi.

Roswell. Questa sera, notte prima degli esami. Un film di Fausto Brizzi. Living Voice. Edo. Martinelli, dietro la severità, appare soddisfatto. Luca è cresciuto, non si è aggrappato alle scorciatoie e ha imparato a reggersi sulle proprie gambe. Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Sports.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
5: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Sport.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
2: perché se non dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Sponsor by S Music Store, smusic.it.
13: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: in the mix. It's time to
1: spillo. Bella raga, ben ritrovati in questa nuova puntata di More Music in the Mix. Oggi puntata ricca di tracce, non vi anticipo niente, vi lascio così.

0: inside the race.
1: E questa era l'ultima traccia, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con me, ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Se vi va seguitemi, @_spillo. Ciao!
2: Tra poco, Techno Classic, con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazione. Per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
8: Hey, hey, here come the trouble.

0: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Fun. Forever Fun, Forever Young.
4: Radio Peter Pan.
5: Techno Classic.
4: Techno Classic.

0: Mauri e Marco Corvi. Streamed by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, riparte il programma.

hanno selezionato e mixato per voi Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato Il Cacciabombardiere. Ballo alle ciance e si parte con Sam Paganini. Rave, subito dopo Oliver Koletsky con un disco impronunciabile nel remix di Hustler, e subito dopo Enrico San Giuliano con Drum Code.

Che inizio, ragazzi, che inizio. Enrico San Giuliano, Drum Code, disco del 2008 che chiude la prima tranche. Ci siamo presentati abbastanza bene. In questo programma si ascoltano dei dischi tendenzialmente che già conoscete, anche se in realtà lo so che qualche volta portiamo una chicca che non avevate mai sentito. I prossimi tre dischi contengono anche un disco storia, il disco più datato, anzi quasi il più datato di questa puntata. Cioè si va fino al 1995 con Emmanuel Top, Cosmic Event. Si parte però con Brain 2, Something for Your Mind del 97, e si chiude con un disco invece del 99, Fitman, Blink 66. Il mix è quello di Cordy e Weller. Buona

solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte.

Iceman, Blink 66 dal 1999, la versione remix, quella che suoniamo su Techno Classic. Prima invece Emmanuel Top con Cosmic Event, e ad aprire Brain 2, Something for Your Mind dal 97.

0: adesso si va a 135, poi aspettando anche
1: la prima hard style track della puntata.
0: A 135 ci arriviamo con ZNS,
1: Fami, subito dopo K-Tressid a chiudere,
0: con Destiny's Path,
1: nel remix di Warm Dusker, richiesto da voi.
0: E si apre
1: con

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Placid, Destiny Spat nel remix di Warm Dusker dal 1999, richiesto da uno di voi, quindi scrivendo
1: a uno dei nostri canali di Tecnoclassica.
0: Prima invece ZNS con Fami 2002 e ad aprire Mauro Picotto, Lizard dal 1998.
1: State sempre ascoltando Tecnoclassica, il programma
0: più elegante di Radio Peter Pan, perché il classico non si batte.
1: Io sono Andrea Nordio e ho il piacere di elencarvi queste canzoni che appunto
0: sono state selezionate e mixate da Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Per chiudere c'è il primo momento
0: storia su Instagram, perché devo specificare, non è momento storia, è momento storia su Instagram. Se ne avete la possibilità,
1: fatela adesso, perché c'è la prima hard style track
0: ed è di Orlando Franklin e Mark Stevens, si chiama Shocking del 2005.
1: Senti come pista Tecnoclassic.

0: Asticella molto alta si riparte subito a 138 bpm.
1: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Peter Pan. Squat.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Welcome back, ladies and gentlemen. Questo è Techno Classic, scuola di techno.
1: Perché classico
0: non si batte con i professori di scuola di techno,
1: che sono Luca Antolini e Marco Cordi. Io sono Andrea Nordio e
0: per quanto riguarda la prossima mezz'ora alzo le mani, in realtà anche prima, cioè nella prima mezz'ora, però alzo le mani perché è tutta responsabilità di Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Per esempio
0: Carte Blanche, Vera Cocia, non l'ho scelta io.
1: Tush, Universal Nation, neanche.
0: Ricky Fobis, No Regular,
1: neanche questa, quindi attenzione, perché in questa tranche
0: con cui rientriamo si chiude con
1: La Grande

0: Ascoltando Tecnoclapstick.
1: Tecnoclapstick.
0: Su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata da Luca Antolini.

storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno selezionata e mixata. Tecno da Luca Antolini. E Marco Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi.

0: che ho conosciuto maggiormente come la grande botta di Ricky Leroy con la voce di Franchino, in realtà disco originale di Ricky Phobis che si chiama No Regular.
1: Del 2005, prima invece Push Universal Nation dal 1998 e dal 2000 Carte Blanche Vera Cocia.
0: Avevo promesso che saremmo rimasti sui 138 bpm e così è. Da Hull, Meter e The Love Parade, subito dopo Zenith, Scream.
1: E a chiudere DJ Arnel's Fights, Free dal 1999.

0: 90 bpm lo facciamo con D-Rex, Silent Green.
1: Il vero disco storico di questa puntata del 1994. Subito dopo, 95, quindi rimaniamo
0: lì vicino, Code 16, Mystery.
1: E a chiudere,
0: La Mina, che chiude la puntata di Techno Classic prima dell'Hardstyle Track. Miro, Shining.

della musica. La storia della musica. La storia. Selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il Marco Corbi. Il

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Shining dal 1999, il disco che chiude questa puntata che tra l'altro avete richiesto voi
1: scrivendo appunto a Techno Classic. Prima invece Code 16 Mystery e ad aprire D-Rex Silent Green.
0: Adesso ragazzi, allarma, è arrivato il momento.
1: In qualsiasi momento ci stiate ascoltando, vero?
0: Nella puntata inedita del sabato, oppure in una delle repliche settimanali, oppure
1: un pomeriggio, insomma in qualsiasi momento della vostra giornata, finché
0: ci ascoltate in streaming da una delle piattaforme

Don't try to confuse it. I'm lost in music.

0: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Fun, forever fun, forever young. La notte su Peter Pan suona con la

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Matt Sasser.

ascoltando Pleasure Night Major League.

25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean?

fuck does that even mean?

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Facebook.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Good Boys.

0: positive mental attitude.
1: Solo i top DJ mondiali.